0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina Manila, sono Patrizia da Vinovo. Volevo fare un saluto a Silvana, Eleonora e Silvia e ascoltare La Testa Gira.
2: Radio Manila, falla suonare tu. Hey!

0: c'è ancora del via.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capo Liberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capo Liberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila 2001. Sempre con te.
5: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Shiva. Un bacio e buonanotte.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila 9001, ti fai ascoltare per cortesia Mare e Luna di Pino Daniele? Grazie, saluto tutti i manilosi, spero che siano contenti che ha vinto l'Inter, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over, da terza sera vince poi Tagoriero.

0: Ciao Radio Manila, siamo i disperati del confezionamento. Volevamo chiedere per il mitico Marco la canzone degli Led Zeppelin Starlight to Heaven. Ciao da Samantha, Maria e Stefania.
1: Radio Manila! Radio Manila suona i grandi successi del passato.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare, che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Ciao Radio Manila, sono Gloria da Pinerolo. Vorrei per piacere ascoltare una canzone di Ellie Goulding. Grazie e buon lavoro. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Marco, volevo richiedere So solo che la vita di Jovanotti.
1: La

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, sono la Tombe, vorrei ascoltare la donna cannone di De Gregori. Buon lavoro a tutti.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono che non

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 3:01.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonanotte signorina, sono Pietro da Cuneo. Vorrei ascoltare una qualsiasi canzone di Mario Biondi, grazie e un saluto a tutti i manilosi al lavoro.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Ciao, sono Mario Biondi. Se non ascolti Radio Manila, you're game over, man.
1: Le canzoni più ascoltate su Manila. Richiedi subito la tua canzone preferita.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: Ciao Radio Manila, sono Marco. Vorrei dedicare ai miei due colleghi al travaso vaffanculo di Marco Masini. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao Manila e ciao manilosi, siamo Carola e Melody da Settimo. Ci piacerebbe ascoltare Al mio paese di Serena Brancale.
1: Radio Manila te le suona. Mi sento

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Manila, ci fai ascoltare per cortesia If You Leave Me Now dei Chicago? Grazie. Saluto Carola, Romina di Settimo e tutti i manilosi in ascolto che stanno lavorando, e ricordo che chi non ascolta Radio Manila è in demora dal Portogallo, Nico e poi Tagoriero. Ciao, voglio

0: Ciao Radio Manila, sono Emanuele da Orbassano. Mi puoi mettere Volevo capire di Madame? Grazie e buonanotte.
1: Ciao, sono Madame. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

Ciao Radio Manila, sono Luigi da Rivalta. Sono al lavoro e vorrei, se possibile, ascoltare Gino e l'alfetta di Daniele Silvestri. Grazie e un saluto al mio collega Gino.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.
1: No matter what, no matter what.

0: vuoi.
1: Manila Box 338 50 38 908.
2: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

0: messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, mi metti una canzone di Franco Battiato con dedica al mio collega Andrea. Grazie Beppe.
2: Gli 80 90 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao Radio Manila, sono Lucrezia da Torino. Vorrei ascoltare Labirinto o una canzone di Luchè, grazie mille.
1: Radio Manila te le suona.

0: tempo cadere.
1: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. Radio Manila te le suona quando vuoi, giorno e notte, 24 ore su

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, puoi mettere tu mi piaci tanto di Safe, grazie Gaia.

0: Buongiorno signorina, sono Alessandro. Sto partendo per la Liguria e ti chiedo se possibile Pretty Fly degli Offspring.
1: Questo è Rock.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Manila 2001, sempre con te.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao signorina, sono Walter Pantesso Mariva. Tantina vuole raccontare incoscienti giovani di Achille Lauro, salutare tutti i maniosi del lavoro, in particolare Gianni Padre Carmagnola, Lino, Walter Serinone, Daniele Saluzzo e Magri di Santana. Grazie signorina.

0: Ciao, sono Tony da Mondovì. Mi fai ascoltare la più bella del mondo di Rocco Hunt. Grazie mille.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu.
2: Dicono

338 50 38 908. La signorina 9001 aspetta un messaggio o un vocale con la tua richiesta. Radio Manila, la fai suonare tu.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao carissima signorina, buongiorno. Per cortesia stamattina mi fai sentire Mango e Baglioni con Amore Bello. La dedico a te, a tutti i manilosi, ti mando un abbraccio, saluto tutti, mando un bacio a Silvia, Elsa e Margherita, saluto Walter di Sommariva, Walter di None, Gianni, Lino, Marco e le famiglie e tutti i manilosi mattinieri. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo, grazie, ciao.

0: Buongiorno Radio Manila, sono Massimo da Volpiano. Mi fai ascoltare l'ultima di Antonacci, grazie mille.
1: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over, ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio!

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Buongiorno signorina 9001, sono Sergio di Ceretta. Se possibile vorrei ascoltare una canzone dei Pink Floyd e la dedico a te e tutti i mattinieri di Radio Manila. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Ciao, sono Giada, mi puoi mettere un nuovo bacio di Gigi D'Alessio? Un bacio e buona giornata.
1: Radio Manila te le suona.

Ciao signorina, senti per favore, stamattina mi farete ascoltare Run to You di Bryan Adams. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, auguro a tutti una buona giornata, un buon lavoro, specialmente ai panettieri. Saluto Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Gianni Panatè, Walter di Sommariva, i panettieri di None, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie signorina, ciao da Lino.

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
2: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
3: Qual è il piano?
4: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
1: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
1: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
12: Radio Manila. Ora esatta, sono le 5:02.

0: Ciao Manila, puoi mettere Rimmel di De Gregori e la dedico ai miei colleghi. Grazie Simone.
1: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, come stai? Sono Margherita di Santena. Questa mattina, se è possibile, mi piacerebbe ascoltare Lady Gaga con Alejandro. Ti ringrazio, saluto tutti i manilosi, un bacio a Daniela, a Lino, ai panettieri di nonne, a Gianni, a Walter. Scusatemi. Un bacione grande a te, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao!
2: I know that we are young and I know that you may love me, but I just can't be with you like this anymore.

0: chiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445. In diretta con la signorina Manila 9001.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Vanillosi, vorrei ascoltare Never Ending Story, grazie Fabrizio. I nostri Manilosi in diretta al 338 50 38 908, vi aspetto e sentiamo chi c'è. Buongiorno Radio Manila, per cortesia mi puoi far ascoltare Teddy Swims con la nuova canzone, Anna da Torino.

0: Ciao signorina 9001, sono Gianni di Carmagnola al Panate. Questa mattina i miei ragazzi vorrebbero ascoltare 100 ragazze di Rob, se possibile. Ti ringrazio, saluti tutti i manilosi, in particolare Lino di Casanova, Daniela di Saluzzo, Margherita di Santena, Walter di Somaria Bosco e il panettiere di nonna Else Walter, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
1: Buongiorno a tutti, Manile Manilosi. Questa mattina volevo chiederti una canzone di Lucio Dalla, O vita o un angelo. E la dedico a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box 338 50 38 908.
1: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
2: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Manila 2001, sempre con te.

0: il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Pompeo di Bagnolo Piemonte, vi ascolto tutte le mattine. Se potete mettere la canzone dei The Colors, Italo Disco. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Ciao!

disco. Buongiorno signorina, siamo noi, Elsa e Walter Danone, il Panatema. Senti signorina carissima, io stamattina volevo chiedere la canzone Stradino Splendente, la dedichiamo a tutti i manirosi, salutiamo Fabrizio l'amico di Dennis, il patataro di Torino, Maria pettinatrice, augurando una buona giornata a tutti quanti. Salutiamo Daniel Saluzzo, Vita Margherita Grande Trumba, Disco Volante. Salutiamo anche Nino Panatea, grande buona giornata, Gianni Panatea Carmagnola, Walter Son Maria Bosco, Marco Battistia di Canelli e tutti quanti marilosi, da Elsa Walter, non è Panatea, auguro a tutti una buona giornata. Ciao signorina! Mua!

0: Manila Box. 338 50 38 908.
1: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Ciao Radio Manila, sono Giorgio. Volevo ascoltare mentre cammino un po' Vasco Rossi con Dillo alla Luna. Un abbraccio a tutti. I nostri manilosi in diretta al 338 50 38 908. Sentiamo chi c'è. Ciao Radio Manila, sono Federica da Chieri. Ti posso chiedere Birds of a Feather di Billie Eilish? Grazie e buon giovedì.

0: Manilosi belli, buongiorno. Siamo ai saluti e augurando a tutti un bellissimo giovedì. Vi lascio con Alice D'Amico. Baci dalla signorina Manila 9001.
1: Radio Manila. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.

0: Radio Manila.
1: Ma buongiorno Piemonte, Lombardia, Valle d'Aosta, Liguria e tutti coloro che ci ascoltano in tutti i modi possibili. Buongiorno, bello arrivare e avere il computer che ti dà un'allerta vento. Ah, però 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Questo è il Manila Box Breakfast. Buongiorno, andiamo.

0: Abbiamo iniziato con Ariana Grande, We Can't Be Friend, tra parentesi, Waiting For Your Love. Buongiorno, allora oggi è una situazione strana perché c'è un tempo bellissimo, ma ci sono 8 gradi. Ma com'è questa storia? Ma ragazzi, ma cosa facciamo? Ma intanto ascoltiamo due vostri audiomessaggi, vado in ordine cronologico.
1: Buongiorno Nina, buongiorno Mitico, Alice, ciao da Max Nano Nano. Guarda, non lo so, ho voglia di Michael Jackson, You Make Me Feel. Chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buon giovedì a tutti quanti.
0: Sentiamo adesso la signorina cosa sceglie, perché?
2: Buongiorno Alice, buongiorno ai manilosi. Alice, ma se non fosse passata, sai cosa mi era venuto in mente? Paul McCartney e Michael Jackson con 666. Se fosse già passato Michael, fai tu. Io so sempre così, vabbè. Tanto ti tengo aggiornato giornalmente. Buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è game over. Baci baci, Stella.
0: Ciao Stella. Allora, in ordine cronologico la signorina ha scelto di suonare The Way You Make Me Feel. Vabbè, sempre Michael Jackson.

0: Adoro! Si può ancora dire adoro a quest'ora, sì, dai. Michael Jackson con The Way You Make Me Feel. Dicevo 8-9 gradi. Bel tempo però, e le previsioni sono di vento, vento che dice inizia, sta per iniziare. Ma come? Ma siamo a metà maggio, ma basta. No, comunque visto le previsioni mi sembra che nell'ultima settimana di maggio finalmente arriverà la temperatura, ecco, purtroppo poi arriva la temperatura estiva subito, boh, passiamo subito a 28, 29 via. Ciao Radio Menina, sono Matteo D'Asti, vorrei ascoltare Maledetta Rabbia di Blanco. Oppure volevo capire di Madame. Un saluto e una buona giornata a tutti i manilosi. Ma io direi che, visto che abbiamo anche un altro messaggio, se lo trovo, eccolo qua. Michele, sentiamo.
1: Buongiorno a tutti i manilosi. Giuseppe, finalmente il cielo azzurro, i cielini cantano. E io volevo dedicare una principessa all'Ado dei Fiori di Blanco. Ricordo a tutti che siano ascoltati, è magnifico, Alex, tutti i giorni siete cattivi, game, vabbè, magari il weekend, il meteo, macchina da Bettino, ciao, buongiorno di gnocchi, ok, macchina, ciao.
0: Ciao, facciamo così, ascoltiamoci Blanco con Maledetta

0: Blanco su Radio Manila, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Alice, sono la Romance. Questa mattina volevo dedicare a mio marito Vito e dirlo che lo amo più della mia vita, eclissi del cuore. Chi non ascolta Radio Manila e Game Over, un saluto a tutti e un bacio dalla Romance. Ciao.
0: Ciao, un abbraccio a tutte e due, Laura e Nick, tra poco.
2: Manila Box Breakfast.
3: Ciao, sono Luca Argentero e se non ascolti Radio Manila sei game over.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
6: Totac, divani.
5: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
6: Fuori tutto!
5: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
5: Ma vai da Totac!
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Laura e Nek, L'apostrofo Aura, featuring Nek, Eclissi del Cuore. Buongiorno Vanilosi, buongiorno Vanilosi. Comunque volevo dirvi che sono andato riccione, andata e ritorno, martedì, e comunque un bagno l'ho fatto, avete visto sui social? Mi sono tuffato un po' dall'alto. Vabbè, chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi. Qua è Gigi Camionaro. Questa mattina vorrei chiedere una cosa a tutti i Manilosi. C'è una pagina Facebook che si intitola La storia d'amore tra il castagno e il glicine.
0: Sì.
1: Dove ci sono delle bellissime foto di questo magnifico glicine cresciuto su un castagno, dandogli una forma di cuore. E dunque, queste foto sarebbero da votare seguendo la pagina e mettendo un like. C'è anche la foto del mio bimbo, per chi volesse, per chi fosse interessato, potrebbe mettermi un like, aiuterebbe tanto il mio bimbo. E niente, Dallis, questa mattina durante i viaggi mi metti qualcosa a tua scelta. Saluto tutti, ringrazio tutti, e chi non ascolta Radio Manila, game over.
0: Faccio io? Guarda, ti dico che si balla, occhio.

0: piace. No, a me piace questo groove particolarmente. Dame la plata, questo nuovo singolo uscito venerdì.
1: Chi c'è? Ciao, chi c'è? Alice, buongiorno. Ma che freddo fa stamattina? Bruciatori che girano a tutto andare. Un freddo, piedi gelati. A maggio, metà maggio. Per favore, mi fai sentire Terence Trent D'Arby con Shine. Non me lo ricordo. Ti ringrazio, ti mando un bacione, saluto tutti i valerosi, in particolare i mattinieri, le mie amiche e i miei amici.

0: Fino al 1900 rifatti i set per ascoltare Sign Your Name, Terence Train D'Arby. Chi è?
1: Ciao Alex, sono Valeria di Ispra. Mi faresti ascoltare Sotto Sotto di Aiello? Grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over.
0: Ciao Vale, arriva! È un nuovissimo singolo.

0: Sotto sotto Aiello, nuovo singolo, tranquilli, la temperatura è salita di un grado. Va benissimo, avanti.
1: Ciao Alice, buongiorno.
0: Ciao.
1: Sono Andrea e volevo ascoltare I Romantici di Tommaso Paradiso e ringraziarti per queste mattine piacevoli che ci fai passare in tua compagnia. Io ascolto Radio Manila, Game Over.
0: Ciao, grazie Andrea, un abbraccio a te naturalmente. Allora, sto un po' guardando le previsioni, è un po' così distribuito in tutta Italia, più o meno, cambiano solo gli orari, ma più o meno sarà questo il trend. Oggi è bel tempo, con temperatura sino a 19 gradi, domani di nuovo freschino al mattino, preparatevi perché domani c'è un po' di gocce, tra le 14 e le 19 piove, poi sabato molto bello. Però attenzione, perché la mattina di sabato avremo 6 gradi, ma non può essere vero, 6 gradi, 20 gradi di giorni, di giorno, domenica 7 gradi e 20 gradi di giorno, ma insomma, dai, comunque la temperatura in realtà proprio quella media incomincerà ad alzarsi da mercoledì in poi, insomma arriveremo con 16-17 gradi di notte, 24 gradi di giorno, insomma, ma possibile, siamo a maggio.
2: Lato musica suona su Radio Manila.
3: Ascolta e rilassati. Pensa, la frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
4: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: Sì, Tommaso Paradiso. Ah, ecco, ci sono delle manilose. Di manilose mi stanno chiedendo se l'acqua era fredda o era calda. Ah, guarda, c'era un'acqua straordinaria, Riccione. Chi c'è?
1: Radio Manila, buongiorno, sono Monica da Venaria. Volevo ascoltare la canzone di Annalisa, canzone estiva. La dedico a tutti voi. Un bacione, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao carissimo Alice.
0: Ciao, beh, comunque io sono arrivato a Riccione che praticamente stava diluviando, c'era una tempesta e la temperatura è crollata a 14 gradi, eppure c'erano delle persone che avevano le infradito, pantaloncini cortissimi, è così che si fa, bravi!
2: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila sei game over. Quando

0: estiva, no, rido perché veramente, cioè, se, però mi non piangere, nel senso che siamo a oggi cos'è, il 14, metà maggio, e se uno va fuori in maglietta, cioè, rimane congelato lì, ragazzi.
1: Buongiorno Alice, buongiorno a tutti, buon giovedì, il weekend si avvicina. Ma come sono le previsioni, Alice? Grazie. Potresti farmi ascoltare per favore l'ultima canzone di Elettra Lamborghini? Grazie, fantastico Alice, un bacio a tutti da Angela, vi voglio bene, domani. Mua.
0: Ciao, l'hai sentito le previsioni? Ah, ma ho capito, non è ancora uscito il singolo estivo di Elettra Lamborghini, ecco perché.

0: Elettra su, Elettra, aspettiamo il singolo estivo perché altrimenti non viene il caldo, non arriva il caldo, quella temperaturina, no? Che naturalmente deve avere come sottofondo il singolo di Elettra Lamborghini estivo. Buongiorno Alice, questa mattina mi potresti mettere qualcosa dei Queen a tua scelta che dia la carica per iniziare la giornata? Un saluto a te tutti manilosi e che lo ascoltate Manila Game Over, baci Marzia.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao ragazzi, siamo i Bundabash, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
8: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Alice D'Amico.
10: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: It's a kind of magic, a kind of magic è il titolo della canzone. Queen, questa ha scelto la signorina per la nostra maniosa Marzia. Avanti.
1: Buongiorno Alice, sono Cristina di Torino. Senti, questa mattina per favore mi metteresti mica di AVC con Wake Me Up. La dedico a te e a tutti i manilosi della mattina, augurando a tutti una buona giornata. E chi non ascolta Radio Manila, è game over. Un bacio, ciao.
0: Ciao, una bella carica questa, Cristina.

0: Tu Fritti 13 la canzone, ma sembra insomma uscita ieri, ragazzi. ABC che manca tanto nel panorama della dance e non soltanto. Chi c'è? Avanti.
1: Buongiorno Alice, buongiorno Radio Manila. Sono
0: buongiorno
1: Francesco. Stamattina sarebbe bello ascoltare la paranza di Daniele Silvestri.
0: Ah.
1: Saluto tutti i malinosi all'ascolto, chi non ascolta Radio Manila è un game over. E Alice, quando si organizzerà una serata malinosa con tutti gli ascoltatori? Ciao ciao!
0: Ma siamo un po' tanti, siamo diventati tantissimi. Ma voi rimanete aggiornati dove potete incontrarci, insomma, da qualche parte ci siamo, guardate bene tutto e più siete, più noi siamo contenti di conoscervi.
2: Buongiorno Super Alice, questa mattina ti chiederei se mi fai ascoltare WhatsApp dei Fornum Blondes e saluto tutti i mattinieri, tutti i corrieri e tutti quelli che mi conoscono. E niente, chi non ascolta Radio Manila Game Over, sono Giacomo di Peveragno, un abbraccio.
0: Allora, prima vogliamo la paranza e poi arrivano i Fornum Blondes.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Ora esatta, sono le 7:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
1: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
4: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
1: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
4: Non fartelo raccontare!
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Radio Manila.
1: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

con WhatsApp su Radio Mania per iniziare la seconda ora insieme. 338 50 38 908 per i vostri messaggi, e andiamo a leggere un messaggio di testo. Ciao Alice, sono Debbie da Chieri, volevo ascoltare la canzone della Pau, invece no, e chi non ascolta Radio Mania Game Over. Ciao, buona giornata a tutti i manilosi, mi raccomando, manilosi, scaricate anche la nostra app per avere Manila sempre con voi.

0: Invece no, Laura Pausini, l'abbiamo ascoltata, molto volentieri invece no, cantata, direi, ma che dico a squarciagola di più?
1: Buongiorno,
0: avanti.
1: Alice, questa volta mando un messaggio vocale, sono Jay.
0: Ciao Jay.
1: Volevo ascoltare per cortesia Eugenio in Via di Gioia con Facciamo a Metà, e chissà se l'ascolta poi mio marito, così almeno gliela dedico. Chi non ascolta Radio Malina è super game over. Bacioni a tutti.
0: Bacio a te.
2: Non

0: Basta.
1: Ciao, sono Gianluca Grignani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: CMC Creative Steel. A Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
3: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
4: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Sono la strage.
7: Hai visto? Possiamo andare al mare!
8: Un'estate al mare!
9: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
10: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
7: Pensando di non poter più andare in vacanza.
10: E invece il pagamento partirà in autunno.
8: Quindi, un'estate al mare!
9: C'è tempo per pagare!
6: A strade mobile!
9: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
11: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
12: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
11: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
12: Kilobit con la K.
13: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
14: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
15: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
16: A che ora inizia Ezio Greggio?
17: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
15: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
18: Nell'immenso Parco Naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, La Tavola del Re. Cucina eccellente, aperti anche in settimana per

0: Maggio, scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
1: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Volevo ascoltare anche un audio messaggio, vero? Per la canzone che è passata prima, chi c'era?
1: Buongiorno Alice, sono Mauro, da Miami Free Sud. Sentirò ad ascoltare Magnolia dei Negrita. Saluto a te e tutti i manilosi, augurandovi una buona giornata. Chi non ascolta la di Manila è game over.
0: L'abbiamo ascoltata invece Giovanotti. Ciao Alice, se fosse possibile vorrei ascoltare Mi fido di te di Giovanotti. La dedico a Sergio, a te, a tutti i manilosi. Chi non ascolta la di Manila game over. Grazie Carla, ciao, un abbraccio. Abbiamo adesso al 338 50 38 908 la nostra Lauretta. Avanti.
2: Ciao Alice, buongiorno a tutti. Bobo, dai che giovedì si avvicina sempre di più il weekend e io ti chiedo stamattina se puoi mettermi per favore una canzone di Moreno, qualsiasi canzone di Moreno che hai. Ho visto un suo TikTok e mi è piaciuto, vorrei di nuovo risentirlo. Grazie. E chi non ascolta Radio Mania non si fa game over. Da Laura di Collegno, baci baci.
0: Ciao Laura, bacio a te, in arrivo Restart tra poco.
3: La tua musica suona su Radio Mania.
4: E ora la sfida finale. Cocktail.
5: Spritz al tramonto.
4: Colazione.
5: Cappuccino vista mare.
4: Estate.
5: Crociera all'inclusive con Costa.
4: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all'inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
6: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
7: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
8: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
9: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
10: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
11: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
13: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338-50-38-908.
14: Radio Manila, muore lo freestyle il più stiloso. Direttamente da oggi sono anch'io un maniloso. Yeah!
15: Ho avuto giorni grigi, facce finte come storie, finto amore, amici in fumo, sogni persi tra le faglie. Una stanza fredda, testa piena e cuore rotto. Ogni notte ripetevo al cielo quando cambio sto cazzo di gioco. Calma, calma, come quella dopo la tempesta. Arma, carica, pronta per spararmi in testa.

0: visto cadere e hanno pensato fosse la fine. Hanno riso del vuoto, senza sapere che era solo silenzio prima del ruggito. Io sono nato re, sono diventato re ogni volta che ho perso. E ora che sono tornato, non chiedo permesso. Regno.
1: Restart Moreno, sono Radio Manina, 338 50 38 908. Ciao Radio Manina, sono Marco da Torino. Vorrei ascoltare, se è possibile, una canzone di Sfera e Basta. Ciao Marco, ho scelto per te una canzone che andava tantissimo nel Dufritti 25, cioè l'anno scorso, all'inizio, insieme a Shiva, Neon.

0: canzone di Achille Lauro, per favore, e che non ascoltare Radio Mania Game Over. Ciao
1: ciao Giuseppe, il mio amico Giuseppe lui, eh.

0: con Comuni Immortali, l'ultima canzone, l'ultimo singolo. Dai, che abbiamo il nostro Fabrizio, sentiamo.
1: Alice, buongiorno. Buon giovedì a tutti. Volevo chiederti se potrei mettermi la canzone di Papa Windy.
0: Ah!
1: Mi sembra che il titolo fa Buzzi, Rosy e Buzzi, qualcosa del genere. Scusami la mia pronuncia, ma sono un po' impedito. E niente, la dedico a tutti quanti, augurando un buon giovedì. Saluto Jack di Peveragno e chi non ascolta la Manila e che mi muover. Fabrizio da Sant'Albano, ciao ciao.
0: Ciao Fabrizio. Allora, Rootsy Boopsy è in arrivo, 1900 rifatti 9.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: avanti, non perdiamo tempo.
1: Buongiorno Manirosi, buongiorno. Sono Angelo di Torino, il padre di San Carlo. Senti, oggi volevo augurare a tutti i Manirosi un buon giovedì, forza che siamo quasi a fine settimana, la giornata sembra bella, almeno a vedersi. E Alice, ti do libera scelta, fai tu, metti un disco nuovo, salutami Gigi il camionaro, saluta tanto i panettieri di None, il principe e la principessa del Coniche, e chi non ascolta Radio Manila è un game over, e saluta anche tutti quelli che conoscono e sentono Radio Manila. Ciao!
0: Ciao Angelo, ascoltiamoci il nuovo singolo di Felicia, My System, da Svezia, Eurovision.
2: Manila Box Breakfast!
3: Ciao, sono Cristina D'Avena. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
4: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi, per te, ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni, e rateizzi fino a 36 mesi, a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
7: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it. Finalmente anche in Italia B52 Energy Drink. Energy Drink direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
8: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
9: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
10: A che ora inizia Ezio Greggio?
11: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
12: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
13: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
14: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta, con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
15: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
16: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
18: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Dalla Svezia, Felicia, My System, nuovo singolo.
1: Ciao Ali, sono Mary da Rossana.
2: Ciao Mary.
1: E stamattina volevo ascoltare una canzone di Modà, Come un pittore. E la dedico a tutti i manilosi macchinieri, a te stesso, e augurando una buona giornata di sole oggi. E chi non ascolta la domanda è Game Over. Ciao da Mary.
0: Ascoltiamo quella insieme a Harra.

0: Abe De Palo, sentiamo chi c'è.
1: Buongiorno Alice, stamattina ho bisogno di un po' di carica. Che ne dici di quando sarò morto o vivo? Scegli un po' tu, ti ringrazio tanto, un bacione grande a te, un saluto a tutti i manilosi, un saluto in particolare a Peppino l'imbianchino e alle ragazze del gruppo. Ciao, buon giovedì a tutti, da vita.
0: Guarda, io se devo scegliere, scelgo sempre vivo.

0: passione.
1: Fabri Fibra con Vivo in chiusura della seconda ora del Manila Box Breakfast. Ci sono le prime news della giornata. Torniamo con la richiesta da parte di Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina vuole sentire, se è possibile, Girl Just Wanna Have Fun di Cyndi Lauper. Perché l'ascolto è Game Over. Baci, un bacio a te. Fra poco, mi raccomando, rimanete appiccicati.
2: La tua radio sempre.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila.
5: Ora esatta.
6: Sono le 8:02.
7: A chi piace Raspini?
8: A tutti i bambini.
9: Anche ai ballerini.
10: E per Palotti, sopraffini,
11: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
12: Ciao, pinsalvaggio!
13: Non fartelo ripetere. A Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
14: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23. Extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
15: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
16: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
15: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
17: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
18: Sabato 23 maggio, torna in 170 comuni della provincia di Cuneo, Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati, promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
19: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
20: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
21: Buongiorno da Alessandro Cisilin. A Pechino, il vertice bilaterale tra il presidente americano Donald Trump e Xi Jinping, tanti i temi delicati sul tappeto, sia economici che politici. Sentiamo subito Davide Camera.
22: Un colloquio durato 2 ore e 15 minuti, una durata molto compressa se pensiamo ai numerosi dossier aperti, temi sul tappeto e soprattutto due questioni, quella dell'Iran, dove il presidente americano è praticamente in una fase di stallo per quanto riguarda lo stretto di Hormuz, nodo irrisolto di un conflitto abitato su se stesso per il quale Trump auspica un intervento cinese risolutivo, ma anche quella di Taiwan, che potrebbe essere la merce di scambio richiesta da Pechino. Tra i mille elogi sperticati dei due leader prima del vertice vero e proprio nella Sala del Popolo, a molti non è sfuggito il monito di Xi Jinping, secondo il quale, se non gestita correttamente la questione Taiwan, i due paesi potrebbero addirittura entrare in conflitto. Il nodo potrebbe essere pesantissimo ancor prima di tutte le questioni economiche, dazi, tecnologie, terre rare, investimenti e tutto il resto, per le quali Trump si è portato dietro 17 super manager di colossi quotati Wall Street. Che cosa sia realmente emerso dal faccia a faccia tra i due leader lo sapremo certo nelle prossime ore. Intanto però ne registriamo la durata.
21: Intanto un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Lo sport, 16 anni dopo l'era Mourinho, l'Inter cala un'altra doppietta. Appena cucito lo scudetto in nerazzurri e l'Olimpico annichiliscono la Lazio, battuta 2-0, conquistando anche la Coppa Italia. Non era scontato, secondo Kivu. Jenny De Gaetano.
23: Coppa Italia numero 10 e soprattutto, 16 anni dopo l'età dell'oro griffata a José Mourinho, l'Inter cala un altro double, accoppiando al trofeo nazionale lo scudetto numero 21 di recente cucito sulle maglie nerazzurre. Tanto per continuare a parlare di numeri, la finale dell'Olimpico contro la Lazio è durata poco più di mezz'ora, dall'autogol di Marusic al 14esimo, raddoppio di capitano Lautaro al minuto 35. In mezzo e dopo dopo i biancocelesti non pervenuti per un 2-0 che vale la festa interista e di Christian Kivu, che la doppietta la visse anche da giocatore, praticamente un sogno diventato realtà.
0: È il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter. Noi rappresentiamo qualcosa di più importante di noi, abbiamo il dovere di fare del nostro meglio. Vincere due trofei credo che non è mai scontato, non è mai semplice, ed è merito di un gruppo di ragazzi meravigliosi.
23: Oltre 68.000 spettatori hanno assistito al Lazio-Inter, incasso record di oltre 5,5 milioni di euro.
21: E per il tennis ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli Internazionali d'Italia dopo aver sconfitto Zverev, 3 del mondo. L'azzurro batte in 3 set l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, 7-6, 5-7, 6-0 il punteggio a favore dell'azzurro, che domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud, e oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto al russo Rublev. Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
20: Manila News.

0: fan. No, perché mi dicono, Alice, ma ho trovato sui social uno che si butta dall'alto nel mare, sono io, tranquillo, sono io che mi butto dall'alto nel mare, un tuffo che ho fatto a Riccione l'altro giorno. Siete su Manila, buongiorno, questo è Manila Box Breakfast. Ricordatevi il numero mistico, artistico, catartico, com'è che l'ho chiamato l'altro giorno, mi sfugge, il 338 50 38 908 per i vostri messaggi, soprattutto quelli audio con la vostra vocina.
1: Buongiorno Alice, buona giornata e buona diretta, sono Tiziana di Villanova, volevo chiedersi se mi facevi sentire Max Pezzali, Come è bello il mondo insieme a te. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, ringraziandovi di cuore della buona compagnia che ci fate sempre, tutti quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono. Sappiamo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Grazie Alice.
0: Ciao, probabilmente stava disturbando qualcuno, non voleva disturbare.

0: Squarciagola, il mondo insieme a te, Max Pezzali, immagino proprio di sì. Siete su Manila, buongiorno, ciao, sono Stefania di Carmagnola. Mi faresti ascoltare My Love di Dolce Nera, per favore? Grazie mille, buona giornata. Allora, non è ancora un singolo radio, io ti faccio ascoltare Lo-Fi, va bene?
1: Manila Box Breakfast!
2: Ciao, sono Angelina Mango e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
6: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
5: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
6: Kirobit con la K.
7: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
5: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
9: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
10: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Ciao ragazzi, sono Manu Dolce Nera e se non ascoltate Radio Manila siete game over!

0: Ah, che bella, ragazzi, Lofi Dolce Nera su Radio Vanilla. Adesso abbiamo una richiesta un po' estiva. Dai, dai, torniamo nel merito dell'estate. Avanti, chi c'è?
1: Buongiorno Alice, sono Marghe, sono in tangenziale. Mi sto dirigendo, ahimè, al lavoro. Non so se riuscirò ancora a sentirla, ma magari accendo in centrale al lavoro la radio, convinco le colleghe, anche se abbiamo anche noi la nostra radio e quindi non possiamo avere la radio sottofondo, perché abbiamo la nostra appunto da gestire, che non vi facciamo concorrenza, è un altro tipo di radio e quindi... No. Non c'entra niente con la vostra, tranquilli, non posso dire che tipo di radio sia, però non è radiofonica, ripeto. Posso chiederti una canzone dei Guns N' Roses, November Rain, dedicarla a tutti i manilosi, in particolar modo alla mia amica del cuore Vita, e un bacione grande, e ovviamente chi non ascolta Radio Manila è un game over, un bacione a tutti dalla Marghe.
0: Ciao Marghe, come ho detto, una canzone estiva io. November Rain, capolavoro.

0: Guns N' Roses con November Rain, straordinaria la canzone. Un paio di audiomessaggi, sentiamo.
1: Laura de Manila, volevo dedicare alla TGM la testa gira di Fred De Palma, e chi non ascolta Radio Manila è un gay over. Ciao e buona giornata a tutti.
0: Ciao Giorgina, ma non sei la sola, avanti.
2: Ciao, siamo Rosy e Sara, volevamo chiedere la canzone di Fred De Palma, Gira, la testa gira, e dedicarla a tutti i nostri colleghi
3: di Mirafiori, sigillatura, turno B,
2: e chi non ascolta Radio Manila
3: il capo
2: è game over.
0: Oh, mi piace questo entusiasmo, guarda, mi fa impazzire. Ciao, una

0: Adoro questa canzone, secondo me questa sarà la prima vera canzone estiva, ve lo dico sempre, lo so, ma è così. Fer De Palma, Nitta e Mischilla, La testa gira. C'è il collegamento con i nostri colleghi di Muoversi in Piemonte per sapere com'è la viabilità. Buongiorno Alice, buongiorno Manilosi. Siamo Linda, Silvia e Ceci da Beinasco. Ci piacerebbe ascoltare Ma che ne sanno i 2000 per avere la carica giusta per affrontare la giornata. Ciao, a tra poco. Prima la viabilità.
1: La tua musica suona su Radio Manila.
2: E ora la sfida finale. Cocktail.
3: Spritz al tramonto.
2: Colazione.
3: Cappuccino vista mare.
2: Estate.
3: Crociera all'inclusive con Costa.
2: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Ascolta e rilassati. Pensa. La frutta e verdura Solarelli cresce in matura cullata da questa armonia.
5: Frutta e verdura dalle regioni italiane, dove si coltiva ancora con cura e passione. Solarelli, dal produttore il meglio.
6: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
7: E quella lassù?
6: È la costellazione del benzinaio.
8: Diesel alle stelle? Scegli la gamma hybrid crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
9: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
10: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
11: E i consumi?
10: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
12: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
13: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
14: Siamo in radio, non si vede nulla.
13: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
15: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
16: Mungi Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mungi, la famiglia italiana del pet.
17: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
19: Muoversi in Piemonte.
20: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Situ e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Italia verso quest'ultimo. Sulla A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
19: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
1: Manila. Viabilità.
21: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.

0: quando sono passati 10 anni dall'uscita di questo singolo, capito? Mamma mia!
1: Buongiorno Radio Manila, sono Giulio Bendizzo. Volevo dedicare una canzone al mio collega Enzo, Due Principi di Emischilla. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Guarda, non è un singolo di Emischilla, ma comunque Emischilla l'abbiamo appena ascoltato con La Testa Gira. Chi c'è? Avanti!
2: Ciao, buongiorno, sono Giuse da Rivoli. Buongiorno a tutti i manilosi e le manilose. Oggi vorrei ascoltare, dato che vado a fare un weekend a Vienna, Vienna Calling di Falco. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao ciao!
0: Ma da come mi sta accendendo e spegnendo il monitor la signorina, penso che ascolteremo un'altra canzone. Rock Me Amadeus? Va bene.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Rock Me Amadeus 1900 rifatti 5 338 50 38 908 per i vostri messaggi. Ciao Alice, sono Mattia, metteresti Gocce di memoria di Giorgia Grazia, che ascolta Radio Manila, Game Over. Volentieri, eccola qua.

0: di memoria, Giorgio, 8:46, quasi 47. Ciao Radio Manila, ti sto ascoltando prima di andare a lavorare, puoi mettermi una canzone dei Green Day per darmi la carica. Grazie Annalisa da Novara. Ciao Annalisa, un bacio sulla fronte a te.
1: Manila Box Breakfast.
2: Ciao, sono Giorgia e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati. Installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
4: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte, ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte, in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un asino per amico. Giovedì 14 maggio cena trip. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, IO dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social con Comune Proloco Monastero di Vasco.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla. A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
11: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
10: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
3: Per la vostra pubblicità Fast Media 011 967 2445.
12: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box con Alice D'Amico.

0: Shit Like Belushi, l'ultimo singolo dei Green Day uscito proprio l'anno scorso. E chi c'è? Avanti!
1: Ciao Radio Manila, buongiorno a tutti i manilosi. Oggi ti chiedo una canzone che mi ricorda tantissimo quando ero ragazzina, che è Raff con l'infinito. Se non fosse possibile, che è già passato, ti chiedo la canzone della Bertè con Emma. Non ricordo il titolo, ma sicuramente sai di quello che sto parlando. Grazie mille. Buongiorno a tutti, chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: Ciao, ma non è passato, eccola!

0: E anche scritto Raff con tutti i cuori, ma non era la mia colleghissima, però.
1: No, io ti ho mandato una foto, una faccia che non è proprio Raff, però. È simpatica, però.
0: Ma scusa, hai fatto un viaggio in Islanda? Dove sei andata?
1: Perché vedi, poi non mi sono fatta i baffetti, sai che noi donne ogni tanto andiamo dall'estetista, li ho lasciati un po' crescere.
0: I baffetti da sparviero.
1: Da sparviero, e qua avevo i capelli tirati un po' indietro.
0: Sì, vedi.
1: Che ero bella pelatina.
0: Assomigli, no, non posso dire, però assomigli un po' a un animale. No, posso.
1: Sì, no, ma certo, è una cosa simpatica, un animaletto, beh, ci sta. Ci sta,
0: va bene.
1: È bellissimo.
0: Comunque la cosa bella è che con il tempo che c'è fuori potresti tranquillamente uscire.
1: Ma uscire tranquillo,
0: stanno al sole.
1: Sì, certo, si sollazzano.
0: Si sollazzano.
1: Guarda che termini, che così che ti do, così ti butto lì così.
0: Vabbè, allora ti lascio, Manilosi, che sono carichissimi. Anzi, poi te sentirai, c'è una canzone già in memoria, ma fai tu, se vuoi o non vuoi. Però io so che tu ami le canzoni di questo tipo.
1: Ho già visto, va benissimo, guarda, iniziare così. Assolutamente.
0: Ti lascio allora, la nostra Manilosi, ci sentiamo domani dalle 6 alle 9. Care Manilosi, oggi è bello.
1: Oggi è bello.
0: Come ho già detto, ma la mia colleghissima non vuole perché non mi ha chiesto niente, quindi non vuole.
1: No, io devo. Non voglio perché
0: non
1: siamo.
0: Non mi hai chiesto nulla stamattina.
1: No, siamo più che al giro di boa, qua. Cioè, praticamente domani è weekend.
0: Sì.
1: Cioè, ci va anche un cappello introduttivo di un certo tipo,
0: No, è che ci va il cappello, hai detto.
1: Ci va
0: bene.
1: Il cappello.
0: Attenzione, mi ha chiesto qualcosa la mia colleghissima.
1: Sì, serio.
0: Regia.
1: Seriamente.
0: Il meteo.
1: Ecco. Okay. Adesso c'è la giusta serietà per poterlo dire. Perfetto.
0: Esatto. La serietà con noi.
1: Fantastico.
0: No, io ringrazio i compositori, cioè io.
1: Certo.
0: Cioè, nel senso, esatto. I compositori di questa sigla pazzesca.
1: Bravissimo.
0: Vabbè, allora,
1: bravissimo.
0: Oggi,
1: sì.
0: Oggi è bello.
1: Mi?
0: No, è
1: però
0: bello.
1: Non.
0: Ma mi dà un. Non so, la prima volta che lo vedo mi dà una goccia alle 15, ma secondo me niente di speciale.
1: Temperature, per favore, perché stamattina 9 gradi mi ha scioccato.
0: È lì che voglio arrivare. Ah. Aspetta, oggi 18, 19,
1: sì.
0: Dai, si sta bene. Domani inizia a piovere tra le 14 e le 16, poi rimane un po' umidiccio.
1: Ma no, piovere, dai.
0: Ma un po', non tantissimo.
1: Ho capito.
0: Allora, però devo dirti che poi rimane nuvoloso, va bene. Ma il problema è che anche domani notte, quindi domani mattina, ci saranno 9 gradi. Sabato mattina...
1: Sì, che è un impegno.
0: Sono previsti 6 gradi.
1: Scusa? 6 gradi da cappotto.
0: Domenica mattina sono previsti... 8 gradi.
1: Ma ragazzi, è da cappotto.
0: Ma poi di giorno va a 20, ma ragazzi, ma
1: sì, a 20, puoi capire, a 15 maggio, scusa, a 20, dai.
0: Però ti dico che poi da mercoledì in poi le temperature salgono.
1: Basta.
0: Cioè,
1: Sto guardando. Salgono. Ah, salgono su. Scusa, io guardavo sopra, ho visto il neon qua sopra.
0: Salgono. Dovrebbe tornare tutto normale intorno a mercoledì 19. Da lì in poi le temperature saliranno anche di notte. Quindi...
1: grazie. Siamo in estate tra poco.
0: Bene, a domani, perché sennò mi sbattono fuori. A domani.
1: Bene, a domani. Ciao, grazie. Ciao.
2: Radio sempre, Radio Manila.
3: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta, sono le 9:04.

0: il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vicolungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti. Un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vicolungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vicolungo.
4: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
5: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
4: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
5: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
4: Non fartelo raccontare!
6: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
7: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
8: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
9: Ancora ben trovati da Alessandro Cesilin. È durato 2 ore e 15 minuti il vertice bilaterale a Pechino tra il presidente di Cina e Stati Uniti, Xi Jinping, e Donald Trump, che al termine dell'incontro lo ha definito ottimo. I due leader si sono elogiati molto prima del faccia a faccia dedicato a una serie di argomenti spinosi, peraltro, sia di politica internazionale che economica. A molti non è sfuggito il monito del leader cinese su Taiwan, argomento che, se non trattato correttamente, ha detto, può provocare un conflitto tra i due paesi. Gli osservatori ritengono che quindi Pechino abbia posto la questione come possibile merce di scambio per un suo intervento diplomatico nella crisi iraniana, ma nel giorno del bilaterale la portavoce del governo di Taipei sottolinea che la parte americana ha ribadito ripetutamente il sostegno chiaro e fermo a Taiwan. È in gravi condizioni alla Policlinico San Martino, ma non sarebbe in pericolo di vita. Il 22enne di origine nordafricana accoltellato nel tardo pomeriggio di ieri in strada a Genova, in fuga l'aggressore, che sarebbe un altro giovane ignoto. Il movente al vaglio della polizia, le testimonianze dei residenti, dei commercianti, nonché le immagini di videosorveglianza della zona. Condannato ieri all'ergastolo, Yashandeep Badan, 20enne di origine indiana, reo confesso del delitto di Sara Centelleghe, studentessa di 18 anni uccisa nell'ottobre 2024 nella sua casa di Costa Volpino con 77 colpi di forbice e strangolata. La corte d'assise di Bergamo ha riconosciuto le aggravanti della crudeltà e del nesso tra la rapina del telefonino della vittima e l'omicidio, ritenendo invece le attenuanti generiche subvalenti rispetto alla gravità dei fatti. Tennis, ancora un'impresa, firma Luciano Darderi agli internazionali d'Italia, eliminato Zverev numero 3 del mondo. Nei quarti l'azzurro batte 7-6, 5-7, 6-0 l'astro nascente, lo spagnolo Hodar, e domani in semifinale affronterà il norvegese Ruud. Oggi nei quarti alle 13 tocca a Sinner, opposto russo Rublev. Tempo anche di semifinali femminili, Cirstea Goff, Swiatek, Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
8: Manila News.
7: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
8: Manila Box con Roberta Mucchi.

0: Status quo, whatever you want, apre ufficialmente il Manila Box Brunch. Buongiorno, buongiorno manilose e manilosi all'ascolto. Buongiorno, sono ritornata, bello ritrovarvi giovedì 14 maggio e Alice ci ha fatto un po', ci ha preventivato un po' di temperature in ribasso, ma ancora qualche giorno, poi dai, dalla prossima settimana esploderà quest'estate, dai, ce la godremo come sempre. Tarda solo un po' ad arrivare quest'anno, ma non fa niente. Allora manilosi, sapete molto bene che siete voi gli unici e indiscussi protagonisti di questa Radio Family fantastica, e quando dico Radio Family è perché è così, siamo una grande famiglia radiofonica. Io sono la Mucchi, tutti i giorni vi tengo compagnia dalle 9 a mezzogiorno e soprattutto faccio una cosa e la farò sempre, faccio girare la ruota, smuovo l'energia insieme a voi, in realtà siete voi che lo fate. Allora andiamo a sentire chi bussa. Pronto, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Pietro.
0: Ciao Pietro.
1: Sono con due miei amici, siamo in viaggio verso Barcellona, vi stiamo ascoltando dalla Spagna.
0: Ma che bravi.
1: Volevo chiedervi, per rimanere in tema, se ci mettevate una canzone di Bad Bunny. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Buona giornata a tutti.
0: Ciao ragazzi, allora godetevi Barcellona, bellissima. Nueva Yola arriva per voi.
2: Nueva Yola.

0: Ciao ragazzi, sono Big Mama e ricordatevi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiama lo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
8: Sono la stagione.
9: Hai visto? Possiamo andare al mare.
10: Un'estate al mare.
11: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
12: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
9: pensando di non poter più andare in vacanza.
12: E invece il pagamento partirà in autunno.
10: Quindi, un'estate al mare.
11: C'è tempo per pagare.
13: A Stade Mobile.
11: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
14: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
15: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
16: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
17: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberto.

0: Rove con ancora, e siete su Radio Manila e vado avanti a girare la ruota, pronto.
1: Ciao Radio Manila, sono Ale, con ciao, me Ale. Ci sono Harley Quinn e Vivienne.
0: Wow.
1: E volevamo ascoltare Mare Mare, poiché domani partiamo per Rimini e siamo contentissimi.
0: Ci credo.
1: Chi non ascolta Radio Manila è game over dalla boutique di Emily.
0: Ciao, allora divertitevi e buon mare con le vostre pelosette. Arriva Luca Carboni.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Annalisa e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: E ora la sfida finale. Cocktail.
4: Spritz al tramonto.
3: Colazione.
4: Cappuccino vista mare.
3: Estate.
4: Crociera all'inclusive con Costa.
3: Sì! Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
5: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
6: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
9: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
10: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
11: Siamo in radio, non si vede nulla.
10: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
12: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
13: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet.
14: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Un buon giovedì mattina a voi che siete in ascolto. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza e tra Sito e Venaria in direzione Aosta. Si rallenta inoltre sulla diramazione Torino-Pinerolo tra Drosso e Corso Orbassano verso Torino e sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unitalitalia verso quest'ultimo. Lungo la A4 Torino-Milano si viaggia rilento per traffico intenso tra Settimo Torinese e Corso Giulio Cesare verso Torino. Ci occupiamo infine della provincia di Asti per informarvi che la provinciale 18 è chiusa per lavori tra Cocconato e Tonengo nelle fasce orarie 8:15, 12:13, 18:00. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità. Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Roberta Mucchi.

Che 421 Lenny Kravitz su Radio Manila e andiamo avanti a girare la ruota. Allora, buongiorno Roby, come va? Bene, grazie. Sono Fabrizio, mi faresti ascoltare poco male dei sottotono? Chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora, ce ne torniamo Fabri nel 2022 e ce l'ascoltiamo poco male.

0: Sottotono su Radio Manila, sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao Radio Manila, sono Christian.
0: Ciao.
1: Potete
0: Christian
1: mettere Free From Desire di Gala, che vorrei dedicare al mio collega Matteo che è qua con me, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bene, allora ce ne torniamo con la dance degli anni 90, precisamente era il 1997, Gala Free From Desire.

Ricordi tipo del Festival Bar questa canzone, non so perché, anzi si so perché, l'ho vissuta proprio quando era uscita. Buongiorno Muki, come va stamattina? Dopo qualche giorno ti chiedo, vorrei ma non posto. DJ Axe e Fedez di ormai 10 anni fa e la dedico a mia figlia Angela che oggi compie 15 anni e in questo periodo ascolta le canzoni di Fedez, però in questo momento è a scuola, non può ascoltare. Grazie, buona giornata. Adesso ancora con sole, chi non ascolta Radio Manile, Game Over, salutoni, Marcella, ciao. Allora Marcella, però con l'app tu puoi fare riascoltare la dedica a tua figlia, a cui facciamo tantissimi auguri, Angela, vorrei ma non posto, arriva.

0: Ciao, sono Fabio Troiano e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
3: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
2: Ma lui sa fare tutto da solo?
3: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
4: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
2: Ma non mi fai compiti!
5: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
6: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
5: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. ComprooroDoro.it.
7: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
8: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
9: A che ora inizia Ezio Greggio?
10: Alle 22:15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
8: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
12: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
13: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Coldplay, Humankind, ce la siamo ascoltata. Sono quasi le 10 qui su Radio Manila e chissà cosa state facendo là fuori, state lavorando, qualcuno ha preso un giorno di ferie e poi si ritrova a fare le pulizie come spesso succede, o qualcuno veramente si sta godendo un giorno di ferie. Fatemi sapere che state facendo, dove siete collocati. Ciao Roberta, puoi mandare la canzone Due vite per la Gao? Grazie. Sì, arriva Marco Mengoni per voi.
1: Siamo i soli svegli in tutto l'universo e non conosco ancora bene il tuo deserto. Forse in un posto del mio cuore dove il sole è sempre spento, dove a volte ti perdo, ma se voglio ti prendo. Siamo fermi in un tempo così che solleva le strade, con il cielo ad un passo da qui siamo i mostri e le fate. Dovrei telefonarti, dirti le cose che sento, ma ho finito le scuse.

0: radio sempre.
1: Ciao, sono Alfa, se non ascolti Radio Manila sei game over.
0: Radio Manila. Ora esatta, sono le 10.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio!
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo The Style Outlets è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo The Style Outlets, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
5: Il quadrotto?
4: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato. Anzi, al quadrotto. Fiorentini.
6: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
7: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
8: Buona giornata da Davide Camere, vertice di Pechino fra Cina e Stati Uniti. Secondo il Ministero degli Esteri cinese, al centro dell'incontro fra Xi Jinping e Donald Trump c'è stato uno scambio di opinioni su importanti questioni internazionali e regionali, come la situazione in Medio Oriente, la crisi ucraina e la penisola coreana. Inoltre, secondo altre fonti sempre cinesi, hanno concordato di sostenersi reciprocamente per il successo dei vertici APEC e G20 previsti quest'anno. Questo il laconico resoconto di un confronto durato 2 ore e un quarto, che il capo della Casa Bianca si è limitato a definire ottimo. Non si parla del sostegno americano a Taiwan, che appare uno scoglio autentico al dialogo tra le due superpotenze, considerando il monito di Xi Jinping sulla questione, evocando addirittura un possibile conflitto tra i due paesi in un clima di reciproci elogi prima del confronto vero e proprio. Un tribunale americano ha sospeso le sanzioni imposte dall'amministrazione Trump a Francesca Albanese, la relatrice speciale delle Nazioni Unite sui territori palestinesi occupati. È stata lei stessa a comunicare la decisione di un giudice del District of Columbia a Washington, il quale ha stabilito che tutelare la libertà di parola è sempre nell'interesse pubblico. Antivirus, altre rassicurazioni dal Centro Europeo di Prevenzione, non riscontrata alcuna mutazione virale, contagi scesi a 8 in tutto, tutti negativi i casi sospetti in Italia. Ieri al Question Time alla Camera le rassicurazioni del Ministro della Salute Schillaci, che dice l'antivirus non è il Covid, i cittadini possono stare tranquilli. Lo ha detto dopo che un sindacato dei medici ospedalieri aveva lanciato l'allarme sulla tenuta del sistema in caso di nuova pandemia. A Taranto, fermato il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell'aggressione, costata la vita al bracciante agricolo 35enne originario del Mali, ucciso con 3 coltellate all'alba di sabato scorso. Si tratta di un 22enne, secondo maggiorenne del gruppo, residente nella città pugliese. Apertura positiva per Piazza Affari, che a inizio seduta guadagna lo 0,57%, positive anche le altre borse europee, con Londra quasi invariata. Ciclismo, freddo e pioggia ribaltano la classifica generale del Giro d'Italia, che ieri ha vissuto le emozioni della quinta tappa con la vittoria a Potenza dello spagnolo Arrieta. Perde la maglia rosa Giulio Ciccone, nuovo leader è il portoghese Eulalio. Oggi sesta frazione, la Pestum Napoli di 142 chilometri. Abbiamo concluso, grazie per averci seguito.
7: Manila News.
9: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Stones qui su Radio Manila. Allora voglio salutare Ste che ha richiesto una canzone a nostra scelta, mia della signorina dei The Colors, e abbiamo scelto questa. Ciao, sono Tiziana dalla provincia di Cuneo. Stamattina da me c'erano 4,5 gradi, 4 gradi e mezzo. Ti è andata meglio? Io già pensavo di aver toccato il fondo con 9, però 4 e mezzo. Ciao Mucchi, è arrivato il momento di scaricare un po' di energia negativa con un bel vaffa di Marco Masini. Ecco, e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora è arrivato quel momento liberatorio in cui sentiamoci pure liberi di mandarci chiunque, un fatto spiacevole, una persona che ci sta anche un po' sulle palline, mandiamola, liberiamoci, perché ogni tanto bisogna liberarsi.

0: Ciao, sono Giancarlo da Novara. Vorrei ascoltare l'ultima canzone di Achille Lauro, quella nuova. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Ciao Giancarlo, allora arriva Comuni Immortali, il nuovo singolo di Achille Lauro.

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Nek e se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Vieni a scoprire i prezzi da urlo.
4: Totac, divani.
3: Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
4: Fuori tutto!
3: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
4: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac! A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
7: Allora, per concludere?
8: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
7: 22.15 a Zio Greggio. E la Royal Party Band?
8: Confermata 23.30.
7: Bene, ottimo lavoro.
9: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale.
10: PTM.
9: Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: Hai visto? Possiamo andare al mare!
12: Un'estate al mare!
13: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
14: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
11: Pensando di non poter più andare in vacanza.
14: E invece il pagamento partirà in autunno.
12: Quindi, un'estate al mare!
13: C'è tempo per pagare!
15: Astade Mobile!
13: Prezzo, qualità, scelta! Geniale!
16: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
17: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
18: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
19: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
6: Radio Manila telesuona quando vuoi.

Dog Day Are Over. Allora, questa è la richiesta di Piero e Anto, che sono in direzione mare. Sono in direzione mare, ragazzi. Più che weekend allungato, direi, Piero. È qua proprio. Sono mini ferie, bravi, dai. Non so dove siete diretti, ma già che siete diretti al mare sarà meraviglioso. Allora, voglio salutare il mio amico Simon, che invece dedica una canzone alla sua Francesca, Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, un nuovo bacio. Quindi viva l'amore, come sempre, tutta per Francesca, questa canzone da Simon.

0: Irina Manina, buongiorno.
1: Buongiorno.
0: Volevo dedicare una canzone a mio zio Salvatore, mio padre Giuseppe, a Yuri, dedicargli e già di Vasco Rossi se possibile. E chi non ascolta Radio Unità è super game over.
1: Ciao, un abbraccio, arriva Vasco, e già.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Alex Britti e chi non ascolta Radio Manila è game over.
2: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90€. Gran Crispy McBacon menù a 5,99€. 6 Chicken McNuggets a 2,50€. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
9: Siamo in radio, non si vede nulla.
8: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
10: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
11: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Muoversi in Piemonte.
14: Ben ritrovati, è una buona giornata invece a chi si fosse da poco messo in ascolto. A causa di un incidente, la statale 32 ticinese è chiusa a Sesto Calende in entrambi i sensi di marcia. Ancora per un incidente, lungo la statale 33 del Sempione sono possibili disagi tra Iselle e il Sempione in entrambe le direzioni. Lungo la tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Borgaro e Bruere verso Piacenza. Si rallenta inoltre sulla diramazione per Moncalieri tra San Paolo e Corso Unità d'Italia in direzione Torino. Al momento è tutto, per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
13: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
15: Manila. Viabilità.
16: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
15: Manila Box con Roberta Mucchi. Mi sento.

Delia, al mio paese, questa canzone calda, proprio che sta di ritorno a casa, quando si va giù o qualcuno da giù viene su, è sempre il tuo paese, è sempre la tua casa. Buongiorno a te, dolcissima mucchina, mi puoi mettere l'ultima di Biagio? Grazie, Saretta da Pinerolo. PS, fa freddino? Sì, ma attendiamo l'estate. Buon giovedì. Sì, dai, atteggiamento positivo, Saretta. E alla fine l'estate arriva che neanche ce ne accorgiamo, sbracciati, maniche corte, condizionatori. Allora, you and me, Biagio Antonacci, arriva per te.

0: il Biagione Antonacci nazionale You and Me. Allora andiamo avanti, sentiamo chi c'è. Pronto? Chi
1: ciao Radio Manila, sono Matteo.
0: Ciao.
1: Potete mettermi Berlino di Ernia, che la voglio dedicare al mio collega che è qua con me e che non ascolta Radio Manila. È un game over.
0: Eccola, arriva.

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli.

0: Ciao a tutti, sono Anna Tatangelo. Mi raccomando, se non ascolti il Radio Manila, sei game over.
1: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta Multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o Trial Multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Proloco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
1: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Bambole di Pezza, il nuovo singolo Porno su Radio Manila. Sono quasi le 11, è già ora di un altro bel caffettino macchiato. Cosa ne dite? Dai, ce lo prendiamo insieme. Ciao Roby, Marcello da Cavour, ma posso chiederti una canzone dei Cage the Elephant? Cigarette Day Dreams sarebbe perfetta, ma metti quella che puoi. La dedico a tutti gli ascoltatori, ovviamente quella che hai citato non è un singolo radiofonico, però ti metto Neon Pill.

0: Buongiorno Mucchina, buongiorno, buongiorno, buon giovedì a tutti. Io volevo ascoltare George Michael con Careless Whisper, dedicarla a tutti i manilosi. Se fosse già passato, mettimi Amore disperato di Achille Lauro. E mi raccomando, fate i bravi, non vi arrabbiate e pensate a mangiare, che magari è una delle cose più belle che possiamo ancora fare. Chi non ascolta Radio Manile Game Over, un bacio da Osvaldino.
1: Se mangiamo, Osvaldino non si sbaglia mai, vero? Careless Whisper, per te George Michael, ti abbraccio.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco in provincia di Torino continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco e prenota subito il tuo biglietto al numero 340-0066-847. Ripeto, 340-0066-847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
2: La tua radio sempre!
3: Ciao, sono Eva Grimaldi. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao!
4: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
5: Radio Manila. Radio Manila.
6: Ora esatta.
7: Sono le 11:02.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Shopping selvaggio, shopping selvaggio.
2: Non fartelo ripetere, a Vico Lungo di Style Outlet è Jungle Night.
3: Giovedì 14 maggio, solo dalle 15 alle 23, extra sconti del 50% sul prezzo outlet acquistando almeno due articoli o con una spesa minima. Armani, Adidas, Guess, Timberland e tanti altri. Scopri le condizioni nei negozi aderenti, un'esclusiva serata di shopping scontato, offerte food e un'animazione che ruggisce. Vico Lungo di Style Outlet, a 4 Milano Torino, uscita Biandrate Vico Lungo.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Bentrovati da Jenny De Gaetano. Festival nerazzurro, dopo aver spadroneggiato in campionato, conquistato il 21esimo titolo tricolore, l'Inter mette la ciliegina sulla torta ad una stagione super, conquistando la Coppa Italia, una doppietta che mancava dall'anno di grazia 2010. All'Olimpico, finale a senso unico contro la Lazio, in servizio di Maurizio Pizzoferrato.
7: Scudetto e decima Coppa Italia, doblete per l'Inter di Christian Chivu, che c'entra un obiettivo riuscito in nerazzurro solo un certo José Mourinho. Dopo il 3-0 rifilato in campionato alla Lazio in un olimpico semivuoto, nuovo dominio nerazzurro con l'Inter che alza la Coppa Nazionale battendo una Lazio troppo morbida per 2-0. Reti nel primo tempo, autogol di Marusic e sigillo di Lautaro in uno stadio che questa volta ribolliva di passione da entrambe le sponde. Chivo sugli scudi, andato in doppia dama al primo vero anno su una panchina così importante.
8: Non è il sogno mio, è il sogno di questa squadra, di questa società, di questi tifosi, di quello che sono le ambizioni dell'Inter, di quello che è la storia di questa società, di quello che sono gli ultimi anni.
7: Dall'altra parte deluso il tecnico dei biancocelesti Maurizio Sarri, costretto alla tribuna per squalifica.
9: Al di là di possesso palla non stavamo concedendo un granché, poi però che bisogna riconoscere che abbiamo giocato contro una squadra tecnicamente molto più forte di noi, questo è evidente.
7: Infine applausi per tutti i tifosi presenti all'Olimpico, cori e scenografie da finale di Champions.
6: Si conoscerà entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto di posticipare a lunedì alle 20.45 il derby Roma-Lazio, inizialmente fissato alle 12.30 di domenica, a poche ore dalla finale degli internazionali di tennis. Ieri è andato a voto il tentativo della Lega di anticipare la stracittadina alle 12 di domenica e tutte le gare relative alla lotta Champions, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17.30. Voltiamo pagina, Luciano Darderi, re di Roma, 24enne italo-argentino che negli ottavi aveva eliminato Zverev, batte 6-0 al terzo l'astro nascente, lo spagnolo Kodar, conquistando la prima semifinale in carriera ad un Masters 1000. Domani troverà il norvegese Ruud e oggi torna in copertina Jannik Sinner, che nei quarti incrocia ore 13 Andrei Rublev, alle 19 Medvedev l'andalus. Ciclismo, ieri la quinta tappa del Giro d'Italia a Potenza, successo sotto la pioggia dello spagnolo Arrieta, maglia rosa al portoghese Eulalio che scalza Giulio Ciccone. Oggi sesta frazione, arriva a Napoli dopo 142 chilometri. Ed è tutto, a più tardi.
5: Manila News.
10: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
5: Manila Box con Roberta Mucchi.
11: Sheesh.

pezzo To Be Loved, Am I Ready? Siete su Radio Manila, iniziata la terza ed ultima ora di brunch. Vado bella spedita perché siete tantissimi. Buongiorno Roby, mentre sono in giro in macchina per lavoro mi fai ascoltare Clint Eastwood dei Gorillaz. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Amedeo, i Gorillaz arrivano direttamente dal 2001.

0: Gorillaz, Clint Eastwood. Allora sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Robertina, bella, buongiorno.
0: Buongiorno.
1: Sono Ramona da Chivasso.
0: Ciao Ramona.
1: Visto che Radio Manila ha tanti poteri ed è una grande family.
0: Questo è vero.
1: Io ti chiederei se gentilmente ci teletrasporteresti.
0: Bello.
1: In una spiaggia bianca, dorata,
0: sì,
1: con un cocktail in mano, attraverso una canzone.
0: Bello.
1: Shine On di Rio. La dedico a te, a tutti i manilosi che desiderano un po' di bella stagione, un po' di caldo. E ricordo a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over. Grazie mille, Roby Bella.
0: Guarda, chiudete gli occhi e ci teletrasportiamo immediatamente via etere. Adesso Rio con Shine On.

0: Ciao, sono Gaia e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Ciao, sono Mario Venuti, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino in via Nicola Fabrizi 49. Ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
8: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar La Tavola del Re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, La Tavola del Re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
10: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
11: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
12: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
13: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
14: Radio Manila. Radio Manila te le suona.

0: in questa Spanish version remix di Samurai J con Naihara, e quindi ce la siamo ascoltata qui su Radio Manila e qualcuno anche ballata, perché no? Pronto?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo Tony, Compagnello, Anima Lunga, Silvano, Anima Enrico, Lunga. Capo Paolo. Volevamo dedicare una canzone al nostro collega super eccitato, Non me la menare degli 883. E chi l'ascolta Radio Manila è game over.
0: No, super eccitato nel senso che bello gasato, di lavorare, eccitato di lavorare, non vede l'ora. Ecco, va bene, arriva Non me la menare degli 883, 1992.

Ciao, buongiorno Super Roby, tutto ok? Ci sei mancata ieri, grazie. Per la canzone, se possibile, associami ad altri manilosi, grazie, buona giornata a tutti voi. Di Manila, Stefano Davarese, un abbraccio a te Stefano, anche voi mi siete mancati ieri. Ciao Radio Manila, noi stiamo andando a fare la prima ecografia del nostro bimbo o bimba. Super emozionati, dai, sono felicissima, potresti mettere a mano di Rino Gaetano, grazie mille, un bacione a tutti i manilosi. Chi non ascolta Radio Manila è Game Over, Selene e Alessandro, ragazzi fatemi sapere se maschio o femmina, mi raccomando. Arriva Rino Gaetano con questo remix di Molella di A Mano a Mano.

0: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Ciao, sono Francesco Gabbani. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
3: Euronics, c'è il sottocosto anniversario! Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme! Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio! Info in negozio online! Euronics, un mondo più avanti!
4: Tanat a un euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
5: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
6: E quella lassù?
5: È la costellazione del benzinaio.
7: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila Box. Manila Box con Roberta Mucchi. Ah!

0: Skilla la testa gira. Salutiamo anche Antonietta, che ha richiesto questa canzone al 338 50 38 908. Roby, per te Anto, ovviamente, certo. Beh, volevo specificarlo, non mi permetto se non mi date voi l'ok. Sentiamo chi c'è. Pronto?
1: Ciao bellissima Roberta. Ciao. Sono Paolo dal Pignano.
0: Ciao Paolo.
1: Senti qua, mettereste una canzone delle Zeppelin, una qualsiasi, so che ti piacciono molto. E niente, dedichiamo a tutti i manelosi, salutiamo Daniela Saluzzo, qui tutta l'officina ti saluta, grazie per la compagnia, chi non ascolta da Manila è un super game over, ciao bellissima.
0: Ciao ragazzi, grazie a voi di esserci. Allora io vi trasporto nel 1970 con un capolavoro della musica mondiale, una delle più belle canzoni di tutti i tempi, House of Rising Sun.

0: Buongiorno Roby, Crida Gaglianico.
1: Ciao Cri.
0: Come va? Tutto bene?
1: Tutto bene, caffettino? Grazie.
0: Certo. Oggi vorrei dirti di ascoltare l'Allebi dei The Cure, dedicarla a te e a tutti i manilosi all'ascolto. Ti ringrazio, chi non ascolta Radio Manila è un super super game over. Grazie, Cristian da Gaglianico.
1: Ciao Cri, un abbraccio. Allora, dagli anni 70 andiamo verso gli 80, fino poi ad arrivare ai giorni nostri. Adesso ci ascoltiamo i The Cure.

0: Lullaby, bellissima, ce la siamo ascoltata. Sentiamo chi bussa. Pronto? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo la squadra di Van Cucco.
0: Ciao belli.
1: E vorremmo Bad Bunny e la canzone si chiama DTMF. E chi non ascolta Radio Manila è
2: Game Over.
0: Ma siete troppo fighi, ragazzi. Spaccate tutto, Bad Bunny, per voi di TMS Radio.

0: sono Noemi e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
2: Allora, per concludere?
3: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
2: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
3: Confermata 23.30.
2: Bene, ottimo lavoro.
4: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
5: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
6: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
7: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39 approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
10: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta, con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Anna Noemi, meravigliosa la sua voce, meravigliosa lei, e ce la siamo ascoltata. 5 minuti alla fine del brunch, tra poco inizia anche il Banana Time. Ciao Roby, sono in viaggio verso la Liguria per portare la macchina al nuovo acquirente, mi spiace un po' lasciarla andare. Beh, ci credo, sicuramente insieme abbiamo fatto tanti chilometri, quindi può raccontare un pezzo di vita se potesse parlare, vero? Mi puoi mettere Gold degli Spandau Ballet? Grazie Danny da Vercelli. Allora ce ne torniamo nel 1983, anche questa storica canzone Gold.

0: E gli Spandau Ballet chiudono il Manila Box Brunch e inizia subito il Banana Time, sì, con così. gioia. Attenzione, è arrivato qua.
1: Buongiorno, gioia.
0: Sì, tu sei proprio gioia, sai quella lì delle emozioni, sì. Come si chiamava già?
1: Ah, no, io pensavo alla mozzarella, la gioia, gioia del colle.
0: Ah, grazie al piffero. Ecco, adesso vedi, sempre, mi hai fatto venire la collina in bocca. Allora, oggi i manilosi sono scatenatissimi, io non lo so, adesso vedrai già quanti ne ho, purtroppo non sono riuscita veramente ad accontentarli tutti, adesso vedrai, qua c'è una sfilza improponibile.
1: Vabbè, li accontenterò io, insomma.
0: Adesso c'è il Pompi, scatenatevi con
1: loro
0: il Pompi.
1: Loro lo sanno che possono conquistarmi, oltre che con le richieste musicali, anche con le foto di quello che mangiano a pranzo,
0: lo sapete.
1: Dove si trovano, cosa fanno, dove vanno in giro.
0: Esatto, anche perché come sapete lui ha una debolezza, Pompi.
1: E ne ho tante.
0: Ah sì, però diciamo che una delle primarie che mettiamo sul podio è la debolezza di gola.
1: E certo.
0: Pecca di gola.
1: Pecco di
0: perché,
1: gola.
0: Perché sì, e quella roba lì purtroppo è così. Bisogna accettarlo che uno pecca
1: no,
0: di
1: ma
0: gola.
1: Infatti, ma io sono, guarda, l'ho già detto, io sono più che peccatore.
0: Sì, sei
1: però
0: così.
1: Sempre in buona fede.
0: Certo, sempre in buona fede. L'importante ovviamente è utilizzare la boccuccia, perché poi se uno pecca di gola, giustamente,
1: certo.
0: Ha sempre la bocca lì.
1: Spalancata.
0: Ha sempre la bocca spalancata e quindi giustamente,
1: va bene, va.
0: No, ma per dire, per mangiare di tutto e di più, perché poi
1: sì, beh, certo.
0: Noi ci si accontenta anche del insomma del panino, del buon
1: ma
0: panino fatto bene, poi
1: sai
0: dei piatti.
1: Ma penso anche quello di tante altre persone che spesso mi chiedono: ma cos'è che non mangi? Niente, cioè io mangio tutto.
0: Sì, bravo. Si parte prima
1: tutto,
0: dal
1: tranne una cosa.
0: Ecco, cos'è che non mangi?
1: Non posso dirlo, però la fritta alla piemontese.
0: Aia.
1: Esistono, le cose
0: Le frattaglie.
1: Brava, tra le frattaglie ci sono anche le ballottere,
0: sì, è vero, quelle lì no.
1: E
0: vabbè,
1: no.
0: Dai, abbiamo trovato una cosa.
1: Mi fa impressione.
0: Come trovare l'ago in un pagliaio, a vedere cosa non piace mangiare al Pompi. Però è vero, anch'io faccio fatica
1: a
0: quella roba
1: le
0: lì.
1: Balle.
0: Devo dire così, le balle le preferisco far girare nella giostra, che girano tutti i giorni, però mangiarle lasciamo volentieri a chi è estimatore, chi è amatore.
1: Però, ovvio, certo, è la mia cosa personale, ci mancherebbe
0: no,
1: altro.
0: Poi certo,
1: poi tutto il resto, guarda.
0: Tutto il resto noi via, inglobiamo,
1: mangiamo,
0: ce lo gustiamo. Buttiamo giù e insomma ce lo gustiamo però anche.
1: No, io sto già immaginando qualche maniloso che starà gongolando tra i doppi sensi.
0: Ma certo, ma non è questo il caso.
1: Assolutamente.
0: Allora, ho dato un piccolo colpo di tosse, ho abbassato chiaramente il volume perché un po' il grattino. Sarà che parlando di gola così mi è venuto un
1: po'.
0: Mi è venuto il grattino. Va bene, allora io vi lascio col Pompi, peccate pure di gola quanto volete e anche di orecchio, perché comunque soprattutto richiedete tutta la musica che volete, io me ne vado da quell'altra parte.
1: Bene,
0: arrivederci e buon pranzo.
1: A domani, ciao.
0: La tua radio sempre.
2: Ciao, sono Laura Pausini, se non ascolti Radio Manila sei game over.
3: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
4: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
5: Sono le 12:03.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
2: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
2: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
1: Non fartelo raccontare!
3: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
4: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
6: Ancora ben trovati da Alessandro Cisiling. Le tensioni geopolitiche globali e i rapporti commerciali sino-americani al centro del bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, durato circa 2 ore. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, che sulla questione di Taiwan, l'isola autonoma considerata dalla Cina una sua provincia ribelle, ha avvertito che se fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Xi è un grande leader e la Cina è un grande paese, aveva detto in precedenza Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. E dopo il bilaterale Xi ha accompagnato Trump al Tempio del Cielo, un sito patrimonio dell'UNESCO. La giornata si conclude con la cena di Stato prevista per le 12 italiane. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua ultima nel 2017. Blitz anticamorra a Napoli, 17 arresti eseguiti dai carabinieri del gruppo di Castello di Cisterna nei confronti di soggetti gravemente indiziati di reati di associazione di tipo mafioso, estorsione continuata e aggravata, omicidio volontario, detenzione e porto illegale di arma comune da sparo. Nel mirino della procura e della direzione antimafia anche l'omicidio per errore di Rosario Coppola lo scorso febbraio. Secondo gli inquirenti, i vertici dell'organizzazione continuavano a impartire ordini e percepire introiti dalle estorsioni nonostante la loro reclusione in carcere. Dramma ieri pomeriggio a Bergamo, dove un bambino di 9 anni sceso dall'auto del padre è stato falciato da un'altra vettura mentre attraversava la strada. Vana la corsa del 118 all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove è morto alcune ore dopo. Al volante della Smart sopraggiunta una donna di circa 70 anni che non lo avrebbe visto. Il padre ha assistito alla scena. Il piccolo stava cercando di raggiungere un centro estetico dove si trovava la madre e il fratello minore. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella domenica assisterà al Foro Italico alla finale degli Internazionali d'Italia. Intanto oggi alle 13 Jannik Sinner affronta nei quarti il russo Rublev. A seguire Medvedev, l'andaluz, già in semifinale Luciano Darderi, che domani se la vedrà col norvegese Ruud. Oggi in campo anche le semifinali femminili Cirstea Goff e Swiatek Svitolina. Ed è tutto, grazie dell'ascolto.
5: Manila News.
7: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

L'Italia è per me quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro e il pomeriggio.

0: Tu mi piaci tanto e siamo pronti per iniziare l'appuntamento con il Manila Box Banana Time, con i vostri messaggi al 338 50 38 908. E adesso stiamo per suonare la canzone che ha partecipato, è praticamente tra i brani più amati anche dalle altre nazioni, sto parlando dell'Eurovision, scelta dalla nostra amica. Ciao, buongiorno.
1: Buongiorno Radio Manila, sono Agnese da Torino. E stamattina voglio salutare i miei tre figli, Glenda, Juan e Nea, che vi amo tanto, tanto, tanto.
0: Carina.
1: E con la canzone di San Da Vinci di Sanremo, che loro gli piace tanto.
0: E anche dell'Eurovision.
1: Radio Manila e Super Game Over.
0: Ciao, grazie. E allora ascoltiamo San Da Vinci con Per Sempre Sì.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Enrico Nigiotti, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Finalmente anche in Italia
5: B52
4: Energy Drink.
5: Energy Drink
4: direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink, loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
6: Cascina Capello, dai pascoli al fornello, cuciniamo le carni che alleviamo.
7: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
6: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
8: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1200 euro anziché 1700. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
10: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
9: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
10: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
11: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
9: Ma non mi fai compiti!
12: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
13: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Tag 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
14: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Yellow con Sotto Sotto, il nuovo singolo scelto da Giuseppe. Voglio anche salutare Pino Renato che mi ha mandato la foto delle mezze penne con acciughe e peperoncino. Mamma mia. Allora, leggo il messaggio della nostra manilosa Nadia che scrive: ciao Davide, sono Nadia, mi fareste ascoltare Stella Stellina? La dedico al mio angioletto Christian. Grazie. E chi non ascolta Radio Manile, game over.

pianeta, stella, stellina. Abbraccio Nadia, ciao Nadia. E saluto anche Francesco e Francesca da Domodossola che scrivono: ci metti un brano dance di Lady Gaga, Runaway? Grazie, ma certo che ve la metto, è già in onda.

0: e Francesca che hanno richiesto Lady Gaga. Un abbraccio a voi e un saluto anche a Roby che sta cercando di mandare il messaggio audio, però si vede che con l'auricolare c'è un problema. Allora io ho capito che cosa vuole ascoltare. Eh sì.
1: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.
0: Si vede che all'auricolare è scarico il nostro amico Roby. Allora, Roby da Somariva Perno, ci vedremo presto. Un abbraccio a te. Vuole ascoltare Madonna con Papa Don't Preach.

0: Ciao, sono Emma e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Filippucci, tutte le ragazze vogliono canzoni d'amore e chissà che canzone vuole la nostra Vita, che scrive: ciao Pompi, anch'io mangio di tutto, infatti sono curvi, se puoi mi fai ascoltare qualcosa di LP, grazie mille, chissà te al Trumba da Vita, oggi pulizie alla mamma. Che bello per andare a casa della mamma, no? Stare con lei, certo, vai lì e l'aiuti e tutto quanto, e ascolti Radio Manila e ascolti questa bella canzone di LP con Lost on You. Guarda, anch'io mangio di tutto tranne quella roba lì che abbiamo menzionato prima durante il cambio, ecco l'unica cosa, poi per il resto va bene tutto, tutto buono.

LP con Lost on You per Vita, un bacione lei alla sua mamma. E adesso accontentiamo invece Matteo, il nostro maniloso, che scrive: ciao Pompi, sono Matteo di Carrozzerie Doc, vorrei salutare le mie colleghe Nadia e Paola e dedicarle una canzone dei The Weeknd. Allora, la canzone la scegliamo noi, e se non ascolti Radio Manila sei game over. Poi, se non sbaglio, è arrivato un messaggio da parte dei Fornai di None che mi hanno scritto: carissimo Pompi, questa mattina è nato un bimbo di 3,8 kg, si chiama Giuseppe e sono nostri carissimi clienti.

0: Saluto Matteo di Carrozzerie Doc, che salutava le colleghe Nadia e Paola e poi ha richiesto questo, una canzone dei The Weeknd, il brano l'abbiamo scelto noi. Saluto anche Pino Renato, che poco fa mi ha mandato la foto di questo piatto di pasta. È bello pranzare con i nostri malilosi, sapete perché? Perché loro mangiano, io guardo, è così.
1: Ciao Pompi. Ciao. Hai visto che bel piattino che mi sono preparato oggi?
0: Beato
1: penne, acciughe, cavo al fiori, due peperoncini, adesso un bel bicchiere di Barbera
0: e sei a posto.
1: Nel frattempo vorrei ascoltare gentilmente la canzone di Mannini, spettacolare. La dedico a tutte le persone in ascolto. Sono Pino Renato da Borgaro, auguro a tutti buon appetito, buona giornata e naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi,
0: ciao Pino Renato, buon pranzo.
2: Hai imparato a cadere con stile, come

0: Stringerti forte è spettacolare.
1: Manila Boss.
2: Ciao, sono Cristina Chiabotto. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Ci vediamo in assemblea alle 16, ok?
7: Certo, poi andiamo a cena con gli altri soci.
8: A che ora inizia Ezio Greggio?
9: Alle 22.15. Avverti anche Luisa. Dopo ci sarà la Royal Party Band.
10: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. PTN. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
11: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
12: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
11: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
13: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche. Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con AutoSì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
14: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
15: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Davvero una gran bella novità questa di Silvia Salemi con End of Silence, scelta dal nostro maniloso Claudio. Adesso ci sono due messaggi audio, avanti con il primo. Ciao.
1: Ciao Radio Manila, siamo Paola,
2: Melania
1: e vorremmo ascoltare Mi Piace. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Ciao, allora credo sia già passata quella canzone, quindi vi associo alla scelta musicale di chi?
3: Ciao Radio Manila, sono Cinzia.
0: Ciao Cinzia.
3: Oggi vorrei
0: dedicarmi
3: una canzone.
0: Quale?
3: Mi fareste sentire Depresso Fortunato di Olly? Grazie, ciao. E
0: ciao.
3: Chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Arriva Depresso Fortunato.

E alla fine ci sono riuscito, sono uscito, non so che mi ha convinto. Nel bel mezzo del tragitto un pensiero mi ha assalito: se smettessi di fumare,

Cavalli con Depresso Fortunato, la canzone scelta nel Manila Boxer. Adesso leggo il prossimo messaggio, eccolo qua. Allora, ciao Radio Manila, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Vorrei dedicare al mio collega Lello la canzone Settimana Bianca. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora, salutiamo Antonio, salutiamo Lello e ascoltiamo Il Pagante.

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 13:01.

0: prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
6: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
5: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
6: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
5: Non fartelo raccontare!
7: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ancora buongiorno da Alessandro Cisilin. Il vertice a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping, intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz, ma la Cina consegna anche un duro promemoria, il servizio da Alessio Galea.
11: Prima il tappeto rosso della sontuosa cerimonia di benvenuto a Donald Trump, poi la linea rossa di Taiwan rimarcata da Xi Jinping. Dobbiamo essere partner, non rivali, ha esortato il presidente cinese, ma sul dossier di Taiwan Pechino ha consegnato a Washington un avvertimento chiaro: se la questione fosse gestita male potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti. Gli altri temi del bilaterale durato 2 ore hanno spaziato dalle tensioni geopolitiche globali, Medio Oriente, Iran, Ucraina, ai rapporti commerciali e tecnologici tra le due superpotenze. Xi è un grande leader, la Cina un grande paese, plaude Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager dei colossi della Silicon Valley, da Apple a Nvidia. Una nota diffusa dalla Casa Bianca riferisce che si è discusso anche dello stretto di Hormuz. Le due parti hanno concordato che deve rimanere aperto per garantire il libero flusso dell'energia, punto chiave per la Cina, primo acquirente del petrolio iraniano. Dopo la visita al Tempio del Cielo, sito patrimonio dell'UNESCO, la giornata si conclude con la cena di Stato. La visita di Trump arriva a quasi 10 anni dalla sua prima a Pechino nel 2017, durante la sua prima presidenza.
10: Intanto altre parole di fuoco oggi dai vertici russi verso gli Stati Uniti. L'aggressione militare israelo-americana ha messo a repentaglio la sicurezza regionale e internazionale, vanificando anni di sforzi per la normalizzazione dei rapporti tra Iran e paesi arabi, ha detto il capo del Consiglio di sicurezza russo Shoigu. E intanto continua l'offensiva israeliana sul sud del Libano, vi sarebbero altri 12 morti nelle ultime ore, ma vi sarebbero 3 feriti, di cui 2 gravi anche in territorio israeliano, per un drone lanciato dagli Hezbollah e sfuggito alle sirene dell'allarme. È ufficiale, il presidente della Repubblica Mattarella assisterà alla finale degli internazionali d'Italia oggi sul centrale del Foro Italico. Yannick Sinner affronta il russo Rublev per centrare la semifinale e raggiungere Luciano Darderi. Sentiamo Jenny De Gaetano.
12: Dai mondiali di atletica alle Olimpiadi invernali di Milano Cortina è forte la passione per lo sport di Sergio Mattarella, per la bellezza del gesto dell'atleta, meglio ancora Savan Sandir, se si chiama Mattia Furlani oppure Federica Brignone. Perché no, magari Yannick Sinner e Luciano Darderi uno contro l'altro a contendersi gli internazionali d'Italia. Al netto del cuore tricolore, il presidente della Repubblica ha annunciato la sua presenza nella finale di domenica al Foro Italico, tra l'altro seduto vicino ad Adriano Panatta, che premerà il vincitore, lui ultimo italiano ad aver conquistato Roma. A proposito di Sinner, il numero uno del mondo incrocia il russo Rublev per raggiungere in semifinale il sorprendente compagno di Davis, capace di sbarazzarsi uno dopo l'altro di un campione affermato come Zverev e di una futura stella del circuito come lo spagnolo Kodar. Tra l'altro, entrambi battuti con un secco 6-0 al terzo. Se Darderi domani in semifinale troverà il norvegese Rudd, per Sinner in caso di vittoria sarebbe la 32esima di fila nei Masters 1000, come nessuno mai. Affronterebbe uno, tra l'altro giovane talento iberico, l'Andalus, oppure l'altro russo, ex re dell'ATP, Daniil Medvedev, spesso ostaggio di se stesso.
10: Ed è tutto, grazie dell'ascolto, buona giornata.
9: Manila News.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Davide Pomponi.

0: pronti per iniziare la seconda ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i vostri messaggi al 338 50 38 908 e sentiamo l'audio della nostra amica, perché so che deve fare gli auguri a qualcuno, vero?
1: Buongiorno. Radio Manila, sono Rosita del bar Caffè Mania e volevo ascoltare una canzone di Max Pezzali, Eccoti, e volevo dedicarla al mio grande amore che oggi compie 50 anni.
0: Auguri.
1: Ti amo, auguri Alessio. Un grande bacio e chi non ascolta Radio Manila è super game over.
0: Tanti auguri Alessio.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Elodie e se non ascolti Radio Manila, sei game over. Ciao.
2: Hai visto? Possiamo andare al mare.
3: Un'estate al mare.
4: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
5: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
2: pensando di non poter più andare in vacanza.
5: E invece il pagamento partirà in autunno.
3: Quindi, un'estate al mare.
4: C'è tempo per pagare.
6: Astade Mobile.
4: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
7: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
8: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
9: Voglia di qualcosa di davvero speciale? Scopri Coccodrillo, un raffinato trancio di costine grigliate preparato con cura e dal gusto intenso e avvolgente. Lo assapori solo al ristorante Al Martini a Cambiano e al ristorante Pizzeria La Corte a None. Inoltre menù alla carta e a None anche un'ottima pizza.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Allora, per concludere?
13: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
12: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
13: Confermata 23.30.
12: Bene, ottimo lavoro.
14: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. BTM. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
15: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera. Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Francesco Gabbani con Summer Funk, la canzone che tra l'altro è una novità e credo porteremo poi anche nelle playlist per le nostre giornate estive al mare, in montagna, in piscina, ma pure al lavoro. Allora, abbiamo la nostra amica Maria Grazia. Ciao Maria Grazia.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando al lavoro. Mi metteresti Ti ho vista cadere di Masini oppure di Giusy Ferré, Roma Van Gogh? Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over.
0: Ciao Maria Grazia, arriva Marco Masini con E poi ti ho visto cadere.

Vasco Rossi con Rewind, e arriva anche la scelta musicale della nostra amica che mi scrive: ciao Pompi, oggi a casa a fare commissioni, ma tra i vari tragitti vi ascolto sempre. Potrei richiederti Pazza di Loredana Bertè? Un saluto a te e a tutti i manilosi, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Ciao, sono Gabri Ponte e se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Ancora un buon giovedì a voi che siete in ascolto. A causa di un incidente lungo la statale 231 di Santa Vittoria sono possibili rallentamenti in prossimità di Motta verso Madonna dell'Olmo. La circolazione si mantiene scorrevole sui restanti percorsi della regione. Questo appuntamento termina qui. A più tardi con nuovi aggiornamenti. Buon viaggio.
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Via Vita.

0: Ho ballato un lento con la signorina Manila 9001 su questa bella canzone di Bruno Mars. Come balla bene però la nostra signorina. Allora abbiamo due messaggi audio, avanti con il primo. Ciao.
1: Ciao Pompi, come stai?
0: Bene.
1: Sono Marco dell'officina di Frassineto.
0: Ciao Marco.
1: Volevo chiederti la canzone Cotton Eye Joe e poi volevo salutare Paolino il Pallonaro, Gabriele il Vacca, detto il Vacca. Volevo salutare Tony lo Svizzero e tutti gli altri miei colleghi, Ivan il Terribile. E grazie, buona giornata e chi non ascolta Manila è game over.
0: Beh, con dei nomi del genere saranno sicuramente dei colleghi molto simpatici. E poi c'è il messaggio audio del nostro amico. Ciao, chi sei?
2: Ciao Radio Manila, sono Fabrizio.
0: Ciao Fabrizio.
2: Vorrei ascoltare se possibile Stelle di Joliet e dedicarla ad Antonella, l'amore della mia vita. Grazie.
0: Prego.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: E allora dopo aver ballato la nostra signorina Manila 9001 adesso dovrà scegliere la canzone.
3: Radio Manila, falla suonare tu.
4: Sit

Joliet con Stelle. Adesso leggo un messaggio che mi ha fatto commuovere, perché io sono d'accordissimo con la nostra amica. Quando si parla d'amore, l'amore, ovvio, in alcune storie può anche finire, ma l'amore che abbiamo per i nostri figli, quello mai, assolutamente. E allora leggo questo messaggio. Buongiorno, sono nonna Mari da Poirino. Volevo dedicare a me, al mio ex marito Luciano, grande amore del volo. Domani si sposa la nostra bambina e lei, nonostante tutto e tutti, è e sarà sempre il nostro grande amore. Un saluto a tutti.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Erama. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Mamma, mamma, è arrivato il robottino!
5: Certo, cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
4: Ma lui sa fare tutto, tutto, tutto da solo?
5: Certo, amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
4: Ma non mi fai compiti!
7: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa!
8: Ma vai da Totac!
9: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
10: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
11: Divani Totac.
8: Ma vai da Totac!
12: Catering Associazione O Proloco. Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
13: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
14: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
13: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
15: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
16: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
17: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
18: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Poco fa ho letto un messaggio di una nostra marilosa che dedicava una canzone al suo ex marito e a sua figlia che domani si sposa. Ecco, parlando appunto di questo rapporto, di rispetto e poi di questo amore che non finirà mai, l'amore che hanno entrambi per la loro figlia. E quindi è arrivato anche un messaggio di Stefano da Valperga, anche lui è rimasto colpito, ha scritto: un messaggio di grande maturità, un messaggio raro. Complimenti a questi genitori, tanti auguri alla sposa. Stefano da Valperga. Ciao Stefano, ti abbraccio e abbraccio anche il mio amico. Eccolo qua, è Pietruzzo che mi ha mandato anche la foto. Ciao Pietruzzo.
1: Ciao Pompi, buongiorno. Sono Pietruzzo. Allora, io vorrei che tu oggi andassi in cantina, anche perché fa già caldo, ma così va. Ti prendi la botta
0: io
1: di
0: freddo,
1: frescura, no?
0: Pensa che c'ho due maglioni addosso, ma non
1: e
0: sto
1: allora,
0: scherzando.
1: Senti, io vorrei ascoltare un brano di qualche anno fa, forse 40 anni fa, va bene. Cioè Funky Town,
0: forte,
1: te la ricordi? Certo che me la ricordo. E niente, la vorrei ascoltare, la dedico a tutti i manilosi. E niente, dai, come dice Cristiano, chi non ascolta Radio Manila è un game over. Ciao Pompi.
0: Ciao Pietruzzo. Cristiano, ovvio che si riferisce a Cristiano Malgioglio, perché nel claim di Radio Manila dice proprio così, come ha detto il nostro Pietruzzo. Ma qui quanti anni sono passati? Tanti, 46 anni.

Funky Town, la scelta musicale di Pietruzzo, che saluto. Ciao Pietruzzo, saluto anche Cristiano Malgioglio e saluto anche Anna di Gozzano, che scrive: volevo ascoltare Per noi innamorati, per favore, per favore, per favore, e ho Semplice di Gianni Togni. Grazie. E chi non ascolta Radio Manila è game over. Io volevo aiutarti, ma non potevo di nuovo scendere in cantina. Allora, visto che avevo disponibile qui nello studio Gianni Togni con Semplice, suono questa. Ciao Anna!

0: Ciao, sono Achille Lauro e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
2: Sono le 14 e 2 minuti.
3: A chi piace la Spini?
4: A tutti i bambini.
5: Anche ai ballerini.
3: E per Palotti, sopra Fini,
6: c'è il prosciutto cotto Raspini. Salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
7: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
8: Il quadrotto?
7: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato. Piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini. Piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
9: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare. Mirafiori Stellanti Sendio Torino compie 20 anni.
7: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica
9: e promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare.
7: Mirafiori Stellanti Sendio Torino compie 20 anni, sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino.
9: Non fartelo raccontare.
10: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
11: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
12: Manila Box con Davide Pomponi.

Terza ora in diretta su Radio Manila con il Manila Box Banana Time e con i messaggi dei nostri manilosi al 338 50 38 908 e apriamo con questo messaggio che vado a leggere. Ciao Radio Manila, vorrei dedicare una canzone all'amore della mia vita che lavora nell'officina autoriparazione Natale di Rivoli. Non ho mai conosciuto persona migliore di lui, si chiama Marco e lo penso giorno e notte. Vorrei fosse l'amore mio per tutta la vita e voglio scusarmi se non sono sempre stata perfetta e fedele nei suoi confronti. Mi metto un nuovo bacio di Gigi D'Alessio e chi non ascolta Radio Manila è game over. Allora un saluto alla nostra manilosa, salutiamo anche il nostro amico e ascoltiamo Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo con un nuovo bacio.

0: Gigi D'Alessio e Anna Tatangelo, un nuovo bacio, la scelta musicale della nostra Manilosa, che saluto. È stato un messaggio bello, diretto, sincero, quindi ti abbraccio forte forte forte e abbraccio anche il nostro amico Salvatore. Ciao Salvatore.
1: Ciao. Ciao Pompi, Salvatore dalla provincia di Torino, è un po' che non chiamo, però vi seguo sempre. E adesso, se mi fai una bella dedica, ma mia certo. Moglie, è stato un periodo un po' delicato, ma dai, siamo al traguardo, alla fine è passato tutto.
0: Bene.
1: E niente, se mi metti alla Sorrenti, l'unica donna per me.
0: Altrimenti?
1: Se in caso fosse già passata, non è possibile mettere la Mazzotti, più bella cosa.
0: Bravo, così lo vado in cantina.
1: Anna, hai dato i miei tre figli, i soldi della mia famiglia, che sono tutta la mia vita. E poi un saluto a mio cognato Pino, se mi sta ascoltando. E mie sorelle Ida, Giusi e Concetta.
0: Vuoi salutare qualcun altro?
1: E a tutti gli amici, quelli che mi conoscono.
0: Bene.
1: Ok. Continua a farmi ridere, Pompi. Ogni volta che ti ascolto mi fai scassare.
0: È perché non mi vedi? No,
1: poi sei grande.
0: E mi ascolti e basta.
1: E chi non ascolta la domenica, ovviamente è un game over. Ciao,
0: Salvatore.
1: Ciao.
0: È perché non mi vedi la radio? Non ti dà possibilità di vedermi, perché sennò altrimenti. Altro che risate. Allora, saluto Salvatore, ti abbraccio, sono contento che il periodo brutto sia quasi passato e arriva Eros, più bella cosa.

0: Sera Mazzotti con Più bella cosa. Saluto Salvatore, abbraccio sua moglie e i suoi figli. Grazie, grazie, perché appena un po' di tempo ci pensa e pensa a Radio Manila. Un abbraccione. Allora, arriva un messaggio per tutti quanti voi manilosi. L'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle ore 20:30 torna l'appuntamento solidale al Salone La Nave di Grugliasco, in provincia di Torino, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola che non c'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 00 66 847. Ripeto, 340 00 66 847. L'Isola che non c'è, per un futuro senza barriere.
1: Manila Box.
2: Ciao, sono Rage e se non ascolti Radio Manila sei proprio game over.
3: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
7: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
8: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
9: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65, in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
10: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Bambole di Pezza con Porno, la scelta musicale di Gabriele. Adesso invece saluto il nostro Maniloso che scrive: ciao Pompi, tutto bene? Oggi vorrei chiederti se potevi farmi ascoltare 21 modi per dirti ti amo di Venditti, da dedicare alla mia coalina. E se non fosse possibile lascio libera scelta a te. Grazie mille. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Allora salutiamo il nostro amico e ascoltiamo Antonello Venditti con 21 modi per dirti ti amo.

0: 21 modi per dirti ti amo, la scelta musicale del nostro Maniloso e che dedicava la sua Coalina. Oh, finalmente risento il Cecu, ciao!
1: Ciao Pompi, ciao Manilosi, come state? Sono tornato, Cecu di Vigone,
0: ciao.
1: Portavoce dei Desperados e...
0: Com'è?
1: Niente, i ragazzi conosciuti come i ragazzi sui tetti, non siamo sui tetti.
0: E dove stanno?
1: Sono qua con il mio socio Bep, saluto tutti i Desperados ovviamente. E volevo salutare anche Vittoria che ci ascolta da casa, la piccola peste.
0: Ciao Vittoria.
1: È iniziata, sta per iniziare l'estate, quindi ancora i fiori, gli uccellini che cantano,
0: mi
1: che
0: sento.
1: Volano, vero Pompi che ti piacciono queste cose?
0: Sì, moltissimo.
1: E niente, volevamo ascoltare qualcosa di Anna Pepe, se ci fosse I Love It con Arti oppure qualcos'altro di Anna, dai, va bene. Ciao a tutti, ciao Vitto, chi non ascolta Radio Manila è game over, ciao!
0: Ciao, e allora visto che sta per arrivare l'estate, ascoltiamo Anna con 30 gradi.

0: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8x1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper. Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
4: Siamo in radio, non si vede nulla.
3: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
5: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
6: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Biagio Antonacci, you and me, e arriva il messaggio audio del nostro amico. Ciao, buon pomeriggio, già mi viene da ridere.
1: Ciao, ciao Davide.
0: Ciao.
1: Ciao Pomponi.
0: Ciao.
1: Pronto? Sto scherzando.
0: Ah, ok.
1: Sono Simone.
0: Ma ci sei, Simone?
1: Se mi puoi fare una cortesia, se mi metti Mietta per avere me, ti do un abbraccio forte forte e mi raccomando, fai il bravo chi
0: sempre
1: non ascolta Radio Manila, è un game over.
0: Fai il bravo tu, mi raccomando. E poi voglio anche salutare Eli che scrive: buongiorno Davide, oggi volevo dedicare a Lara e Guido in giro per il mondo col furgoncino la canzone di Gianni Drudi con Fichi Fichi. Grazie mille, ti mando un bacio grande grande. E chi non ascolta Radio Manila e game over, firmato Eli. Allora facciamo scegliere la nostra signorina Manila 9001.
2: Radio Manila, falla suonare tu.

entusiasmo anche con te, e anche con te. Ho pagato le multe, detto bugie, non tutte bianche. Avuto paura, pregato, parlato, pensato, cambiato le tende. Dormito coi vestiti, gli occhi truccati.

0: Mietta per avere me, arriva il messaggio audio dei nostri manilosi. Ciao!
1: Buon pomeriggio. Ciao Radio Manila, siamo Denise,
2: Diego,
3: Nicolas,
4: Ludovico
5: e Tommaso.
1: Vorremmo ascoltare una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari. Ciao!
0: Ciao!
1: Chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Arrivano con ridere.

ridere, è un po' quello che mi sta capitando in questi ultimi minuti, mi viene da ridere. Allora, per una cosa che per me è divertentissima. Allora, un saluto a tutti da Daniele Limbianchino. È possibile ascoltare E io ero Sandokan della banda Bassotti in alternativa quando sarò morto di Nashka e J-Ax? Grazie, buona giornata a tutti, e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Manila Box.
1: Ciao, sono Mischeta. Radio Manila è topperia di quella vera.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
3: Sono la stagione.
4: Hai visto? Possiamo andare al mare.
5: Un'estate al mare.
6: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
7: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni,
4: pensando di non poter più andare in vacanza.
7: E invece il pagamento partirà in autunno.
5: Quindi, un'estate al mare.
6: C'è tempo per pagare.
3: A Estate Mobile.
6: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
8: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Pro Loco e Comune di Trufarello.
9: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta, con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Paola Iezzi, stessa direzione, la scelta musicale del nostro maniloso Alessandro. Saluto anche Nicolas che vuole ascoltare una canzone di Eros e Max Pezzali, ma credo che Eros ma anche Pezzali siano già passati. E poi c'è la nostra amica Giorgia che scrive: ciao Radio Manila, vorrei ascoltare One More Time di Britney Spears per dedicarla al mio collega uomo preferito Andrea. Un saluto a tutti i manilosi da Giorgia.

0: Britney Spears per la nostra amica che dedicava al suo collega con un bel messaggio. Allora, abbiamo l'ultima scelta musicale, c'è un messaggio audio. Ciao!
1: Ciao Radio Manila, sono Fabio di Giaveno. Volevo richiedere una canzone di Marco Mengoni, Dove si vola, e dire a tutti che chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Bravo, fai bene a dirlo. Allora, arriva Marco Mengoni con Dove si vola.

0: Marco Mengoni, dove si vola? E oggi pomeriggio volo anch'io, eh?
1: Si vola.
0: Si vola, vedi, ogni tanto arrivano anche delle belle notizie.
1: Sì,
0: allora salutiamo il nostro Manidoso che ha richiesto questa canzone. Un abbraccio, e un abbraccio lo do anche al mio amico Fefe. Ciao Fefe.
1: Io a te, ciao Pompi, ciao a tutti.
0: Tutto bene?
1: Tutto
0: com'è
1: posto.
0: La situazione fuori?
1: Non lo so.
0: Neanch'io.
1: Non sono più uscito da stamattina.
0: Stamattina mi è andata una brutta notizia, che domani sarà brutto, ci saranno come massima 14 gradi. Sono andato a vedere, è vero. Mannaggia.
1: Tutto confermato.
0: Allora, stavolta lo farò così. Chiederò le previsioni meteo a questa persona che stamattina mi ha dato questa bella notizia. 14 gradi è poco, però,
1: è
0: ragazzi.
1: Pochino, sì. Temporali anche.
0: Temporali, esatto.
1: Pure.
0: Domani sarà un venerdì un po' grigio.
1: Però il weekend si salva, almeno in parte.
0: Sì, è vero, è vero. Forse qualche stavolta. Nuvoletta, però, forse la pioggia è scampata. Non sarà un brutto weekend. Va bene, allora vi lascio con Federico. Io vado dall'altra parte. Ci risentiremo domani. Come sempre, da mezzogiorno alle tre, azzeccato.
1: Sì.
0: A domani, ciao.
2: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445. Radio Manila.
3: Ora esatta. Sono le 15:02.

0: Prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
2: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
1: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
3: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
4: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
5: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
7: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. Il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping si apre fra strette di mano e severi promemoria. Se la questione di Taiwan venisse gestita male, potrebbe portare ad uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Al centro dell'incontro i principali dossier internazionali, dal Medio Oriente all'Ucraina e i rapporti commerciali tra le due superpotenze. Su Hormuz le due parti hanno concordato che lo stretto debba rimanere aperto e convenuto che l'Iran non abbia mai l'atomica. Durante la cena di Stato Trump ha descritto il bilaterale come molto positivo e ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Anche in un mondo segnato da terribili ingiustizie, sentite che il futuro è ancora da scrivere e che nessuno ve lo può rubare. Lo ha detto Papa Leone durante la sua visita pastorale all'Università La Sapienza di Roma. Siate artigiani della pace, ha detto poi rivolgendosi agli studenti. Poi è tornato sulla guerra. Nell'ultimo anno la crescita della spesa militare nel mondo e in particolare in Europa è stata enorme. Non si chiami difesa un riarmo che aumenta tensioni e insicurezza. Gli USA, il partner da cui ancora dipendiamo, è diventato più conflittuale e imprevedibile. L'Europa ha cercato la negoziazione e il compromesso, per lo più però non ha funzionato. Ora ha bisogno di rispondere in modo più assertivo. Ad affermarlo Mario Draghi, parlando ad Aquisgrana, dove è stato insignito del premio Carlo Magno. Durante la cerimonia è stato conferito all'ex governatore della BCE anche un premio da 1 milione di euro da devolvere in progetti europei. Draghi poi è tornato a sferzare l'Europa. La nostra esperienza attuale è che l'azione a livello dei 27 spesso non ha funzionato, serve un federalismo pragmatico. Calcio, atteso entro oggi l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A dopo la decisione del prefetto della capitale di posticipare a lunedì alle 20:45 il derby Roma-Lazio. Ieri è andato a vuoto il tentativo della Lega di anticipare a domenica alle 12 la stracittadina, spostando la finale degli internazionali di tennis alle 17:30. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
6: Manila News.
8: Scegliere una canzone, scegliere una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Federico Sartore.

Aliazzo con la sua nuova canzone Basta Poco. Questa è la canzone che dà il via al nostro Happy Hour. Quest'oggi di nuovo con me il Sart in diretta fino alle 18, le 15 e 8 minuti in questo istante. Buon pomeriggio, buon giovedì 14 di maggio a tutte le nostre manilose, i nostri manilosi. Come state? Tutto bene? Oppure no? Fatemelo sapere anche con i vostri messaggi al 338 50 38 908, sia informato di testo che audio, mentre richiedete le vostre canzoni preferite, raccontate anche quello che state facendo e da dove ci ascoltate, perché no, qui su Manila. Partiamo subito con la scelta musicale. Dove è finito? Eccolo qui, il messaggio di Chloe: mi mettete una canzone, quella che volete voi, purché sia di Fulminacci? Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. E allora abbiamo scelto l'ultimo bel singolo di Fulminacci, si chiama Maledetto Me.

0: Maledetto me di Fulminacci per accontentare Chloe al 338 50 38 908. Ripartiamo subito con una dedica molto sentita, questa.
1: Ciao Radio Manila, sono Ignazio da Chieri. Ciao, e Ignazio. Volevo dedicare una canzone a mia moglie. Non l'ho mai fatto, è la prima volta.
0: La prima volta?
1: Volevo dedicargli di Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché.
0: Quindi ti risponderei.
1: Dirle che le amo, l'amo un mondo. Chi non ascolta Radio Manila è un super game over.
0: E si sentiva l'emozione della prima volta di questa dedica d'amore. Ciao Ignazio, eccolo qui, Eros Ramazzotti, Ti sposerò perché.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao a tutti da Luca Barbarossa, volevo dirvi una cosa che forse sapete già: se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
2: Ma vai da Totac!
3: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino. Divani
2: Totac. Ma vai da Totac!
5: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
6: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
5: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
7: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati: fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. Taiga 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro, salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
8: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
10: Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box.

Ciao Radio Manina, sono Jenny, vorrei salutare mia figlia Cristina e dire che le voglio molto bene, farle ascoltare anche Cartagine di Emanuele Aloia, che le piace tanto. Grazie a chi non ascolta Radio Manina e Game Over. Ciao Jenny, un saluto anche a tua figlia Cristina, buon pomeriggio. Voi con l'Happy Hour di Manina con Mailsart fino alle 18, 338 50 38 908, altro giro, altra dedica. Ciao Fede, buon pomeriggio, ti chiedo la canzone di Jovanotti, Bella, perché oggi è il compleanno di mia figlia Angela. Questo è il messaggio di Marcella. Grazie, buon pomeriggio e buona continuazione qui con un prossimo temporale in arrivo. E chi non ascolta Radio Manile, Game Over. Salutone a tutti. Ciao, ciao Marcella, un salutone a te e tanti auguri di buon compleanno a tua figlia Angela. Ce l'ascoltiamo la canzone di Jovanotti? È già partita da un po'. Eccola qui, si chiama Bella.

0: 1999, la canzone di Lorenzo Giovanotti in Bellam qui su Manila nell'Happy Hour, dove è arrivato anche il messaggio di Giuseppe da Biella.
1: Ciao Radio Manila, ciao Federico, sono Giuseppe da Biella. Ora ascoltare se ciao, è possibile a mio paese di Brancale, Levante e Delia.
0: Esatto.
1: Grazie. E chi non ascolta Radio Manila on Game Over, buona serata a tutti, ma non si ascolto. Grazie.
0: Grazie a te, ciao Giuseppe.
2: Mi sento

0: Sport.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
3: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Motorola Moto G86 da 256 giga a 199 euro. 1370 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 24.

0: 445.
1: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
0: Manila Box con Federico Sartore.

Sabrina Carpenter, la sua house tour qui su Madira nell'Happy Hour. Le 15 e 34 minuti, la scelta musicale era quella di Elisa. Ciao, ciao Elisa! E grazie anche a te per il tuo messaggio. 338 50 38 908. Proseguiamo con un'altra dedica, in questo caso è quella di Diamante. Mi faresti ascoltare Blu Ghiaccio Travolgente, la canzone di Tommaso Paradiso? Vorrei dedicarla a mia moglie Franca, la persona che da 43 anni mi tratta come un re. Grazie, e chi non ascolta Radio Manina è game over. Un saluto a Diamante e anche alla moglie Franca. Tommaso Paradiso su Manina.

0: travolgente.
1: Tommaso Paradiso su Manila con Blu Ghiaccio travolgente. E ora chi c'è al 338 50 38 908? Ascoltiamo l'audio, dai.
2: Ciao Fede, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, ciao Daniela.
2: Buona giornata, non ti dico ben arrivato perché ho sentito che è già da un po' che
1: sei
2: da stamattina.
1: Ben arrivato in questo studio.
2: Comunque il tempo,
1: sì.
2: Allora, ci sono dei nuvoloni grigi che stanno coprendo il
1: Arrivano.
2: Sole e mi sa che si preparerà domani al tempo brutto,
1: per
2: purtroppo.
1: Domani,
2: volevo chiederti se hai in playlist una canzone del passato bellissima che ho riscoperto stamattina, Cutting Crew con Dead in Your Arms.
1: I Just Died in Your Arms.
2: Altrimenti mi metti Toto con Roxana. Ti ringrazio, ti mando un bacione, un bacio ad Isabel. Saluto tutti i manilosi, in particolare quelli che mi salutano sempre, Beppino Linbianchino, un saluto a Roby di Sommariva, Cristina di Torino, le ragazze del gruppo e chi non ascolta Radio Manila Game Over, Daniela da Saluzzo, grazie.
1: Ciao, ciao Daniela, grazie a te, un bacione, ci ascoltiamo proprio i Cutting Crew, I Just Die in Your Arms.
3: Radio Manila te le suona quando vuoi.

Molto molto bella, è una hit del 1986, questa dei Cutting Crew per Daniela da Saluzzo. Andiamo anche ad accontentare chi ci ascolta, Liliana, giusto? Liliana, sì, dalla provincia di Cosenza, e vorrei ascoltare, mi scrive, la canzone di Luigi Strangis, Stai bene su tutto, grazie. E chi non ascolta Radio Manila, ovviamente, è game over. Ciao Liliana.

0: su di me.
1: Ciao, sono HSM, se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
3: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
4: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
5: Arriva la primavera? Fai respirare una nuova aria anche alla tua auto. Nelle officine Ford Autos Società Benefit, a Torino in Corso Grosseto 318 e a Moncalieri in Corso Savona 39, approfitta della promo Check Up Primavera Autos. Filtro antipolline nuovo, igienizzazione totale dell'abitacolo e 29 controlli completi. Più aria pulita, più comfort, più sicurezza. Tutto a soli 49 euro. Autos Service, prenota subito su autos.it o chiama lo 011 188 59106.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

pezzi, ma l'amaro torna ed è la prima volta. La vita che mi togli passa dalle mani, ma tu già lo sai che io non sarò mai.

0: Mi senti francesi con l'amore in bocca dal 2024, la canzone che ha scelto Francesca da Torino al 338 50 38 908. La prossima un chiaro invito a partecipare un momento karaoke, ma più che karaoke momento terapeutico è il suggerimento, quello di Eli. Ciao Fede, andiamo di momento terapeutico. Beh, ogni momento è quello buono, eh? In questo caso dai, tutti insieme cantiamo a squarciagola il Vaffa di Masini. Grazie mille, ti mando un bacio grande grande, chi non ascolta Radio Manila. E game over, pronti? Si va di momento terapeutico.
1: Ciao, sono Marco Masini, se non ascolti Radio Manila sei game over.

0: Quando ci vuole, vero Eli? Grazie per averci offerto il momento terapeutico anche nell'happy hour di Manila. 338 50 38 908. Ne avrà approfittato anche la nostra manilosa Stella, avrebbe bisogno di un po' di terapia.
1: Ciao,
0: Sarto, sicuramente.
1: Sono Stella, Sarto, ho finito di lavorare anche se il ginocchio.
0: Ma come lavori?
1: Mi sta uccidendo, però mi hanno detto che ci vuole da un mese o due, poi lavorandoci sopra,
0: certo non fa bene, non agevola.
1: Un po' più lunga. Comunque,
0: vabbè,
1: Sart,
0: dimmi,
1: fai tu oggi?
0: Faccio io?
1: Non ho la più pallida, il dolore non mi fa pensare.
0: Davvero?
1: Fai tu, associami anche a qualche altro maniloso. Vi auguro buon proseguimento e naturalmente chi non ascolta Radio Manile, game over. Baci, baci.
0: Un bacione a te Stella.
1: Un bacio a Isabel.
0: Grazie, grazie mille. Allora, se non è bastato il momento terapeutico con Marco Masini, dai, ti regalo un Lenny Kravitz per fare un po' di terapia. Abbiamo scelto io la signorina Manila 9001, questa Again.
2: Radio Manila. Radio Manila, te le so.

0: C'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
2: Celebriamo 20 anni di strada insieme! Con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
1: E promozioni esclusive! Con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
2: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9 Torino!
1: Non fartelo raccontare!
3: Per la tua pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
5: Buon pomeriggio da Barbara Salandri. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo statunitense che eventuali passi falsi su Taiwan, l'isola autonoma rivendicata da Pechino, potrebbe spingere i due paesi verso un conflitto. I due leader inoltre hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche. Hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca a settembre. Ormai è sfida aperta nel partito laburista all'indomani del tracollo alle elezioni amministrative britanniche di una settimana fa. Si dimette anche il ministro della Sanità Streeting, 43 anni, indicato dai media come esponente della destra laburista che formalizza la sua candidatura a spodestare il premier Starmer come capo del partito di maggioranza e del governo britannico. Ho perso la fiducia nella tua leadership, è ormai chiaro che non guiderai il partito laburista alle prossime elezioni, scrive Streeting in una lettera, auspicando poi che il dibattito futuro sia sulle idee e sulle personalità e non su meschini conflitti tra fazioni. Decreto fiscale e via libera del Senato, la fiducia posta dal governo, 99 i sì, 56 i no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti varato dal governo. Tra le misure previste, la rottamazione estesa agli enti locali e nuove proposte di concordato per contribuenti. All'attacco le opposizioni, ennesimo provvedimento che aiuta chi non paga le tasse, l'affondo del Dem boccia. Tennis, Jannik Sinner si sbarazza in 2-7 di Rublev e vola in semifinale agli internazionali d'Italia, 6-2 e 6-4 per il numero 1 del mondo, che arriva al record di 32 match vinti di fila nei Masters 1000. Domani affronterà il vincente tra Medvedev e l'andaluse. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
4: Manila News.
6: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Saremo ricchi per sempre, sì, ricchi per sempre. O forse no, vabbè fa niente, sì, vabbè fa niente. Oggi ho scritto una canzone, sì, quella è per sempre. Per certe persone sarà un salvagente.

0: Ciao Radio Manina, sono Antonio da Gravellona Lomellina. Ciao Antonio, benvenuto. Vorrei dedicare al mio collega Lello una qualsiasi canzone di Sfera e basta. Grazie a chi non ascolta Radio Manina, è game over. Abbiamo scelto per voi Ricchi per sempre. Sfera e basta ad aprire la nostra seconda ora nelle P Hour di Manina con Mail Sart fino alle 18. 338 50 38 908 per tutti i vostri messaggi e appunto le vostre dediche. Continuiamo a proposito di dediche tra colleghi, passiamo a delle colleghe, vero? Chi c'è?
1: Ciao Radio Manina, siamo Ketty, Anna.
2: Ciao, ciao ragazze. Anna, volevamo fare una dedica alla nostra collega di lavoro, sì.
1: Che Martina Barbur.
0: Salutiamo Martina.
1: 23 anni.
2: Già.
1: E adora Achille Lauro, okay. E Elettra Lamborghini.
0: E quindi?
1: Se potete mettergli il pistolero, prima delle 4:30 però, perché finiamo di lavorare.
2: Grazie,
0: facciamo, dai.
1: E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: Ciao ragazze, arriva Elettra Lamborghini con Pistolero. Dimmi se sa un uomo.

0: Oh, hi bitches, sono Letta Lamborghini, se non ascolti il Radio Manila sei game over bitch.
1: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti, posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Benevagenna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
2: A Torino, Oro d'Oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7. 31 comprooro.it.
4: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
5: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
6: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
7: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile. Ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65. In pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
8: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
9: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: Se vuoi c'è ancora del via.
1: Stoccolma con Belli da Matti. Un saluto anche a Lorenzo che ha scelto questa canzone al 338 50 38 908. Prossimo audiomessaggio da ascoltare. Allora, chi abbiamo? Ciao!
2: Ciao, sono Leo. Leo.
3: Italia Starter Pack.
1: Quella di J-Ax.
3: Ascolta Radio Manira. Game over!
1: Ciao, buon pomeriggio!
4: Ciao a tutti, sono J-Ax e se non ascolti Radio Manila sei game over, zio!

0: Starter
1: Italia Pack. Starter Pack con J-Ax. Chi c'è ora? Ciao!
2: Ciao Radio Manila, siamo Antonio, Cristina ed Elisa.
1: Ciao ragazzi.
2: Vogliamo fare gli auguri alla nostra igienista del cuore Carla per il suo imminente matrimonio.
1: Auguri,
2: con la canzone
1: auguri.
2: Favola dei Modà. Ma certo. E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
1: Auguri, allora per il matrimonio ci ascoltiamo questo brano dei Modà dal 2004. Questa si chiamava Favola.

0: una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: E ora la sfida finale. Cocktail.
2: Spritz al tramonto.
1: Colazione.
2: Cappuccino vista mare.
1: Estate.
2: Crociera all'inclusive con Costa.
1: Sì!
3: Questa estate parti con Costa. Prenota la tua crociera all inclusive entro il 3 giugno e approfitta di uno sconto fino a 300 euro a cabina. Info in agenzia o su costa.it. Costa.
4: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa. Fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
5: Che affa, che affa, che fa, Daikin, la soluzione a...
6: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
7: E i consumi?
6: Ma abbiamo un Daikin, è super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
7: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi

0: agevolati e puoi chiederli anche online.
1: Siamo in radio, non si vede nulla.
0: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
2: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
3: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e Vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
5: Muoversi in Piemonte.
6: Buon pomeriggio e ben ritrovati in nostra compagnia. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per un incidente tra gli svincoli Borgaro e Venaria in direzione Piacenza. Ci spostiamo sulla A21 Torino-Piacenza, dove troviamo rallentamenti per lavori tra l'allacciamento con la A26 Genova-Gravellona-Toce e Felizzano verso Torino. Infine ci occupiamo del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso con attese di circa 90 minuti in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
5: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
7: Manila. Viabilità.
8: Scegliere una canzone. Scegliere una canzone del Manila Box.
9: Manila Box con Federico Sartore.
10: Innamorato, come ciechi con gli odori, come muti coi rumori, come gli altri e come noi. Ero distratto, come un bimbo con un gioco, come un lupo con il fuoco, che se lo agiti scappa via.

0: Ciao Federico, siamo Caterina e Raffaello da Torino. Oggi la nostra nuora Luciana e nostro figlio Francesco fanno 20 anni di matrimonio. Tanti tanti auguri, vorremmo farne tantissimi auguri di buon anniversario con la canzone Polvere di Olly. E chi non ascolta Radio Manile, game over. Ciao Caterina e un saluto anche a Raffaello di Torino con la loro scelta, la loro dedica, Polvere di Olly. E proseguiamo con il nostro Happy Hour dopo le ultime novità anche dal punto di vista della viabilità sulle strade del Piemonte, ma non solo. 338 50 38 908, ascoltiamo il prossimo audio. Chi c'è?
1: Buon pomeriggio Federico.
0: Buon pomeriggio.
1: Sono Tiziana di Villanova.
0: Ciao,
1: Tiziana. Volevo chiederti se mi facevi ascoltare Due anime di Max Pezzali. La dedico a te e a tutti i tuoi colleghi, tutti.
0: Grazie.
1: Quelli che ascoltano Radio Manila, in particolare quelli che mi conoscono, e noi fans di Radio Manila sappiamo che chi non l'ascolta,
0: ah, certo,
1: è un game over. Grazie Fede.
0: Ciao, ciao Tiziana, un abbraccio e buon ascolto.
2: Ciao, sono Max Pezzali e se non ascolti Radio Manila sei game over.

anime, da due anime passiamo a due amici, una dedica tra due amici. Ciao Radio Manila, sono Ivan e quest'oggi vorrei dedicare la canzone di Sal Da Vinci, per sempre sì, al mio caro amico Matteo, detto il Nit. E ovviamente chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Sempre sì, leggiamo anche il messaggio di Marco dalla provincia di Milano, che vorrebbe ascoltare qualcosa dei Depeche Mode, Photographic oppure Dreaming of Me, mi scrive, oppure una qualsiasi altra loro canzone se possibile di quell'album. Quell'album era Speak and Spell, il debutto dei Depeche Mode 1981. Grazie a chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Lo scopriamo insieme tra poco cosa avrà scelto la nostra signorina Manila 9001.
1: Ciao,
2: siamo gli Studio 3.
1: Siamo ancora qua e se non ascolti Radio Manila, sei Game Over.
3: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
4: Il caldo è in arrivo? Non temere! Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
5: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
6: Vuoi acquistare un veicolo commerciale chilometro zero? Ma trovi solo offerte legate a finanziamenti con tassi elevati? Ma da Ford Autos Società Benefit no! Ford Transit Custom Diesel, scontato da listino di 15.500 euro a soli 384 euro al mese, o Ford Transit Van, scontato da listino di 21.500 euro a soli 359 euro al mese. Entrambi senza anticipo per 60 mesi, dopodiché scegli se tenere, cambiare o restituire.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Certo che un divano letto sarebbe comodo comodo per gli ospiti, ma chissà quanto costa.
10: Ma vai da Totac!
11: Divano letto con materasso alto, 890 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
12: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
13: Divani Totac.
10: Ma vai da Totac!
14: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011 967 2445.
15: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: C'era anche questa, grande successo, Just Can't Get Enough, dall'album di debutto. Speak and Spell, appunto, come voleva Marco, dalla provincia di Milano. Depeche Mode su Manila nell'Happy Hour. E adesso chi c'è? Avanti, ciao, buon pomeriggio.
1: Buon pomeriggio, splendido ragazzo.
0: Oh, Carmelo.
1: Carmelo.
0: Grazie.
1: Senti, se fosse possibile, mi metteresti a un passo da te, di Mine Celentano.
0: Mine Celentano, volentieri.
1: Ti ringrazio, ti auguro una buona serata, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Buona serata anche a te, ciao Carmelo.
2: Per niente

0: Mina e Celentano, l'anno era il 2017, di questa collaborazione. A un passo da te per accontentare Carmelo. C'è il prossimo audio al 338 50 38 908. Eccolo qui, chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Asia.
0: Ciao Asia.
1: E sono in macchina che sto aspettando Lucia, che sta andando a controllare se ha spento il gas.
0: L'ha chiuso il gas, Lucia.
1: E volevo ascoltare una canzone di Sfera Ebbasta. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over.
0: Beh,
1: ciao.
0: Però, ciao, ciao Asia, però non possiamo riprogrammare già di nuovo Sfera Ebbasta, l'abbiamo già suonato nel corso di questa seconda ora, tra l'altro, e quindi scegliere un'altra, proviamo ad accontentarti più tardi, quindi nella nostra ultima ora insieme. La seconda ora invece la chiudiamo con la scelta musicale di Alice a questo punto.
2: Ciao Radio
0: Facciamo
2: Manila
0: così?
2: Ciao Alice. Fede, sono Alice da Cuneo. Oggi, se è possibile, vorrei ascoltare una canzone di Ermal Meta.
0: Di Ermal Meta.
2: O una
0: oppure
2: di Michael Jackson.
0: Michael Jackson.
2: E chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao Alice, allora anche questa volta sceglie la signorina Manila 9001.
3: Radio Manila, falla suonare tu.

0: Ciao, sono Ermal Meta. Volevo dirvi che se non ascoltate Radio Manila siete game over.
1: Ciao, sono Mahmood e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Radio Manila. Ora esatta.
3: Sono le 17:02.

0: Prosciutto cotto raspini, salumi raspini, buoni, autentici, genuini.
1: Ovischeri, l'avete provate le chips ai ceci della Maremma di Fiorentini?
2: E le chips con le lenticchie d'Altamura?
3: E le focaccine ai piselli della Romagna?
4: Toscanacce, pugliesi e romagnole. Regione che vai, Fiorentini che trovi. Fiorentini.
5: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare! Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni!
6: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica!
5: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare!
6: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni! Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino!
5: Non fartelo raccontare!
7: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
8: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
10: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Azzurro scintillante al Foro Italico dopo l'impresa di Luciano Darderi, che in un match durato fino alle 2 di notte ha eliminato in 3 set il 19enne talento spagnolo Hodar. Domani affronta in semifinale Ruud. Gli applausi del pubblico romano oggi sono tutti per il solito Jannik Sinner, implacabile, il numero uno del mondo, liquida 6-2-6-4 il russo Rublev, arriva al record di 32 incontri vinti di fila nel Masters 1000 e vola in semifinale, dove domani affronterà il vincente dell'incontro tra l'altro russo Medvedev e l'altro asso nascente spagnolo, il 20enne l'andaluse. Sinner è già concentrato sulla sfida.
11: Per il momento mi sto concentrando per domani, no? Domani è una partita importante, una partita dove devo recuperare fisicamente stanotte. Sto sentendo che ho giocato tanto.
10: Siamo al calcio, in primo piano ancora l'Inter con la vittoria della Coppa Italia nella finale senza storia contro la Lazio. Jenny Di Gaetano.
12: Nel 2010 uno degli eroi del triplete griffato a José Mourinho fu Christian Kivu, allora imprescindibile pedina dello Special One. Oggi, 16 anni dopo, timoniere in panchina dell'Inter, capace di dominare prima il campionato, poi prendersi la Coppa Italia, doblete servito dei nerazzurri che nella finale dell'Olimpico hanno lasciato le briciole, forse meno, alla Lazio, quanto mai impalpabile. 2-0 in 35 minuti, autogol di Marusic, raddoppio di Capitan Lautaro. 22 reti in stagione, nono trofeo negli 8 anni da interista. Insomma, ce n'è per essere felici il tecnico romeno.
13: Si può migliorare ancora, le aspettative saranno più alte, ce lo siamo guadagnato vincendo trofei e vogliamo continuare così. Però un 10 con lode a tutti quanti.
12: La Lazio invece deve far conto della seconda volta di fila senza Europa, la schiettezza di Maurizio Sarri.
14: Sarebbe importante fare bene in Italia, mi sembra. Non è che in questo momento possiamo fare voli pindarici di fantasia e bisogna ripartire da fare una stagione di alto livello, un campionato, se no non c'è soluzione.
12: All'orizzonte un derby di consolazione, soprattutto di orgoglio laziale.
10: Derby Roma-Lazio che continua a far discutere, c'è attesa per l'esito del ricorso al TAR della Lega di Serie A contro la decisione del prefetto della capitale di farlo disputare lunedì alle 20:45. Venisse respinto nella stessa data e orario, si disputerebbero tutte le gare della penultima di Serie A relative alla lotta Champions. Ed è tutto, grazie per la.
9: Manila News.
15: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
16: Scegli una canzone nel Manila Box.
9: Manila Box con Federico Sartore. Quando

0: Annalisa e la sua canzone estiva qui su Manila nel nostro happy hour che riparte per la terza ora insieme a me, il Sart, fino alle 18. Poi si continua a suonare le vostre canzoni preferite, naturalmente anche nelle prossime tre ore, il prossimo blocco in diretta con Mariella Vitale e l'Happy Time fino alle 21. 338 50 38 908. Ripartiamo a proposito di canzoni estive, atmosfere decisamente estive nella prossima scelta musicale. Sentiamo l'audio, chi c'è? Ciao.
1: Buongiorno, sono Alessandro da Torino.
0: Alessandro,
1: volevo chiedere
0: ciao.
1: La canzone di Frank De Palma, Testa che gira.
0: La testa gira.
1: Se l'hai già messa?
0: Non ancora.
1: La canzone di Elettra Lamborghini, voilà. E ricordare a tutti i manilosi che chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: Ciao. Alessandro, Elettra Lamborghini invece è già passata, anche se con Pistolero, non con voilà. Facciamo così, ci ascoltiamo La testa gira, perché c'è anche Antonio dalla provincia di Novara che voleva ascoltare la stessa canzone di Fred De Palma, Anitta e Demis Killa. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Antonio.
2: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: Ciao, sono Fred De Palma, se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: CMC Creative Steel, a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo. Non fartela rubare.
2: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC CreativeSteel.it 335 80 90 761.
3: Finalmente anche in Italia. B52 Energy Drink. Energy Drink. Direttamente dall'Olanda, prodotta dalla Royal Swinkels Family Brewers, la bevanda dal gusto deciso che dà energia e concentrazione quando serve davvero. Cambia marcia e dai più ritmo alla tua giornata. B52 Energy Drink. Loaded with energy. Cerca B52 Italia su Instagram.
4: Cascina Capello. Dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
5: Cascina Capello. Due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
4: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333 45 29922.
6: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
7: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiuttin.it. Casa più Tin, per un soggiorno da sogno.
8: Consumi troppo gas? Rilassati. Installa con noi Ala Soluzione. E per te, ben tre vantaggi. Sopralluogo accurato e gratuito. Libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche. Paghi a rate. La prima è dopo 30 giorni. E rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

pensarci, ma vorrei che almeno una volta partisse da te. Giochiamo per la stessa squadra, sai, conviene entrambi. So che prima o poi riuscirò a farti fidar di me.

0: Ciao Radio Manila, mi fai ascoltare Ernia con Per te, la voglio dedicare a una persona speciale. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Questo era il messaggio della Nini, firmato Lanini, al 338 50 38 908. L'happy hour che continua con la voce di un maniloso. È Bruno, giusto?
1: Sei tu? Ciao, Bruno? Sono Bruno da Racconigi.
0: Da Racconigi,
1: mi
0: ciao.
1: Piacerebbe tanto ascoltare un brano di Alice.
0: Un
1: fate
0: brano
1: voi.
0: Di Alice.
1: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Quindi andiamo indietro nel tempo, fino agli anni Ottanta. Signorina, Manila 9001, che cosa ha scelto per noi?
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

Il vento caldo dell'estate, la canzone di Alice, proprio dal 1980, ha scelto questa la nostra signorina Manila 9001 su suggerimento appunto di Bruno. Ciao Bruno da Racconigi, 338 50 38 908. Proseguiamo con anche una bella dedica, quella di Simone, che vorrebbe dedicare alla sua Jessie, con tante Y,

0: laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
1: Non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
2: Euronics fino al 20 maggio c'è il sottocosto anniversario. Frigorifero 3 porte Haier No Frost a 599 euro. 500 pezzi totali. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
3: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Grand Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
4: Guarda, quella è la costellazione dell'Orsa Maggiore.
5: E quella lassù?
4: È la costellazione del benzinaio.
6: Diesel alle stelle? Scegli la gamma Hybrid Crossover Nissan. Efficienza da oltre 22 km al litro. Oggi da 20.900 euro con qualsiasi usato e solo a maggio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it.
7: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
8: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
9: E i consumi?
8: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
10: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
11: Guarda quante soluzioni di mutuo a Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
12: Siamo in radio, non si vede nulla.
11: Basta andare su biper.it e non crederai ai tuoi occhi.
13: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su biper.it.
14: Costo del carburante in aumento? Scegli l'efficienza dei veicoli commerciali Ford. A maggio, sulla gamma Transit Van e Custom, Ford offre un extra sconto di 1.500 euro, IVA esclusa sulla pronta consegna, per tutti. Approfittane subito.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
16: Muoversi in Piemonte.
17: Buonasera e ben ritrovati con le notizie su traffico e viabilità. Al momento lungo le strade del Piemonte gli spostamenti avvengono in modo regolare. Ci occupiamo quindi del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso in direzione del territorio italiano. Infine invitiamo alla prudenza per il vento forte segnalato su gran parte del territorio della regione e della Valle d'Aosta. Raccomandiamo quindi attenzione a chi si trova alla guida di telonati, furgonati o caravan. Per questo appuntamento non ci sono altre notizie, a più tardi con nuovi aggiornamenti. A tutti voi buona serata e buon viaggio.
16: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
18: Manila. Viabilità.
19: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
20: Manila Box con Federico Sartore.

0: singolo dei Rolling Stones, In the Stars, è quello che dà il via all'ultima parte, gli ultimi 20 minuti, poi esatti in questo istante, le 17.40, fino alle 18 insieme nell'Happy Hour, sempre come il Sart, e i vostri messaggi, le vostre scelte musicali e perché no anche le ultime dediche nell'Happy Hour, poi ci sarà spazio con Mariella Vitale nelle prossime 3 ore e il suo Happy Time. 338 50 38 908, c'è il messaggio di Anna da Pianezza. Ciao Anna, potreste mettere Time After Time, la canzone è una hit, veramente è stata questa di Cyndi Lauper, grazie, e chi non ascolta Radio Manila è game over.
1: Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Time After Time. Era il 1983, l'anno di questa canzone di Cyndi Lauper, con la quale abbiamo accontentato Anna da Pianezza. Allora, Manilosi, volevo ricordarvi anche un appuntamento importante, perché l'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco, in provincia di Torino, continua la sua missione al fianco delle persone con disabilità. Dopo il grande successo degli scorsi anni, venerdì 15 maggio alle 20:30 torna l'appuntamento solidale al salone La Nave di Grugliasco, dove vi aspetta il grande spettacolo tributo a Renato Zero. Una serata indimenticabile con il corpo di ballo La Cubanita e con il patrocinio del comune di Grugliasco e il sostegno di Crédit Agricole. Sostieni la ristrutturazione dei locali dell'associazione L'Isola Che Non C'è di Grugliasco. Prenota subito il tuo biglietto al numero 340 0066 847. Ripeto, 340 0066 847. L'Isola Che Non C'è, per un futuro senza barriere.
1: Ciao ragazzi, un saluto da Federico Zampaglione e vi ricordo che chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao.
2: Dal 14 al 18 maggio a Monastero di Vasco torna Un Asino per Amico. Giovedì 14 maggio cena trippe. Venerdì 15 gran raviolata e spettacolo pirotecnico. Sabato 16 e-bike, laboratori, io dinner party con tutta fuffa. Domenica 17 area mercatale, spettacoli e attività per tutta la famiglia. Lunedì 18 cena, antipasti e lotteria. Per maggiori informazioni chiama lo 0174 689 104 o visita le pagine social Comune e Proloco Monastero di Vasco.
3: Cerchi il comfort anche in bolletta? Con Installa Con Noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore monosplit in classe A+++ a partire da 950 euro anziché 1300. Paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa Con Noi, il meglio a poco.
4: Certo cara, era il regalo con la cucina di Asta del Mobile.
5: Ma lui sa fare tutto da solo?
4: Certo amore, aspira e lava in un solo passaggio.
6: All'Asta del Mobile, se acquisti una cucina con i 4 elettrodomestici Samsung, in regalo il rivoluzionario JetBot Combo, il robot aspirapolvere che aspira, lava e igienizza in totale autonomia. Geniale, vero?
5: Ma non mi fai compiti!
7: Notte gialla al Mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
12: Scegli una canzone nel Manila Box.
13: Manila Box.
14: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre una vita.

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi.

0: Amélie, la canzone di Kid Yugi che abbiamo scelto io e la signorina Manila 9001 per accontentare il malinuoso che si chiama Maverick. Grazie, che vorrà ascoltarne una qualsiasi di Kid Yugi, per favore, grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Abbiamo anche la prossima scelta, vero, al 338 50 38 908, un altro maniloso da Borgomanero. In questo caso, ciao Radio Manila, mi chiamo Alessandro da Borgomanero, mi piacerebbe ascoltare la canzone Adagio di Lara Fabian. Grazie, chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Alessandro, eccola qui.
1: Radio Manila te le suona quando vuoi.

0: pomeriggio, Radio Manila, sono Giorgina, mi fate ascoltare una canzone degli Imagine Dragons, volevo dedicarla a mia figlia dicendole di rilassarsi un po', grazie chi non ascolta Radio Manila e Game Over, speriamo ci sia riuscita, ascoltando magari Thunder degli Imagine Dragons, la canzone che chiude ufficialmente il nostro Happy Hour di quest'oggi. Ci ritroveremo con me il Sart martedì prossimo, come sempre dalle 15, invece tra pochissimo, dopo le news delle 18 con la nostra redazione nazionale, spazio a Mariella Vitale con l'Happy Time che vi accompagnerà fino alle 21. Ciao a tutti manirosi, grazie per questo Happy Hour e passate uno splendido weekend, a martedì.
1: Tanat a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
2: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
3: Radio Manila. Radio Manila.
4: Ora esatta. Sono le 18 e 2 minuti.
5: A chi piace la Spini?
6: A tutti i bambini.
7: Anche agli altini.
5: Sopraffini,
8: c'è il prosciutto cotto Raspini, salumi Raspini, buoni, autentici, genuini.
9: Il quadrotto costruito sull'ipotenusa.
10: Il quadrotto?
9: I quadrotti di riso fiorentini immersi nel cioccolato, piacere che va oltre la geometria del gusto. Quadrotti di riso fiorentini, piacere al quadrato, anzi al quadrotto. Fiorentini.
11: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
12: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
13: Una buona serata da Barbara Salandri. In apertura la notizia di una tragedia avvenuta alle Maldive, 5 turisti italiani che risultavano dispersi dopo essersi tuffati da un safari boat durante un'escursione sono stati trovati morti, a confermarlo la polizia locale e anche la Farnesina. Ancora non è stata accertata la causa del decesso, la polizia sta continuando le indagini. Oggi le condizioni meteo nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli, tanto che era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, tuttora in vigore. È durato oltre 2 ore il bilaterale a Pechino tra Donald Trump e Xi Jinping. Sul tavolo i principali dossier geopolitici e gli accordi commerciali e tecnologici. Il presidente cinese ha avvertito il suo omologo americano che eventuali passi falsi su Taiwan potrebbero spingere i due paesi verso un conflitto. Entrambi hanno concordato sulla necessità di riaprire lo stretto di Hormuz per consentire il libero flusso delle forniture energetiche e hanno convenuto che l'Iran non possa mai avere l'atomica. Entrambi i paesi hanno descritto i colloqui come positivi e costruttivi. Durante la cena di Stato, Donald Trump ha concluso il suo discorso invitando il presidente cinese alla Casa Bianca per settembre. Arrivano le prime condanne per l'incendio appiccato la notte del 12 settembre del 2024 in uno showroom cinese a Milano, in cui hanno perso la vita 3 ragazzi cinesi tra i 17 e i 24 anni che stavano dormendo nel negozio. 30 anni di reclusione, la decisione della Corte d'Assise ai 2 giovani ritenuti i mandanti e 21 anni al 27enne olandese indicato come l'esecutore materiale del rogo. Per tutti le accuse erano di omicidio volontario plurimo aggravato, incendio e tentata estorsione. Il movente, secondo le indagini, sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Calcio, designati gli arbitri delle gare di andata dei playoff e playout di Serie B, Juve Stabia Monza di sabato, affidata dai Roldi, scelto Feliciani per Catanzaro Palermo di domenica. Sarà invece Rapuano a dirigere domani Bari su Tirol, primo atto della sfida per non retrocedere. Ed è tutto. Grazie per l'ascolto.
12: Manila News.
14: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Aprire il nostro appuntamento, il nostro Manila Box Happy Time, e buon pomeriggio, bentrovati cari amici melodiosi di Amariella Vitale, bentrovati nell'appuntamento che vi accompagna fino a casa con la vostra musica preferita. Con il vento anche meno, io direi, perché si vola oggi, attenzione per chi è in auto, perché partono dei rami che è una bellezza, quindi molta attenzione, vi sono vicina, sono fatta il tragitto veramente tenendo forte il volante perché come spinge, come si viaggia male, devo dire. Comunque, a parte questo, vi ricordo subito il numero che vi occorre se avete piacere di ascoltare una canzone qui su Radio Manila. Potete farlo inviando il vostro messaggio attraverso WhatsApp al 338 50 38 908. Cominciamo subito, dai, c'è Francesco che deve fare una bella dedica. Lui è da Nole Canavese e dice: ciao Radio Manila, volevo dire a Laura che dal 4 settembre del 2008 sono diventato l'uomo più fortunato del mondo, perché è entrata nella mia vita e mi ha donato la cosa più bella che un uomo vorrebbe, cioè i nostri bambini Alessandro e Desiree, e che l'amo infinitamente. Ma dai, mi sto commuovendo. Potresti mettere A te di Jovanotti, grazie a chi non ascolta Radio Manila, e Game Over. Cominciamo così, romanticamente.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più, a te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande ed il mio grande amore, a te che io ti ho visto piangere nella mia mano, fragile che potevo ucciderti stringendoti un po', e poi ti ho visto con la forza di un aeroplano prendere in mano la tua vita e trascinarla in salvo. A te che mi hai insegnato i sogni e l'arte dell'avventura, a te che credi nel coraggio e anche nella paura, a te che sei la miglior cosa che mi sia successa, a te che cambi tutti i giorni e resti sempre la stessa. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei sogni.

sostanza dei giorni. A te che non ti piaci mai e sei una meraviglia, le forze della natura si concentrano in te, che sei una roccia, sei una pianta, sei un uragano, sei

0: Giovanotti a te, 18:14, sentiamo adesso chi c'è. Dovrebbe essere Roby. Roby, sei tu, pronto?
1: Ciao Mariella, buon pomeriggio, sono Roby.
0: Meno male.
1: Guarda,
0: ciao Roby.
1: Non vedo l'ora che arrivi domani sera, perché sta settimana i rompico bip
0: si sono
1: moltiplicati come mosche, un
0: mamma
1: disastro.
0: Mia. Abbastanza.
1: Mi fai ascoltare Despacito?
0: Ma certo.
1: La dedico agli amici del mattino, Cristina, Daniela e Giacomo. E saluto tutti maniloso all'ascolto. Ricordate che chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Un abbraccio da Roby di Sommariva. Ciao!
0: Ciao Roby, arriva Luis Fonsi e Daddy Yankee.
2: Aye.

0: Despacito.
1: Ciao, sono Talanai e se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Casa fresca, stanza dopo stanza? Rilassati, installa con noi. Hai ideato la soluzione che fa per te. Con l'offerta multisplit estate, per te ben tre vantaggi. Dual o trial multisplit a partire da soli 59 euro al mese. Paghi a rate, la prima è dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco. I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kilobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
3: Kilobit è la soluzione per la tua comunicazione.
2: Vuoi saperne di più? Visita kilobit.it.
3: Kilobit con la K.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna, per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti è anche qui. Info gruppozaffiro.it.
5: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti, prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
6: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
7: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
8: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
9: Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15, anticipo 5.485 euro, 36 rate, rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
10: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
11: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
12: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338-50-38-908.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone nel Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

Rock per Francesco dalla provincia di Cuneo. Ciao Francesco, buon pomeriggio anche a te, ormai quasi sera, ci stiamo avvicinando, bello il giovedì, bello, a parte il tempo, quello non lo consideriamo perché tanto non fa testo. Ciao, stiamo tornando a Cuneo da Torino e volevamo chiedervi, everybody need somebody dei Blues Brothers, hai capito? Ciao da Luca, Simone, Caroline e Camilla, arrivano i Blues Brothers.

0: McDonald's a 1 euro? Crispy McBacon o McChicken e patatine a 2,90 euro. Gran Crispy McBacon menù a 5,99 euro. 6 Chicken McNuggets a 2,50 euro. Con i Discovery Days dal 14 al 26 maggio, da McDonald's ti aspettano tante offerte ogni giorno. Solo con l'app. Info su mcdonalds.it.
1: Guarda quante soluzioni di mutuo ha Piper! Il mutuo green e il mutuo assicurato hanno tassi agevolati e puoi chiederli anche online.
2: Siamo in radio, non si vede nulla.
1: Basta andare su Piper.it e non crederai ai tuoi occhi.
3: Pubblicità, info sul credito immobiliare in filiale o su Piper.it.
4: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
6: Muoversi in Piemonte.
7: Buonasera e ben ritrovati con le notizie di viabilità. Sulla tangenziale di Torino segnaliamo rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Ci spostiamo sulla A26 Genova Gravellona-Toce per segnalare code per un veicolo in panne tra Ovada e Masone in direzione Genova-Voltri. Sulla A33 a Sicuneo invitiamo alla prudenza per un incidente in corrispondenza della barriera di Castelletto Stura per i veicoli in direzione Asti. Ci occupiamo infine del versante francese del traforo del Monte Bianco, dove troviamo code per traffico intenso, con attese di circa un'ora, in direzione del territorio italiano. Questo appuntamento termina qui. Per rimanere aggiornati sulla viabilità in tempo reale in regione, visitate il nostro portale muoversiinpiemonte.it. Buon viaggio!
6: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
8: Manila. Viabilità.
9: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
10: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
11: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Clementino e le DOE, lei e va, queste Children, la nuova per Barbara di Torino, che saluto. 338 50 38 908, inviate il vostro messaggio attraverso WhatsApp, un messaggio vocale, un messaggio scritto, insomma come vi è più comodo, sempre naturalmente se state guidando, molta attenzione, il vocale magari è più veloce, tacchi e mandi. Ma sentiamo adesso chi c'è, dai, chi c'è, pronto?
1: Buonasera Mariella, sono Cristina di Torino.
0: Ma ciao Cristina.
1: Senti, questa sera per favore mi metteresti mica Backstreet Boys con Everybody?
0: Ma sì.
1: La dedico a Roby di Sommariva, a Daniela di Saluzzo, a tutti i manilosi che mi salutano sempre, a te e
0: grazie.
1: Chi non ascolta Radio Manila e Game Over. Buona serata, ciao!
0: Ciao!
1: Ovviamente a tutti i pazienti dell'ambulatorio che sono qua pazientemente seduti in attesa.
0: Sei ancora in ambulatorio, dai, arrivano i Backstreet Boys!

0: dei Backstreet Boys su Radio Manila. Sono le 18:40, siete con Maria Vitale fino alle 21, ve le suono al 338 50 38 908, e adesso c'era Daniela.
1: Ciao. Pronti? Carissima Mariella, ben arrivata.
0: Ciao Daniela.
1: Come stai? Tutto bene? Com'è
0: bene.
1: Il tempo lì ad Alpignano?
0: Ventoso.
1: Qui fino a 10 minuti fa c'è stato un vento fortissimo che portava via tutto e fa veramente freddo.
0: Fa freddo, sì.
1: Ma il tempo è veramente matto.
0: Un po' come
1: stasera
0: me.
1: Stasera ti richiedo una canzone che ti ho richiesto anche ieri sera, ma ieri sera ho sbagliato autore, certo che non potevi mettermela, perché ti ho chiesto Roxana,
0: sì?
1: Ma non è degli Alan Parsons Project,
0: no.
1: È dei Toto. Ti ringrazio, Roxana. Ti mando un bacione grande, auguro a te tutti i manilosi una buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Daniela da Saluzzo.
0: Ciao,
1: un saluto
0: Daniela.
1: A Cristina di Torino.
0: E poi,
1: grazie, ciao.
0: Basta così, Daniela? I saluti sono finiti qui, non ce n'è più? Ma no, dai, me ne hai mandati ancora.
1: Ringrazio,
0: no?
1: Roby di Sommariva.
0: Ah, ecco.
1: E lo saluto, grazie.
0: Ciao Daniela, eccoli qua. Adesso sì che si è svelato l'arcano con Daniela, Roxana. In realtà questi fratelli Porcaro hanno fatto questo album veramente pazzesco, indimenticabile. Questo è un grande successo, Roxana.

0: Ciao, sono Marco Bocci e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026 dalle 15 alle 17 Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento. Solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17. Barron Gioielli.
2: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
3: Nell'immenso parco naturale La Mandria, presso la splendida Cascina Rubianetta, ristorante, bar, la tavola del re. Cucina eccellente. Aperti anche in settimana per merende, colazioni nostrane, aperitivi con tagliere, pranzi e cene in un contesto magico. Ideale per famiglie, coppie, scolaresche e cerimonie. Puoi anche passeggiare o andare in bici. Parcheggio gratuito. Alla Mandria, con ingresso a Druento, in strada di Rubianetta senza numero civico, la tavola del re. Non è una favola. Info e prenotazioni 338-886-3442.
4: Potresti pensare che la cosa più importante per un'auto elettrica sia avere più autonomia possibile, ma poi ti rendi conto che percorri in media solo 37 km al giorno. E questa è la realtà. A maggio scopri la promo di Dacia Spring 100% elettrica Model Year 2024 Extreme 65 in pronta consegna con 6.000 euro di incentivi Dacia per tutti. Offerta valida fino a esaurimento scorte. Vieni a trovarci. Info e condizioni in sede.
5: È un'iniziativa della concessionaria Dacia Rabino di Pinerolo e Avigliana.
6: Il mercato straordinario Crocetta Più torna a Vinovo domenica 17 maggio. Gli stock e le griff selezionate dal prestigioso mercato torinese della Crocetta con novità ed anteprime della moda. Mercato straordinario Crocetta Più, Vinovo, Piazza Rei, domenica 17 maggio, orario 9:19.
7: Troppe notti sveglio per il caldo? Con Installa con noi per te ben tre vantaggi. Climatizzatore Mitsubishi a partire da 1.200 euro anziché 1.700. Paghi a rate, la prima e dopo 30 giorni. I rateizi fino a 36 mesi a tasso zero. In più, fino a fine anno, accedi alla detrazione fiscale del 50%. Visita installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Il sopralluogo è gratuito. Con Installa con noi, il meglio a poco.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
9: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
10: Manila Box con Mariella Vitale.

Think, questi sono gli Incognito. In realtà questa era per Daniela di Milano che sta rientrando a casa. Ciao Daniela, buon rientro a casa ovviamente. C'è evento anche a Milano? Chiedo se magari hai tempo di mandarmi un messaggio e mi dici guarda che anche qui si vola in tangenziale, devi tenere fermo il volante perché si va un po' di qua e un po' di là. No, dicevo, questa canzone in realtà è una cover e appartiene come originale ad un pezzo di scritto da Stevie Wonder, poi addirittura del 1900, adesso non ricordo bene, ma dovrebbe essere del 73 se non ricordo male, e poi rifatta negli anni 90 proprio da questo gruppo britannico, appunto degli Incognito. Allora, sentiamo chi c'è. No, devo leggere. Allora, chi è? Ah, è Federica. Ciao Radio Manila, sono Federica. Puoi farmi ascoltare la canzone di Mietta per avere me? Grazie, buona serata a tutti e chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
4: Bentrovati all'ascolto da Laura Carchidi. Avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità i 5 turisti italiani morti durante un'escursione alle Maldive. Una delle vittime sarebbe una ricercatrice di Genova. Gli altri sarebbero di Milano, Torino e Padova. Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Dopo alcune ore di immersione, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45 e alle 10.45 in Italia le forze dell'ordine hanno ritrovato tutti i corpi senza vita. La polizia locale ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute.
2: L'economia.
4: Borse europee fiduciose dopo i colloqui a Pechino tra il presidente USA Donald Trump e il presidente cinese Xi Jinping. Chiusura in rialzo, bene Milano che si attesta più 1,15%, Fuzhe Mibia da record, oltre 50.000 punti, più 11,2% da inizio anno. In luce il settore tech, segno più anche a Wall Street, in calo lo spread BTP Bund che scende a 74 punti. In leggero calo anche le quotazioni del petrolio in attesa di sviluppi sulla crisi in Medio Oriente. Il WTI, il riferimento americano, scivola poco sopra i $100 al barile, mentre il Brent viaggia intorno ai $105. Decreto fiscale, via libera del Senato alla fiducia posta dal governo, 99 sì, 56 no. Il provvedimento, che deve essere convertito in legge entro il 26 maggio, passa ora alla Camera. Il testo ha assorbito tramite un emendamento dell'esecutivo il secondo decreto carburanti. Tra le misure previste, la rottamazione estesa anche alle regioni e agli enti locali. Inoltre ci sarà più tempo per aderire al nuovo biennio 2026-2027 del concordato preventivo biennale. Sono salite dello 0,5% ad aprile le vendite al dettaglio negli Stati Uniti, facendo seguito all'incremento dell'1,6% registrato a marzo e risultando in linea con le previsioni. Lo dicono i dati diffusi dal Census Bureau. Le vendite presso le stazioni di servizio hanno fatto registrare l'aumento più marcato, 2,8%, mentre i prezzi della benzina hanno continuato a salire a causa della guerra con l'Iran. La Banca Europea per gli investimenti ha approvato un pacchetto di finanziamenti fino ad 1 miliardo di euro a favore di FiberCop, l'azienda che gestisce l'infrastruttura digitale più avanzata ed estesa in Italia, per espandere e modernizzare la rete nazionale di banda ultralarga. Circa il 40% degli investimenti sarà realizzato nelle regioni incluse nella zona economica speciale unica per il Mezzogiorno, con l'obiettivo di migliorare l'accesso alla connettività nelle aree dove il divario infrastrutturale è ancora più marcato. Turismo in crescita nel 2026 in Italia, secondo le previsioni di Demoscopica, attesi 141,2 milioni di arrivi e quasi 480 milioni di presenze, rispettivamente più 2,1 e più 0,4% rispetto al 2025. Oltre 76 milioni di turisti stranieri, il 55% delle presenze complessive. Buoni segnali anche per il turismo interno, si sposteranno 68,4 milioni di italiani per oltre 213 milioni di pernottamenti. Spesa complessiva stimata 132,7 miliardi di euro, più 4% sul 2025. Ed è tutto, grazie per l'ascolto e a più tardi.
2: Manila News.
5: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
6: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
7: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
2: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Amigo, si la ves, dile que tú me viste diferente. Que estoy jugando a ser feliz, pero por

0: Portogallo, chissà se c'è vento anche lì. Secondo me sì, Difatti mi scrive e in arrivo il vento di tempesta e tuoni, nulla di buono per chi deve uscire per una battuta di pesca. Anche
1: Mariella,
0: in Portogallo.
1: Sì. Ben arrivata anche a te.
0: Ciao.
1: Hai una bellissima voce, complimenti.
0: Grazie.
1: Ci fai ascoltare per cortesia la Stay DJ Say My La degli In Depth?
0: Quella
1: grazie.
0: Piace anche a me, sì.
1: E volevo ricordare che che chi non ascolta Radio Manila è un game over da terzera. Nick è il poeta guerriero.
0: Ciao Nick, purtroppo quel pezzo non c'è, sai, devo proprio chiedere al nostro programmatore di inserirla in playlist, perché è davvero un pezzo indimenticabile. Però voleva dire forza Inter, come? Perché sei interista? Credo che, sai, qui in questo detto in questo momento sono molti juventini, sono un po' attapirati, quindi direi proprio anche passiamo oltre, dai. Sentiamone un'altra, dai. Intanto ti saluto, Nick, un saluto a te, naturalmente a tutto il Portogallo, anche Terceira, che è un'isola, naturalmente. Sentiamo adesso che Nadia.
2: Ciao Mariella, sono Nadia da Caluso.
0: Ciao Nadia.
2: Io volevo richiederti se era possibile diciamo l'ultima canzone uscita di Tosca. Se possibile, altrimenti se potresti mettere Anima cantata da lei e da Ron. Grazie. Buona serata a te e a tutti.
0: Cara Nadia, ciao. Allora, l'unica canzone che c'è cantata da Tosca insieme a Ron è Vorrei incontrarti tra 100 anni. Non so se adesso, non sono aggiornata sul fatto che magari abbiano potuto cantare insieme anche Anima in qualche occasione, ma non è stata incisa proprio come singolo. Poi non vorrei dire una sciocchezza, però non mi risulta. Vorrei incontrarti fra 100 anni, tra l'altro una canzone stupenda. Anima c'è, certamente che c'è, ma solamente da Ron. La vogliamo ascoltare lo stesso?

Sicuramente una voce femminile, non siamo sicuri che sia Tosca, non ho notizie d'archivio in merito. Questo era Ron con Anima. Ciao Mariella, mi metteresti per cortesia Vasco Rossi con un'altra canzone per te oppure Colpa d'Alfredo? Ciao da Cinzia da Alba e chi non ascolta Radio Manila è Game Over.

0: Ciao, sono Antonella Elia e vi volevo dire che se non ascoltate Radio Manila siete game over. Baci!
1: Consumi troppo gas? Rilassati, installa con noi Ala Soluzione e per te ben tre vantaggi: sopralluogo accurato e gratuito, libertà di scelta con tante offerte sulle caldaie di nuova generazione delle migliori marche, paghi a rate la prima e dopo 30 giorni e rateizzi fino a 36 mesi a tasso zero. Visita il sito installaconnoi.it o chiama il numero verde 800 087 839. Ripeto, 800 087 839. Con Installa con noi, il meglio a poco.
2: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'Oro a Torino, in corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-7 31. Comprooro.it.
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
5: Mi piacerebbe una bella poltrona relax, ma potrei pagarla anche con 30 euro al mese?
6: Ma vai da Totac!
7: Poltrona relax, due motori, dispositivo medico, 690 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
8: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
9: Divani Totac.
6: Ma vai da Totac!
1: I tuoi clienti ti stanno cercando, ma non sanno dove sei. Faglielo sapere. Se anni fa una bella vetrina era la base del commercio, oggi lo sono un sito internet abbinato ad una strategia di comunicazione attuale. Prova Kirobit Web Agency. Ti posizioneremo nello smartphone dei tuoi potenziali clienti e gli faremo capire chiaramente chi sei e cosa offri.
10: Kirobit è la soluzione per la tua comunicazione.
1: Vuoi saperne di più? Visita kirobit.it.
10: Kirobit con la K.
11: Cascina Capello, dai pascoli al fornello. Cuciniamo le carni che alleviamo.
12: Cascina Capello, due agri grill dove gustare i tagli pregiati del fassone, razza piemontese IGP, tartar battuta al coltello, costata, orecchia d'elefante, 33 hamburger di fassone e 7 gourmet. Inoltre il delizioso galletto di bionda piemontese.
11: I due agri grill Cascina Capello sono a Riva di Chieri, in strada Padana Inferiore 26, telefono 011 946 8469 e a Chieri, in piazza Cavour 3, telefono 333-45-29922.
13: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa di sabato 16 maggio. Alle 16, assemblea dei soci. Alle 19.30, cena sociale. Alle 22.15, spettacolo con Ezio Greggio. E dalle 23.30, la musica di Royal Party Band. Per tutti i soci, parcheggio e servizi navetta gratuiti. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni. Informati in filiale.
14: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
15: Ti aspettiamo nelle concessionarie Auto VIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
16: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Richiedi la tua canzone nel Manila Box 338 50 38 908.
18: Scegli una canzone. Scegli una canzone nel Manila Box.
19: Manila Box con Mariella Vitale.

0: Questo è il nuovo di LDA ed H7 Santa per Stefano di Lombriasco. Arrivano le 19:23, siete con Maria De Vitale e fino alle 21 ve le suono al 338 50 38 908. Questo è il numero di WhatsApp per inviare il vostro messaggio vocale o scritto con la vostra scelta musicale. Infatti adesso sentiamo subito la prossima. Avanti.
1: Ciao, siamo Giovanni, anzi Paolo e Giovanni da Torino.
2: Ciao.
1: E ti volevamo chiedere,
2: sì?
1: Proud Mary di Tina Turner.
2: Ullala.
1: Saluta tutti, Nanni.
3: Ciao.
0: Saluta. Ciao Nanni. Arriva Tina Turner.
4: You know, every now and then I think you might like to hear something from us. Nice and easy. But there's just one thing.
5: Job down in the city.
4: You see, we never, ever do nothing.
5: Working for the man.
4: Nice.
5: Every night and
4: easy.
5: Day.
4: We always
5: but
4: do it.
5: I never lost
4: nice.
5: One minute.
4: And rough.
5: And now
4: we're. But we're gonna take the beginning of this song.
5: The thing might
4: and do it.
5: Been.
4: Easy.
5: Big wheel. Keep
4: but then
5: on
4: we're gonna do the finish.
5: Turning.
4: Rough.
5: Proud Mary.
4: It's the way we
5: keep
4: do.
5: On burning.
4: Proud Mary.

0: Tina Turner, Proud Mary, 19:29, avanti.
1: Radio Vanilla, sono Diletta e sto ritornando a casa da ginnastica. Vorrei ascoltare Ossession di Summer Jay e se non fosse possibile, Punto di Ero Caddeo. E chi non ascolta Radio Vanilla è un super game over.
0: Ciao, un bacione, arriva Samurai Jay.

0: Sport non è solo allenamento, è il tempo che dedichi a te, è sentirti pronto. È la mid-season sale di Cisalfa, fino al 50% di sconto sui migliori brand sport e lifestyle. In negozio, online e sull'app. Ascolta solo la tua voglia di sport.
1: Euronics c'è il sottocosto anniversario. Offerte incredibili per festeggiare 25 anni insieme. Ma affrettati, hai tempo solo fino al 20 maggio. Info in negozio online. Euronics, un mondo più avanti.
2: Che affa, che affa, che fa, dai chi la soluzione ha.
3: Caro, perché non accendi il climatizzatore?
4: E i consumi?
3: Ma abbiamo un Daikin! È super efficiente e con il cashback tutto diventa leggerissimo, anche le bollette.
5: Acquista un nuovo climatizzatore Daikin e puoi ottenere un rimborso sui tuoi consumi energetici estivi e invernali fino a 400 euro. Iniziativa valida per acquisti dal 1 maggio al 31 luglio 2026 inclusi. Info regolamento cashback su daikin.it.
6: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Muoversi in Piemonte.
3: Buonasera e ben ritrovati con le news di viabilità. In apertura ci occupiamo della A26 Genova-Gravellona-Toce, dove per un veicolo in fiamme è chiuso il tratto tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso incidente troviamo code tra l'allacciamento con la diramazione Predosa-Bettole e Ovada in direzione Genova. Ci occupiamo della tangenziale di Torino per segnalare ancora rallentamenti per traffico intenso tra Caselle e Bruere verso Piacenza. Sulla 7 Milano-Genova segnaliamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone in direzione Genova. Infine troviamo ancora code per traffico intenso sul versante francese del traforo del Monte Bianco in direzione del territorio italiano. Al momento è tutto, non ci sono altre notizie. Non ci resta che augurare a tutti voi buona serata e buon viaggio.
2: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
4: Manila. Viabilità.
5: Scegli una canzone. Scegli una canzone del Manila Box.
4: Manila Box con Mariella Vitale.
6: Ciao a tutti, sono Biagio Antonacci e mi raccomando, se non ascolti Radio Manila sei game over. Ma anche se non ascolti Antonacci sei game over. Occhio.

0: Mariella, sono Dario da Torino. Mi fai ascoltare l'ultima di Biagio Antonacci? La voglio dedicare alla mia Gabri, dicendole che la amo. E chi non ascolta Radio Manile Game Over? L'abbiamo appena ascoltato, Biagio Antonacci, You and Me, 18:39, ancora con la Vitale fino alle 21. Ve le suono al 338 50 38 908. Sentiamo adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Radio Manila.
0: Ciao.
1: Siamo qua, io e il mio migliore amico. Un po' tristi tutti e due, perché
0: come
1: le
0: mai?
1: Nostre relazioni sono andate un po' in fumo, diciamo. E quindi per consolarci volevamo ascoltare Ora che non ho più te.
0: Sì.
1: Non mi ricordo di chi è.
0: Di Cremonini.
1: Però mando un bacio a tutti quanti. E chi non ascolta Radio Manila
2: è game over.
0: E come si dice in questi casi, non vi meritavano. No, vabbè, uno si deve anche prendere la soddisfazione. Dice, guarda, ascolta, quello non ha capito niente, o quella non ha capito niente. Cioè, non ti merita. Una come te o uno come te non ha capito. Quindi, ora che non ho più te, Cesare Cremonini. Ora che non...

0: Ciao, sono San Giovanni e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Il caldo è in arrivo? Non temere, Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
2: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro. Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
3: Allora, per concludere?
4: Assemblea sociale alle 16 e cena alle 19.30.
3: 22.15 Ezio Greggio. E la Royal Party Band?
4: Confermata 23.30.
3: Bene, ottimo lavoro.
5: Banca Territori del Monviso è lieta di invitarvi in Piazza delle Olimpiadi a Carmagnola per la grande festa sociale di sabato 16 maggio. Vuoi saperne di più? Informati in filiale. Banca Territori del Monviso, dove i valori diventano azioni.
6: 93esima edizione della Sagra dell'Asparago di Santena. Dal 15 al 24 maggio, la centralissima Piazza Martiri della Libertà a Santena si anima per 10 giorni di gusto, tradizione e divertimento. Piatti a base d'asparago, stand gastronomici, show cooking, musica, mostre e mercatini. Un evento per tutte le età, riconosciuto Sagra di qualità dall'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia. Dal 15 al 24 maggio ti aspettiamo a Santena per celebrare il territorio e l'asparago, il re della tavola di primavera.
7: Trufarello Live Music. Da venerdì 15 al 17 maggio il Food Village arriva in Piazzale Europa a Trufarello. Street food, birre artigianali, musica live e giostre. Venerdì special guest Roberto Molinaro. Ingresso libero dal 15 al 17 maggio a Trufarello. Evento organizzato da Be Different Proloco e Comune di Trufarello.
6: Notte gialla al mercato del Corso di Torino. Street food contadino, degustazioni, mercato produttori, musica, laboratori per i bimbi e animazioni. Venerdì 15 maggio fino a mezzanotte in Corso Vittorio Emanuele 50. Vieni a divertirti con noi e a gustare buon cibo. Segui i social Mercato del Corso con il contributo di Camera di Commercio.
8: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: Renault. Con Renault Captur GPL EcoG i motivi per scegliere un'auto sono cambiati. Fino a 1300 km di autonomia e fino al 50% di risparmio carburante. A maggio tuo con tasso zero da 99 euro al mese. TAEG 1,15. Anticipo 5.485 euro. 36 rate. Rata finale 13.748 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services. Info e condizioni in sede. Scoprilo all'Open Weekend GPL EcoG il 23 e 24 maggio.
11: Ti aspettiamo nelle concessionarie AutoVIP a Torino, Moncaglieri, Chivasso e Pino Torinese.
12: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
13: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
14: Manila Box con Mariella Vitale.

la Noemi di Ande Zero dice: ciao Radio Manila, mi fai ascoltare DJ Shorty perché le mie due bimbe Gaia e Sophie quando l'ascoltano ballano come due matte. Ecco, le abbiamo accontentate, visto? 19.50, ancora la vostra musica preferita qui sul numero 1 in Piemonte su Radio Manila, 338 50 38 908. Se avete piacere di farvi accompagnare da una canzone in particolar modo, potete richiederla 24 ore su 24, anche adesso se volete. Ciao manilosi, sono Henry e vorrei dedicare a Cristina Fix You dei Coldplay. Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è proprio un game over.

mentre mancano 4 minuti alle 20, tra poco un aggiornamento con le ultimissime news curate come sempre dalla nostra redazione, e vado a leggere anche il messaggio che arriva da Greta e Viola. Ciao, vorremmo ascoltare Eciame la colpa e Se non c'è ossessione, che è già passata tra l'altro, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. No, arrivano Luis Fonsi e Demi Lovato, Eciame la colpa. Hey,

0: Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
1: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
2: Esiste una leggenda in grado di cambiare il tempo e solo un eroe può trovarla.
3: Avrai sicuramente sentito parlare della marmotta con la faccia al contrario.
4: Qual è il piano?
5: Trovare la marmotta per salvare il nostro popolo.
2: Preparati a vivere l'avventura di Hopper con tutta la famiglia.
5: Troverò io la marmotta.
2: Hopper, il segreto della marmotta. Dal 14 maggio solo al cinema.
6: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
7: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
8: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
9: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
10: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Coming Soon Radio, quotidiano di informazione cinematografica.
11: Radio Manila. Radio Manila.
12: Ora esatta.
13: Sono le 20 e un minuto.
14: Dai, sali a bordo e vieni a festeggiare. Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni.
15: Celebriamo 20 anni di strada insieme, con 2 giorni di grande festa, adrenalina e sfide, giochi, street food e musica.
14: E promozioni esclusive, con vetture selezionate a prezzi imbattibili e sconti che non puoi immaginare.
15: Mirafiori Stellantis Endio Torino compie 20 anni. Sabato 16 e domenica 17 maggio, piazza Riccardo Cattaneo 9, Torino.
14: Non fartelo raccontare.
2: Sabato 23 maggio torna in 170 comuni della provincia di Cuneo Spazzamondo, cittadini attivi per l'ambiente. La grande manifestazione collettiva di raccolta dei rifiuti abbandonati promossa dalla Fondazione CRC. Tutti possono partecipare iscrivendosi entro giovedì 21 maggio. La giornata è aperta a cittadini, associazioni, scuole e imprese. Iscrizioni e informazioni su spazzamondo.it. Progetto promosso e realizzato da Fondazione CRC.
16: Per la tua pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
17: Manila News. Le notizie su Radio Manila.
18: Una buona serata da Barbara Salandri. 5 subitaliani morti alle Maldive erano impegnati in un'escursione a 50 metri di profondità, lo ha confermato la Farnesina. Per tutti i particolari sentiamo Laura Carchidi.
19: Erano partiti stamattina presto per un'escursione a bordo di una piccola barca gestita da operatori stranieri e specializzata in crociere subacquee. Una volta arrivati nei pressi di Alimata, una delle località più frequentate dagli appassionati di diving nell'atollo di Vavu, i 5 turisti italiani si sarebbero immersi e, secondo le prime ricostruzioni confermate dalla Farnesina, avrebbero provato ad esplorare alcune grotte a 50 metri di profondità. Dopo alcune ore, verso mezzogiorno, non vedendoli riemergere, l'equipaggio avrebbe lanciato l'allarme. Subito sono scattate le ricerche. Alle 13.45, alle 10.45 in Italia, le forze dell'ordine hanno ritrovato uno dei corpi senza vita, quello di una ricercatrice di Genova, 51enne, mentre proseguono le ricerche degli altri 4. Le speranze di trovarli ancora vivi sono però ormai nulle. La polizia locale intanto ha confermato di aver avviato un'indagine, ma le cause dei decessi rimangono al momento sconosciute. Oggi le condizioni meteorologiche nel luogo dell'immersione erano sfavorevoli ed era stata emessa un'allerta gialla per tutta la zona, ancora in vigore.
18: Ora la visita di Trump a Pechino, questa mattina il bilaterale con Xi Jinping, sul tavolo diversi dossier, dalla spinosa questione Taiwan all'Iran alla guerra commerciale e tecnologica. Il servizio è di Alessio Galea.
20: Intesa sulla riapertura dello stretto di Hormuz per favorire il libero flusso delle forniture energetiche, convergenza di vedute anche sulla necessità di impedire all'Iran l'accesso all'atomica. Il dossier a Medio Oriente, insieme all'Ucraina e ai rapporti commerciali sino-americani, al centro del bilaterale a Pechino di oltre 2 ore tra Donald Trump e Xi Jinping. Prima la sfarzosa cerimonia del benvenuto, poi la linea rossa di Taiwan, l'isola autonoma considerata ribelle dalla Cina che ne rivendica il controllo. Ogni passo falso potrebbe portare a uno scontro con gli Stati Uniti, ha avvertito il presidente cinese, per poi aggiungere che Washington e Pechino dovrebbero essere partner e non rivali. Xi è un grande leader e la Cina è un gran paese. Il plauso di Trump, accompagnato nella sua visita di 2 giorni da una folta delegazione di manager della Silicon Valley. Confronto molto positivo e costruttivo, ha detto Trump. Il suo discorso alla cena di Stato si è concluso con l'invito formale di Xi alla Casa Bianca. Mallorca per il prossimo 24 settembre.
18: Arrivano le prime condanne per il rogo appiccato in un magazzino showroom di Milano nel settembre del 2024, in cui morirono tre giovani cinesi, due fratelli di 18 e 17 anni e un 24enne che stavano dormendo nel negozio. La Corte d'Assise di Milano ha condannato a 30 anni di carcere i due mandanti, 21 anni invece per un cittadino olandese di origine nordafricana ritenuto colui che ha appiccato il rogo. Il movente sarebbe stato un debito del titolare dell'emporio. Tennis, la netta vittoria contro Rublev proietta Jannik Sinner in semifinale agli internazionali d'Italia. Sono stanco, ammette il numero uno del mondo che ribadisce: il mio obiettivo è il Roland Garros. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
17: Manila News.
4: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.
21: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ma come no? Che scherzi, certo che sì, anche con le sue noci di cocco, le sue coconuts. Questa è la mia curiosità maschile, un titolo un po' così, un po'... un po' piccantino, devo dire. My May Curiosity su Radio Manila. Bella, bella, 1984? Oh beh, 29 minuti, siamo entrati nella terza e ultima ora del Manila Box Happy Time con Mariella Vitale. Sentiamo invece adesso chi c'è avanti.
1: Ciao Mariellina, tutto ok?
0: Mamma mia, tutto ok.
1: Sì. Sono al lavoro e siamo di pulizie un po' più profonde, dato che hanno ristrutturato gli uffici, imbiancato.
0: E allora c'è da pulire, altro
1: che... È da un po' che sono qui.
0: Certo.
1: Volevo intanto chiederti la canzone di Umberto Balsamo, questa volta L'Angelo Azzurro.
0: Ah, questa volta è giusta.
1: Grazie Mariellina. Un bacione grande a te e un saluto a tutti i manilosi.
0: Ciao Giusy, ciao.
1: E naturalmente chi non ascolta Radio Manila è un game over.
0: C'è sempre Giusy dalla loggia. Sempre Giusy dalla loggia, sempre il pezzettino successivo, ma ascoltiamo Umberto Balsamo.
2: Radio Manila. Radio Manila suona i grandi successi del passato.

0: Ciao a tutti, sono Teach Antoine. Se non ascolti Radio Manilla, sei game over.
1: Torino, preparati! Sabato 23 maggio 2026, dalle 15 alle 17, Martina Strazzer arriva da Barron Gioielli per un esclusivo evento firmato Amabile. Incontra Martina dal vivo e vivi da vicino il mondo Amabile. Scopri i gioielli più desiderati del momento, solo da Barron Gioielli, presso Area 12 Shopping Center. Sabato 23 maggio dalle 15 alle 17, Barron Gioielli.
2: Catering Associazione o Proloco? Prova i vantaggi di piatti posate e bicchieri di ecotecnologie. Biocompostabili, di qualità ed economici. Scopri 500 articoli bio di ecotecnologie su ecocn.it. Contattaci per info e convenzioni o vieni a trovarci a Beneva Genna. Un omaggio per te che ascolti Manila. ecocn.it.
3: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
4: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
3: Oro d'Oro, a Torino in via Nicola Fabrizi 49, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooroDoro.it.
5: Il caldo è in arrivo? Non temere. Geoclima ha la soluzione su misura per te. Geoclima è l'unico showroom Daikin Aerotech a Torino. Design innovativo, alta qualità, efficienza energetica e ben 6 anni di garanzia sul tuo nuovo impianto di condizionamento. Sì, 6 anni! Gli esperti Geoclima ti aspettano in corso Trapani 147 a Torino. Visita geoclima.it o chiamalo 011 33 42 52. Geoclima, amici del tuo comfort. E ricorda, Geoclima si scrive con la K.
6: Stai cercando una nuova vettura con cambio automatico, ma trovi solo prezzi esagerati? Ferma le ricerche! Solo da Ford Autos, società Benefit, Ford, Puma, Titanium, ibrida, cambio automatico, anche per neopatentati, chilometro zero in pronta consegna, con sconto del 38% da listino, ad un prezzo senza vincolo di finanziamento di 22.250 euro. E con Auto Sì, ulteriori 2.750 euro di extra sconto per un prezzo esclusivo di 19.500 euro.
7: Ford Autos, aperti 7 giorni su 7. Informazioni su autos.it, anche in videochiamata online per scoprire la vettura.
8: Facit. Dal 14 maggio scopri un nuovo spazio dedicato a donna, uomo e bambino, con collezioni pensate per ogni stile, ogni giorno. E per celebrare la nuova apertura, dal 14 al 18 maggio, tutte le nostre Fidelity ricevono subito il meno 10% su tutte le collezioni. Ti aspettiamo al centro commerciale Parco Dora.
9: Sono la stagione.
10: Hai visto? Possiamo andare al mare!
11: Un'estate al mare!
12: Ragazzi, ma che c'entra l'estate con i mobili?
13: È che abbiamo arredato tutta la casa con il massimo degli sconti e delle promozioni.
10: Pensando di non poter più andare in vacanza.
13: E invece il pagamento partirà in autunno.
11: Quindi, un'estate al mare!
12: C'è tempo per pagare!
14: A Stade Mobile!
12: Prezzo, qualità, scelta, geniale!
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media, 011-967-2445.
16: Scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box, con Mariella Vitale.

No Idol, Teddy Swims per la Silvia di Alessandria, che saluto. Intanto arrivano le 20 e 21. Ora qui c'è un piccolissimo problema, credo di T9, ma credo, adesso chiederò conferma a Federica che ha scritto questo messaggio. Ciao Radio Manila, sono Federica e sono in macchina con i fantastici cetrioli. Cioè, aspetta, sbagliato forse. Il mio ragazzo Mauro, mia madre, mio papà. Mi potresti mettere una canzone, quella che vuoi tu, di Michael Jackson? Grazie mille. Chi non ascolta Radio Manila è game over.

0: 866, la vostra musica preferita è qui sulla numero 1 in Piemonte. 338 50 38 908, potete continuare sempre 24 ore su 24 a richiedere la vostra canzone preferita, anche perché siamo sempre costantemente in diretta per voi. Mariella, buonasera. Oh, finalmente, cara Marcella, ci sei anche tu. Tra poco arriva che cosa? Il temporale. Certo, è tutto il giorno che gira. Chiedo o Samarcanda di Vecchioni, perché stamattina non ho fatto in tempo ad ascoltare, oppure Male necessario di Fedez e Masini. La voglio dedicare a mia figlia Angela, che oggi ha compiuto gli anni, ma tanti tanti auguri ad Angela, e voleva che vincesse a Sanremo la canzone, e no, e non ce l'hanno fatta. Erano però tra i papabili, assolutamente. Grazie, buona serata. E chi non ascolta Radio Manila è Super Game Over. Salutoni a te, Marcella. Arrivano Fedez e Marco Masini.
1: Ciao ragazzi, sono Fedez e ricordatevi, se non ascolti Radio Manila, sei Game Over. Un abbraccio agli amici di Radio Manila.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto, però per altre cicatrici trovo sempre

0: che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: Questa è la tua attività in una giornata normale? E questa è la tua attività con un veicolo commerciale Opel. Silenzioso, affidabile e con una capacità di carico fino a 22 metri cubi. A maggio, veicoli commerciali Opel in pronta consegna da 16.700 euro. IVA esclusa con permuta o rottamazione. E in più, combo e vivaro 100% elettrici al prezzo del diesel. Maggiori info, consumi ed emissioni su opel.it.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
3: Muoversi in Piemonte.
4: Bentrovati all'ultimo appuntamento di oggi in nostra compagnia. Sulla A26 Genova Gravellona Toce troviamo code per un mezzo pesante incendiato all'interno della galleria Roccadame. Traffico bloccato tra Ovada e Masone verso Genova. Per lo stesso evento troviamo code tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole verso Genova. In direzione opposta verso Gravellona segnaliamo code tra Masone e Ovada. Per i veicoli in direzione Genova, uscita obbligatoria Ovada, consigliata la percorrenza dell'A7 Milano-Genova. Ci occupiamo proprio della A7 Milano-Genova, dove troviamo code per traffico intenso tra l'allacciamento alla diramazione Predosa-Bettole e Serravalle Scrivia verso Genova. Infine, sempre in A7 verso Genova, troviamo code per lavori tra Serravalle Scrivia e Isola del Cantone. Per oggi è tutto, gli aggiornamenti sulla viabilità in tempo reale tornano domani mattina. Buon viaggio!
3: Servizio a cura di Regione Piemonte e 5T.
5: Manila. Via vita.
6: Scegli una canzone del Manila Box.
7: Manila Box con Mariella Vitale.
8: Mi sento.

Paese, Serena Brancale, Levante e Delia per Riccardo Di Cuneo. Intanto arrivano le 20:35, sono gli ultimi 20 minuti insieme alla Vitale, dopodiché arriverà Sergio Melito per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Box in the Night, e io continuo con le vostre scelte musicali. Ciao Manila, sono Bea, mi puoi mettere Chi troppo lavora non fa l'amore per assaporare le vacanze imminenti? È vero, tra poco bisogna cominciare a pensarci. Qualcosina, no, niente di che, eh.

Lui ama definirsi il capo dei giovani. Johnson Rigueira, chi troppo lavora non fa l'amore. È vero, perché sì, hai più tempo. Se lavori troppo non è che hai tempo per fare tutto, nella vita. 20:39. Ciao, sono Luca da Collegno e vorrei ascoltare con un Deca degli 883. Grazie. E chi non ascolta Radio Manì

0: Ciao, sono Carmine Russo. Se non ascolti Radio Manila, sei game over. Baci.
1: Certo che un divano grande angolare sarebbe più comodo con gli amici, ma potrò scegliere un colore su misura?
2: Ma vai da Totac!
3: Divano angolare 7 posti, letto estraibile, puff contenitore, 1190 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
4: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
5: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
6: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'Oro, a Torino, in Corso Vercelli 247, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-73. 31 comprooro.it.
8: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua città. Assistenza sanitaria, fisioterapia in ambienti di grandissima qualità e curati spazi verdi. Nelle residenze per anziani Gruppo Zaffiro, la cucina è interna per riportare in ogni pasto il sapore di famiglia che fa la differenza. L'assistenza sanitaria e l'accoglienza premurosa confermano Gruppo Zaffiro come sicuro e riconosciuto punto di riferimento per l'assistenza agli anziani. Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche qui. Info gruppozaffiro.it.
9: Più di 10.000 prodotti, più di 200 marchi e tutti scontati dal 30 al 50%. Solo per 10 giorni, da venerdì 8 a domenica 17 maggio, approfitta delle offerte più incredibili dell'anno. Salute, bellezza e benessere, tutto quello che ami, a prezzi imbattibili. Medimarket, la parafarmacia che conviene tutto l'anno. Ora, ancora di più, trova il negozio più vicino a te su www.medi-market.it. Medimarket, prezzo, scelta, consiglio.
10: Finalmente! 10 euro al mese per la fibra ultraveloce a casa. È Digi, modem e attivazione gratuiti. Prezzo sempre fisso. E puoi avere anche il mobile da soli 5 euro.
11: Milioni di persone in Europa hanno già scelto Digi. Attivala su www.digi.it. Disponibile nelle aree coperte di Torino.
12: Sei alla ricerca di una vacanza rigenerante o ti vuoi rilassare durante lo smart working? Abbiamo quello che fa per te. Casa Più Tin. Appartamenti panoramici con vista su Torino, immersi nella natura della collina di Bagnolo Piemonte ai piedi del Monviso. Appartamenti da 4 o 5 posti letto, dotati di tutti i comfort. Indipendenti, wifi, lavanderia, TV e parcheggio gratuito. Siamo a Bagnolo Piemonte in via Olmetto 118. Info e prenotazioni al 334 3780 831 o casapiutin.it. Casa Più Tin, per un soggiorno da sogno.
13: Cerchi lavoro, formazione e opportunità? Trovali con Opla. Con Obiettivo Piemonte Lavoro, la Regione Piemonte ti accompagna verso il tuo futuro professionale. Grazie al Fondo Sociale Europeo Plus, investiamo su di te con percorsi di orientamento, formazione, inserimento lavorativo e supporto a chi vuole avviare una nuova impresa. Opla, Obiettivo Piemonte Lavoro. Scopri di più su regione.piemonte.it/opla.
14: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
15: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
16: Scegli una canzone, scegli una canzone del Manila Box.
17: Manila Box con Mariella Vitale.
18: Avrei voluto conquistare zero, ma già che c'ero, eccoti qui,

0: questo nuovo singolo da questa coppia fantastica, Tiziano Ferro e Giorgia Superstar, ma piace soprattutto a Manuela Di Prossasco, che ha scelto proprio questa canzone qui su Radio Manila. Sentiamo adesso chi c'è, avanti!
1: Ciao Mariella!
0: Ciao!
1: Sono Serena da Carmagnola.
0: Ciao,
1: volevo
0: Serena.
1: Se mi mettevi Serena Brancale con i Company, con Il Mio Paese,
0: che è già passata,
1: se non è ancora passata.
0: Brava.
1: Mi piace molto. Se no Annalisa magari con canzone estiva.
0: Okay.
1: E saluto tutti, auguro a tutti una buonissima serata. E chi non ascolta Radio Manila, game over. Ciao ciao, un bacetto grande.
0: Ciao Serena, infatti lei sicuramente l'hai sentita la Brancale insieme a Levante ed Elia. Infatti noi adesso ascoltiamo Elisa, Annalisa. Elisa, vabbè, un lapsus.

0: vero, la camicetta più... No, niente da fare. E con questo... questo bel preludio, domani farà ancora così, cioè non è che è la cosa migliore, però io devo andare via perché vedo già Sergio Milito pronto per accompagnarvi fino alla mezzanotte con il suo Manila Boxing the Night, e noi ci risentiamo domani, visto che è venerdì, finiamo la settimana insieme perlomeno, alle 18 io vi aspetto con la Vitale, mi raccomando, nel Manila Box Happy Time. Vi lascio però con l'ultimo messaggio che arriva da Danilo. Sì,
1: buonasera Mariella.
0: Ma buonasera.
1: Di Cuneo. Oggi non sono riuscito a partecipare all'appuntamento col Pompi per motivi vari, okay. Però non posso rinunciare io a Radio Manila, e poi ci tenevo questa sera a stare un po' in tua compagnia.
0: Grazie.
1: In radio.
0: Ok, mi fa piacere.
1: Ti chiedo gentilmente di mettermi Alan Sorrenti.
0: Sì.
1: Canzone datata.
0: Qual è?
1: Grande successo.
0: Qual è?
1: Dammi il tuo amore, non chiedermi niente.
0: Non chiedermi niente. Sì,
1: grazie.
0: Sì.
1: A chi non ascolta Radio Manila 2026 volte Game Over. Ciao da Cuneo.
0: Ciao.
1: Stavando i piatti.
0: Ciao Danilo, tu sei l'unica donna per me. Questo in realtà è il titolo. Dammi il tuo amore, non chiedermi niente. Ci sentiamo domani qui su Manila. Dammi il tuo

0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
1: Radio Manila. Radio Manila.
2: Ora esatta.
3: Sono le 21 e un minuto.
4: Richiedi la tua canzone nel Manila Box. 338 50 38 908.
5: Scegli una canzone nel Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito. Hey!

Eccoci qui, 4 minuti dopo le 21. Buonasera, buon giovedì. Allora, come va? Situazione vento dalle vostre parti? Occhio ai tupè, occhio ai parrucchini, che quelli volano, quelli volano. Buonasera, bentrovati da Sergio Melito, pronti, partenza, via anche stasera con il Manila Box in the night al 338 50 38 908. Come sempre, la vostra musica a richiesta, tante musiche che sarete voi a scegliere, spaziate di qua, di là, di su e di giù, scrivete sempre il vostro nome quando mandate i messaggi o quando li recitate, se trattasi di vocali, mi raccomando, e via che si va. Ciao Radio Manila, sono Marina, vorrei dedicare i miei colleghi che stanno facendo pomeriggio insieme a me, maledetta primavera, grazie. Cominciamo così, cantando tutti insieme, buon ascolto.

Maledetta primavera, Loretta Goggi, la prima di stasera nel Manila Box in the Night. Adesso andiamo ad accontentare Aurora, invece vorrei ascoltare Carry You Home di Alex Warren, e chi non ascolterà Radio Manila, game over. Eccola qui Aurora.

Cari Uam, era Alice Warren e adesso andiamo ad accontentare Filomena che vuole ascoltare Vasco Rossi con va bene così. Ciao Filomena, buona serata. 338 50 38 908, Manila Box in the Night con Sergio Melito fino a mezzanotte.

0: Ciao, sono Milly Carlucci. Attenzione, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: A Torino, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, a Torino in corso Lepanto 8, ritira oro e argento. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
3: CMC Creative Steel a Nichelino. Lavoriamo lamiere, acciaio e corten con qualità e rapidità. Realizziamo porte, inferriate fisse e apribili, scale, cancelli su misura e recinzioni a pannelli modulari. La tranquillità non ha prezzo, non fartela rubare.
4: Ti sorprenderemo anche con complementi d'arredo creativi e personalizzati. CMC Creative Steel.it 335 80 90 761.
5: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
6: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
7: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.

Lei è Dua Lipa, l'abbiamo ascoltata con Be The One. 21 e 22 minuti, Manila Box and Right, il 338 50 38 908 a vostra disposizione per le vostre musiche, cari manilosi. Maria e Monica, questa sera le sorelline cosa vogliono ascoltare? Ah, le Spice Girls, ci fai ascoltare Viva Forever? Vi accontento subito, buon giovedì, buon ascolto, buon Manila Box, ciao!

Le Spice Girls, viva forever. Prossimo messaggio. Ciao Radio Manila, buonasera. Vorrei ascoltare Claude con la canzone La da da me dernièrement. Carlo, ti accontento subito. Claude La da da nel Manila Box.

0: sono dernier mot.
1: Andiamo avanti, chi c'è?
2: Buonasera, domenica, siamo Luca
3: e Greta e stiamo tornando a casa.
2: E volevamo ascoltare Italia Starter Pack di J-Ax. Sei già passata e Alfa con Cin Cin. E chi non ascolta Radio Manina
3: è un super game over.
2: Ciao.
3: Buon giovedì sera a tutti.
1: Ciao Luca, ciao Greta, Italia Starter Pack, J-Ax, eccolo qui.

0: Samurai J, ossessione, 21:36 minuti, Manila Box in the Night. 338-50-38-908, andiamo con il prossimo vocale.
1: Ciao Radio Manila, sono Simona D'Alba, sto tornando verso casa dopo aver festeggiato il compleanno con una mia carissima amica e vorrei per cortesia che mi metteste la canzone di Masini Fedez del festival. E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Male necessario, cara Simona è qui, ciao.
2: So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però, per altre cicatrici

0: fondo non c'è tempo. Quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so.
1: 338 50 38 908, chi c'è?
2: Oh Sergio, ben arrivato. Ci fai ascoltare per cortesia mia di Gatto Panceri? Grazie. La dedico a tutte le manilose in ascolto, soprattutto quelle interiste e non. E niente, noi ci prepariamo per una nuova escursione notturna, battuta di pesca, speriamo che il vento si calmi perché c'è un ventaccio e questo per la pesca non va bene. E ricordo che chi non ascolta Radio Manila è un game over. Da Terceira, Nick il poeta guerriero. Ciao, voglio.
1: Eccolo qui il Nick dal Portogallo. Ciao carissimo, Gatto Panceri con Mia in arrivo.

0: Ciao, sono Marco Masini. Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
1: Hai capito cosa ti ho detto? Fuori! Fuori tutto!
2: Vieni a scoprire i prezzi da urlo. Divani Totac, il più grande e conveniente del Piemonte. Sconti fino al 70%. Ritiriamo il tuo usato. Consegna rapida. Finanziamenti anche senza busta paga a interessi zero con prima rata a novembre.
1: Fuori tutto!
2: Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
3: Divani Totac.
2: Ma vai da Totac!
4: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info, gruppozaffiro.it.
5: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

0: E proseguiamo il Manila Box in the Night. 21:48 minuti per le vostre richieste. 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Mania, sono Matteo e vorrei ascoltare Per sempre sì di Salda Vinci. E chi non ascolta Radio Manila è un game over!
0: Giusto Matteo, ciao!

Sì. Ciao Radio Manila, sono Miki. Volevo chiedervi Neon di Sfera e Basta e Shiva. E chi non ascolta Radio Manila è un game over. Molto bene, Miki. In arrivo Neon nel Manila Box. Ciao.

lasciamo Sfera e Shiva. Prossimo messaggio: ciao Sergio, ciao Radio Manila, sono Salvatore, mi metti la cura di Franco Battiato, buona serata, se non ascolti Radio Manila sei game over. D'accordo Salvatore. Manila Box, siamo nella prima ora, 338 50 38 908.

Franco Battiato, questa era La Cura. Ciao, sono Valeria, vorrei ascoltare Stupida Sfortuna di Fulminacci. Grazie, prego Valeria.

0: Loro sono i Placebo, The Bitter Hand, le 22:05 minuti, siamo nella seconda ora del Manila Box in the Night. Continuate a richiedere, Marilosi, 338 50 38 908. Chi c'è?
1: Hola, ciao Radio Manila. Allora, mi fai ascoltare Sinful Minds, Gold Dream, e lo dedico all'amore misterioso, ok? Chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Amanda da Roma.
0: Ciao Amanda!

0: Miracle Dream, i Simple Minds nel Manila Box. Adesso andiamo ad accontentare Habib. Habib questa sera vuole dedicare alla sua mogliettina la canzone di Arisa, Meraviglioso Amore Mio. Eccola qui.
1: Bene, sei entrato nel cuore, però ci vuoi abitare. Mi chiedi il permesso ed io non so che dire. Premetto che prima alla parola amore

0: Ciao, sono Levante. Se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Le canzoni più ascoltate su Radio Manila.

Take Me Home, lei è Jazz Glean, le 22:19, Manila Box in the Night, le vostre richieste 338 50 38 908. Prossimo messaggio, ciao Radio Manila, siamo Gioia e Alessio, vorremmo ascoltare Felicità Puttana dei The Giornalisti, grazie. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over, ciao ragazzi.

0: Andiamo avanti, ciao Radio Manila, io e il mio fidanzato Samuele stiamo tornando da una cenetta romantica, vorremmo ascoltare Per due come noi. Vi accontento, ciao Valentina.
1: Come noi, non ci sono favole, due come noi, ma smetti di piangere, per due come noi, salutami i tuoi, e sai, se ti guardassi con i miei occhi.

0: La testa gira. Ciao Sergio, stasera vorrei ascoltare il rossetto e il cioccolato di Ornella Vanoni, per favore, grazie mille. Clara da Novara, va bene Clara? A seguire sentiamo chi c'è.
1: Ciao, sono Maria Grazia, sto andando a casa dal lavoro. Mi metteresti per piacere la canzone di Tiziano Ferro, Cuore Rotto? Fosse già passata una di Loredana Bertè. Grazie. Chi non ascolta Radio Manile, game over.
0: Staremo a vedere tra poco il computerone cosa avrà scelto, ma intanto Ornella Vanoni, rossetto e cioccolato.

0: Loredana Bertè in alto mare, 22:37 minuti, 338 50 38 908. Chi c'è con
1: Sono
0: noi?
1: La Becchina. Potresti mettere per tutta la vita di Noemi, e chi non ascolta Radio Manila è Game Over. Ciao Sergio.
0: Ciao carissima Becchina.

0: qui.
1: Proseguiamo con il Manila Box e adesso andiamo ad accontentare Monica. Ciao Sergio, mi fai ascoltare La forza della vita di Paolo Vallesi. Certo Monica, ciao.

0: Ciao, sono Luca Di Risio e se non ascolti Radio Manila sei game over.
1: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
2: Cura sei tu, che basta chiamarti e corri ad aiutare. Che hai ascoltato una storia dolorosa cercando di cambiarne il finale. Cura sei tu, che non ti curi del colore della pelle o di chi vincerà questa guerra. Tu che resti fino alla fine. Per te ogni essere speciale. Firma per il 5 per 1000 a Medici Senza Frontiere. Vai su msf.it/5 per 1000. Sei tu la cura che può salvare una vita.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Stiamo per chiudere anche la seconda ora di Manila Box in Ride, 22:49 minuti, 338 50 38 908. Ciao, sono Daddy da Cuneo ed ho appena iniziato il turno in fabbrica e per iniziare bene mi metteresti DJ Sash con il pezzo Stay? Grazie. Certo, buon lavoro, buon ascolto.

Hey, per dare un po' di ritmo e di carica alla serata, andiamo avanti. Ciao, sono Luca da Collegno, vorrei ascoltare Canzone di Vasco Rossi. Grazie. Luca, ti accontento subito. Buon ascolto.

0: Con la prossima andiamo a chiudere la seconda ora di Manila Box. Chi c'è?
1: Ciao Radio Manila, sono Roberta, Lucrezia.
2: E io sono Anna.
0: Ciao.
1: E vorremmo ascoltare Brivido di Guè Marrakesh.
3: E chi non ascolta Radio Manila è game over.
0: Certo, buona serata, buon ascolto. Eccola qui, Brivido.

0: della stessa vita.
1: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audi Radio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.
2: Radio Manila. Ora esatta,
3: sono le 23 e un minuto.
4: Scegli una canzone del Manila Box
5: con Sergio Melito.

0: E l'ultima ora di Manila Box l'abbiamo inaugurata con una bella canzone di Charlie Puth, One Call Away. Prossimo messaggio.
1: Buonasera Sergio.
0: Buonasera.
1: E buonasera a tutti i manilosi, sono Lisa da Coazze.
0: Oh, ciao Lisa.
1: Come al solito in auto nell'interminabile viaggio che mi porta fino a casa. Ma volevo chiederti, durante appunto questo lungo viaggio, mi faresti ascoltare cortesemente dei Cranberries Analyze? Grazie, e chi non ascolta Radio Manila è un game over. Buonanotte a tutti, ciao!
0: Ciao, buonanotte a te Lisa. Analyze, the Cranberries in arrivo!

Analyze, erano i Cranberries alle 23:08, 338 50 38 908, c'è Radio Manila, sono Maria Luisa da Moncalieri. Mi piacerebbe ascoltare 100 messaggi di Lazza, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over. Poi a seguire, ciao carissimo Sergio, sono Maria, mi metti Solo tu di Mattia Bazzar? Certo che sì. Ti prego.

se quando ci pensavo ci mancava tutto quanto, perfino la data di un anniversario. Scrivevano il fidanzato solo perché finanziavo.

quanto costi, ma eravamo posti proprio come un polo. Stare insieme all'arte di risolvere i problemi che non ho da solo. Giuro non so più chi sono, tutto ciò mi dà fastidio. Sto mondo a misura d'uomo mi fa sentire in castigo. Scorda!

0: Ciao, noi siamo Benji e Fede.
1: E se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Mi piacerebbe un bel divano, ma dovrebbe essere su misura.
3: Ma vai da Totac!
4: Divano su misura, 490 euro. Consegne garantite entro 48 ore e inizi a pagare a novembre.
5: Divani Totac, il più grande del Piemonte. Oltre 500 divani disponibili, finanziamenti anche senza busta paga e interessi zero. Siamo a Frossasco Pinerolo, 20 minuti da Torino.
6: Divani Totac.
3: Ma vai da Totac!
7: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
8: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.

Eccoci qui, pronti a riprendere. Abbiamo ancora una quarantina di minuti insieme, fino a mezzanotte con Sergio Melito al 338 50 38 908. Il Manila Box in the night. Buonasera Radio Manila, buonasera Sergio, sono Flo da Moncalieri e vorrei ascoltare Wasted Love di JJ, e chi non ascolta Radio Manila è un super game over, ciao. Canzone vincitrice tra l'altro dell'Eurovision Song Contest, che proprio dopodomani vedrà la sua fino allora nell'edizione 2026. Cara Flo, ti accontento subito, eccola qui.

0: Ciao Radio Manila, sono Marco da Cherasco. Potresti mettere Tu sei per me di Enrico Nigiotti? La dedico alla mia Claudia che amo tanto. Grazie. Chi non ascolta Radio Manila è game over. Ciao Marco.
1: Abbiamo finito le parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: E andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Marta. Volevo ascoltare bene di Jamie Tights. Chi non ascolta Radio Manila, Game Over. Come tu vuoi. Eccola qui in arrivo nel Manila Box in the Night.

Prossimo messaggio, prossima richiesta. Ciao Sergio, sono Walter, vorrei ascoltare Con le mani di zucchero. Se non ascolti Radio Manila sei super game over. Buonanotte, buon ascolto Walter, ciao.

le mani, con le mani. Dunque, andiamo a proseguire. 23:34, prossimo messaggio, eccolo qui, c'è Radio Manila. Sono Stefania, vorrei ascoltare la nuova di Giordana Angi, per favore. Certo, che la Stefania, si intitola Quando poi ci lasceremo.

0: Seremo.
1: Giordana Angi, dunque andiamo avanti. Ciao Radio Manila, sono Alessandra. Mi metti notte prima degli esami di Antonello Venditti? Certo Alessandra, buon Manila Box, buonanotte, buon ascolto. 338 50 38 908, ancora 20 minuti insieme, gettonare la cassa. Richiedete manilosi, richiedete.

0: Esami, Antonello Venditti ci ha portati alle 23:42 minuti, quindi le battute finali del Manila Box in the Night. Poi da mezzanotte, come sempre, per tutta la notte fino a domattina alle 6, la signorina Manila 9001 pronta ad accontentare, come sempre, le vostre voglie musicali. Prossimo messaggio, allora, chi ci scrive? Ci scrive Manny, che vuole dedicare al suo amico Cigno la canzone di Tony F, Dammi una mano, eccola qui.
1: Soffro per te, non so fare l'attore, sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia, ogni notte è per sempre per le strade di Roma.

0: so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Ciao, sono Ultimo e ricordati sempre, tuo ascoltatore, che se non ascolti Radio Manila sei game over.
2: Gruppo Zaffiro, residenze per anziani non autosufficienti e anche nella tua regione. Residenze per anziani ad Alice Castello, Marentino, Desana e Prarolo. Per info gruppozaffiro.it.
3: Il tuo 5 per 1000 Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
4: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
5: Scegli una canzone del Manila Box.
6: Manila Box con Sergio Melito.

Sono le 23.50, allora, ciao Radio Manila, sono Marta da Gattico, puoi mettermi amaro dei pinguini tattici nucleari? Grazie, chi non ascolta Radio Manila, game over, va bene Marta. A seguire, ciao Sergio, c'è ancora spazio per Bad Dreams di Teddy Swims. Grazie Marco, per il rotto della cuffia, caro Marco, ce la faremo tra poco, subito i pinguini.

Teddy Swims, Bad Dreams, termina qui il Manila Box in the Night. Amici, vi lascio con la signorina Manila 9001, l'appuntamento con me, con Sergio Merito, è rinnovato per domani, venerdì 15 maggio, come sempre a partire dalle ore 21 in punto, siateci mi raccomando. E per salutarci, vi ricordate loro, i Milli Vanilli? Questa è Girl You Know, a domani.

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Manila Box con la signorina Manila 9001.
1: Cari manilosi, siete pronti per un'altra notte di musica insieme? Continuate a richiedere la musica più bella al 338 50 38 908. La vostra signorina 9001 è qui per voi.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manila, sono Gabri, vorrei ascoltare Perfect di Carl Brave e Sara Toscano. Grazie mille.
2: Ciao, sono Sara, se non ascolti Radio Manila, sei game over.
3: Buenos días, amigas y amigos del barrio. Esta es la nueva canción de Carl y Sara. Se llama Perfect, la vida

0: Manila 9001, sempre con te.
1: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre, parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi, Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
2: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
3: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Ciao, sono Jenny. Vorrei salutare mia figlia Cristina e dirle che le voglio molto bene. E farle ascoltare Cartagine di Emanuele Aloia che le piace tanto.
1: Radio Vanilla, falla suonare tu. Quando siamo

0: Ciao Radio Manila, siamo i ragazzi del Madru. Vorremmo sentire per sempre Sì di Sal da Vinci. Un saluto.
1: Radio Manila, si sente che ci sei.

Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi, giorno e notte, tutto il weekend, tutti i weekend.

0: tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera signorina 9001. Ben arrivata. Sono Alessandra da Casale e vorrei ascoltare Where Is My Husband di Ray. Grazie mille.
2: La signorina Manila 9001 te le suona quando vuoi.

0: Ciao Radio Manila, vorrei ascoltare una canzone di Tommaso Paradiso. Grazie da Cri.
1: Manila 9001.

Ciao Radio Manila, sono El Diego, anche oggi alle prese col turno di notte con i miei colleghi Timidoni, però per tirarci un po' sul morale vorrei dedicare a tutti quanti una canzone di Teddy Swims, una canzone qualsiasi, scegli tu signorina quale canzone mettere e buonanotte a tutti che non ascolta Radio Manila e Game Over.

0: Manila 2001, sempre con te.
1: Il tuo 5 per 1000 a Fondazione per la ricerca sulla fibrosi cistica aiuta chi convive ogni giorno con una malattia genetica che colpisce il respiro e diversi organi vitali. Terapie, controlli, vita sottratta. Ma ci sono emozioni che continuano a cercare spazio, perché solo le belle emozioni dovrebbero toglierci il respiro. Nella sezione ricerca scientifica della dichiarazione dei redditi inserisci il codice fiscale 93100600002.
0: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
2: Gli 80, 90, 2000 suonano su Radio Manila.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao Radio Manina, siamo Andrea e Michael, i pizzaioli del ristorante Paese di Borgomanero. Oggi volevamo ascoltare una canzone di Blanco, Piangere 90. Ricordare a tutti che chi non ascolta Radio Manina è un super game over.
2: E che pizza!

0: Non hai l'app di Radio Manila sul tuo telefonino? Sei game over. Radio Manila. Radio Manila. Ora esatta.
1: È 1:01.
0: Siamo orgogliosi che ascolti la nostra radio. Siamo Fast Media, il gruppo radiofonico più grande del Piemonte. 8 radio, dalle generaliste di grande successo alle tematiche, con musica per ogni stile e pubblico. Oltre 500.000 di ascoltatori ogni giorno in Piemonte. Dati Audiradio, porta il tuo brand nelle orecchie di migliaia di ascoltatori. Per la tua pubblicità, Fast Media, 011 967 2445. Segnato 011 967 2445.

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Ciao, siamo Rosy.
2: Sara.
1: Volevamo ascoltare per favore la canzone di
2: Ossessione di Samurai J.
1: E chi non ascolta Radio Mania.

Ciao signorina, sono Martina da Grugliasco. Mi puoi mettere Bring Your Love, la canzone di Sabrina Carpenter con Madonna?

0: something I wanna talk about.
1: Se non ascolti Radio Manila, sei game over.
2: Dove? Dove non sorge il sole? Come? Come sai, non so come. Quando? Quando non sapevano il nome. Perché? Perché tu sei la ragione.

0: Manila 2001.
1: Sempre con te.
2: Voglia di vacanze? Scegli Capoliberi, la terrazza panoramica dell'Elba, tra mare cristallino e storia. Affitta ora il tuo monolocale, bilocale o trilocale da giugno a settembre, anche settimanalmente. Appartamenti ben arredati con lavatrice, spazi esterni esclusivi e attrezzati e posti auto. Inoltre parti comuni con barbecue e doccia esterna. Prenota subito il tuo soggiorno a Capoliberi Isola d'Elba. Il mare ti aspetta. Per info e prenotazioni chiama 340-233-1359. Ripeto, 340-233-1359.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011-967-2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.

0: Alessia. Siamo appena usciti dal concerto di Sara Toscano e ci siamo divertiti tantissimo.
1: Potete mettere una sua canzone? Grazie. Ciao. E chi non ascolta Radio Manila è un gay.

0: Essere protagonisti su Radio Manila è facile. Con un messaggio o un vocale al 338 50 38 908 la tua canzone preferita suonerà nella nostra playlist. La signorina 9001 te le suona quando vuoi. Tutta la notte, tutte le notti.
1: Tu dammi la mano, siamo diventati grandi. Ci siamo odiati tanto, ma siamo ancora io e te. Non ti sei mai premiato un giorno per i tuoi traguardi. E forse ne avresti bisogno, lo sai più di me.

0: Buonasera Manilosi, siamo Marika e Matteo, e vorremmo ascoltare When Love Takes Over di David Guetta e Kelly Rowland.
1: Radio Manila.

0: Buonasera, anzi buonanotte Manilosi, siamo sempre Apollo,
1: che sono io,
0: e Artemide,
1: che sei tu,
0: esatto, e vorremmo chiedere una canzone di Zucchero, meravigliosa,
2: perché domani andiamo a sentire
0: la cover band ufficiale, yeah. Siamo casati, e quale? Quello che ho detto?
2: Spirito nel buio.
0: Grazie mille, buonanotte a tutti.

0: Manila 2001. Sempre con te.
1: Oggi al lavoro ho salvato 7 progetti, 2 consegne, il report mensile, neppure la faccia della capa. Persone zero. Ma posso rimediare?
2: Qualsiasi sia il tuo lavoro, puoi davvero salvare delle vite. Come? Nella tua dichiarazione dei redditi, devolvi il tuo 5 per 1000 a Medici del Mondo per garantire cure mediche alle persone più vulnerabili.
1: Medici del Mondo. Per salvare qualcuno, basta una firma.
3: Per la vostra pubblicità, Fast Media 011 967 2445.
4: Radio Manila, la radio che te le suona.
5: I went to the moped store with shoppers. The salesman's like, what up? What's your budget? And I'm like, honestly, I don't know nothing about mopeds. He said,
6: I got the one for you. Follow me.
5: Ooh, it's too real. Chrome down mirror, I don't need a windshield. Banana seat, a canopy on

0: Il tuo messaggio in diretta al 338 50 38 908.
1: Buonasera Manilosi, sono Daniela e se possibile vorrei ascoltare Che fastidio di dito nella piaga.
2: Radio Manila, falla suonare tu.
3: Io non so più cos'è normale, ho un'allucinazione.

0: matta io, ma sono matta.
1: Buonasera, anzi buonanotte, Radio Manila e signorina Manila 9001, sono lo Iencone Nazionale da Cascinevica e niente, sto andando a casa, volevo solo ascoltare Il Comico di Cesare Cremonini, se non ce l'avete, un'altra canzone di Cesare Cremonini. E chi lo ascolta, Radio Manila, è un game over.